0: dici potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
1: Parecchi fronti possiamo dire.
0: Parecchi
1: Peraltro il
0: fronti.
1: sindaco,
0: Ci
1: abbiamo
0: sono
1: chiesto di
0: fronti.
1: risponderci, ha detto sì, in
2: Pronto. E c'è anche il fronte del porto, no?
1: fronte.
2: Tra l'altro un
1: Esatto.
2: grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come
1: Telefonata.
2: dici tu, Gianfranco?
1: Esatto.
2: Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un pipferaio che ci chiama.
2: Mamma mia.
1: Il pipferaio
2: E puoi
1: magico.
2: controllare il cobra che c'è lì un attimo se sarebbe.
1: Chissà dove sta.
2: Quel pifero.
1: Allora, vedremo che
2: Pronto?
1: segnalavi sotto, che ti ringraziamo.
2: Pronto? Pronto? Ciao.
1: Ciao. Oh, sei pifferaio?
2: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
2: Sì,
1: Sì, ciao
2: sono
1: Camillo.
2: Mauro.
0: Salve.
2: Fabiano
0: Ah.
2: e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
2: Ciao Giuseppe, da dove
3: No,
2: telefoni? La lama.
3: io telefono da Taranto.
1: Io non ti rispondo
3: Tramite lei,
2: perché.
3: io gentilissimo per avermi ricevuto.
2: Stai scherzando?
0: Ci siamo
3: Ora,
0: anche noi, ciao
3: tramite
0: Giuseppe.
2: lei. Sì, con
3: Sì?
2: Monica e Fabiano riceviamo fino alle
0: Posso parlare?
2: 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego. Oh.
3: Buonasera, signorina Monica.
1: A me cacca mi
0: Giuseppe,
1: prova.
0: grazie.
1: È con me che ce l'ha. Con me ce l'ha.
2: Ti avanza un saluto per Fabiano
1: No,
2: pure?
1: ma non ti preoccupare.
2: Allora,
3: Io saluto
2: Giuseppe.
3: tutti, naturalmente.
2: Grazie,
1: Grazie, a me è
2: Giuseppe.
1: generico. Va bene, vai
2: Grazie.
1: avanti, dai,
2: Ma tanto costa di
1: Giuseppe.
2: meno generico.
1: Vai, vai.
2: Giuseppe, dici.
3: Senta, quello che volevo dire io, tramite voi,
2: Sì.
3: volevo suggerire al commissario della provincia,
2: Sì.
3: commissario prefettizio della provincia, di mettersi in macchina,
2: Sì.
3: possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
1: Sì.
3: passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa
2: Buonasera.
3: obbrobbiosa.
1: Noi la conosciamo bene.
3: Stanno
2: Dice a
3: sempre
2: noi.
3: a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una
2: Come
3: strada
2: si chiama?
3: molto pericolosa.
2: Cioè,
3: Tramite voi volevo suggerire
2: Giuseppe.
3: al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
2: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
1: Sai che poi andando,
3: Che...
1: girando a destra per la
2: Non ti conosco,
1: 106, diciamo, per la
2: non ti conosco,
1: strada, Giuseppe, scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso
2: pieno.
1: Massafra o verso Taranto, c'è
3: Sì.
1: buio pesto alla genovese ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi. Lo so
2: Taglio
1: perché a
2: però,
1: noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di
1: È
3: strada.
1: vero, è vero. Ci sono pochi fondi, calcola, eh?
2: No, ho voglia, sono fondi buchi
3: Voi
2: che ci
3: che
2: sono.
3: lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e
2: Certo.
3: lo sapete meglio di me come sta quella
1: Certo,
3: strada.
1: dicevamo, la
2: hai
1: conosciamo
2: ragione,
1: bene, è assolutamente in condizioni pessime, hai
2: hai
1: pienamente
2: ragione.
1: ragione.
3: Io vi ringrazio, se
2: Grazie a
3: potete
2: te.
3: fare qualcosa, fatelo.
2: Speriamo, ma noi andremo
3: Grazie e
2: anche a tappare
3: buonasera a
2: le buche con i
3: tutti.
2: fondi che avanzano. Grazie, grazie. Da parte di Fabian
1: Grazie della
2: presento.
1: considerazione, grazie. È
2: Fabian,
1: bello però fare una
2: no, però poi ha
1: trasmissione,
2: salutato
1: creare
2: Monica
1: su,
2: e
1: poi
2: poi era generico.
1: genericamente anche,
2: Ma generica è lo stesso,
1: genericando e
2: usciamo da queste
1: genericando,
2: cose che vuoi quello
1: arrivata
2: specifico, anche quello generico va
1: anche. Va
2: bene.
1: bene, senz'altro,
2: Il telefono a
1: Sento il
2: quest'ora.
1: telefono
2: Ah, io
1: che
2: volevo dire a
1: squilla e
2: Guglielmo in
1: quindi fiocca
2: regia,
1: la telefonata.
2: che capitana tutta la squadra, adesso.
1: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
2: Capitana, voce del verbo capitanare, terza
1: Ah, no,
2: persona,
1: pensavo
2: che
1: che
2: capitana
1: Guglielmo fosse capitano,
2: Gianfranco,
1: sai.
2: Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo, è lì per lui.
1: Antonio,
2: Antonio, che c'è?
1: Antonio Giandomenico,
2: Antonio è sui
1: grande
2: servizi.
1: montatore, cioè. Ce l'ha
2: Adesso.
1: detto la moglie.
2: Che lavora tanto con
1: Che lavora
2: Monica al
1: tanto e
2: montaggio
1: non riesce a tornare mai a casa
2: dei
1: per, proprio per il
2: servizi. Beh, si
1: montaggio.
2: arrangerà. Dunque, adesso
1: L'unico montaggio
2: volevo
1: ormai.
2: dire a Guglielmo di star pronto perché se abbiamo
1: Sì.
2: tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio,
1: Chiesto, sì.
2: sì,
1: Ah,
2: del
1: sì.
2: servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama. Ah,
1: C'è una
2: ecco la
1: telefonata di
2: telefonata di
1: Lama,
2: Lama.
1: ecco
2: Casomai
1: che
2: lo
1: non è
2: riproporremo comunque, a
1: quella
2: parte
1: di...
2: che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo,
1: Certo,
2: però
1: quella di
2: vediamo.
1: prima,
3: Beh,
1: giusto?
3: siamo pronti?
2: Pronti? Chi sei?
0: Siamo
2: Chi sei?
0: qua! Pronto?
1: Siamo
2: Chi
1: qua, prontissimi! Chi sei?
2: sei?
3: Allora, mi chiamo Nicola io.
2: Da?
0: Nicola!
3: Nicola, da
1: Non da
3: Taranto.
1: Mola!
2: No.
3: Ecco.
1: Chi
3: Innanzitutto, complimenti al Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate.

0: Però me la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
1: Grazie,
2: grazie anche grazie. Da parte
1: mia. No, parlava degli attori, tu sei seria.
0: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signorini?
1: Io. Caradonna si chiama.
0: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo
2: nella
0: mia famiglia, la canzone. No simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
2: sì.
0: Ippi la Madonna.
1: Ma che meraviglia.
2: Me la
0: si vede che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè.
1: Meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
0: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle il signor... Come ti chiami?
2: Fabiano.
0: Come ti metto, si chiattare? Fabio, come si chiama?
1: Fabiano Marti.
0: No. Pertini, per fare una richiesta laica, perché io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama,
3: sì.
0: A via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un popolo, che a quattro si vuole tutto proprio prima, dopo a quattro stattare, coppa la rossa impazzata per tant'anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quella ha ragione praticamente. Qua, tra Modolese, Bernardo, ma siamo stati sempre in mezzo a questo che hanno insegnato.
1: Cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
0: Allora,
3: siamo arrivati ancora.
0: A Cicnamaglia. Allora, a via Carlo Magno, sì. Angolo Navio di Nuprema, da Numone,
1: sì, ho capito.
0: Via Bonaventura, via Bene... Sei la Madonna.
1: Sì. No. Sì.
0: Allora, prima della... questa cosa a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare, sì. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, innanzitutto non è un cristiano, è un cattolico,
1: certo,
0: però
1: certo.
0: Tiene un sacco di aria, allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruotato un metro del suolo praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando arriva da quella cazzo di Madonna,
3: mettendo
0: come un cane praticamente.
1: Ho
0: allora se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
1: Ho capito, sei chiarissimo.
3: Allora, è bello che ci giri intorno alle cose.
0: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
1: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
3: come
1: politica.
3: Come ti chiami, scusa, ricordaci
1: attiva.
3: Tu?
0: Mi sono spiegato, anche perché...
3: Ricordaci il tuo nome, scusaci.
0: Anche, un momento, in modo lo dico, a sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
1: A me?
0: Perché la mia bisogna...
3: Avevo intuito che c'era una parentela.
1: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune, io e te. Cioè, in comune.
0: Ma c'è prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
1: Ah.
0: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
1: Era avo a noi?
0: Eh?
1: Era avo nostro.
0: Avo mio ero, non ci usassi c'era la
1: ma tu l'hai detto, ma non è che lo voglio per forza.
3: Perché?
1: Non è che lo voglio per forza, però
0: no,
1: se tu...
0: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto
1: questo
0: anagrafico,
1: è vero,
0: no?
1: Questo
0: come
1: è vero.
0: Si chiama? Pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
1: Beh, lo so, questo
0: allora
1: è...
0: io mi chiamo Nicola Carrino,
1: sì.
0: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
1: sì.
0: A comunità. Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tasso, la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
1: Ce l'aveva con loro.
0: Gli hai fatto. Allora,
3: è strano però, che pure sia stato riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente.
3: Sì.
0: Facetemi usando per dire la cosa. Usando favore, si chiama l'assessore che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che è bello l'assessore non ce la fa, il servizio, camminando, le cito, faceva così, come la noce, come...

0: Chiamavano Nucio, la menola, eccetera, eccetera. E dite come per sgarra a cosa qua per sgiurrete.
1: La Madonna.
0: La Madonna.
1: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente verrà a trovarti, Monica.
1: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua
2: è posizionata non permettere la visuale.
1: Non permette la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Scusa se traduciamo, ma dobbiamo
3: non capite chiaro. Niente.
1: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana e io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP e mezzo a questo PIRP stavo nella casa vecchia prima. Madonna. C'era una decina di metri, un costruttore ci ha fatto una carrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati e io mi sto col pulmone che chiamo l'assessore e dico vedete costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita, e poi la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi, insomma.
1: Allora aspetta.
2: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
1: Quando noi sarà il fatto della Madonna, magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
1: Ci mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene, purtroppo.
2: Viene Monica a trovarti col casco ne parlate.
0: Io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
2: Fai vedere sia questa cosa della PIP
1: che la... Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono un nato... 137.
1: 7, 37, no. 63, 77
0: anni. 77
1: anni
0: e dentro le 78.
1: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: Sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
1: Certo.
0: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
1: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie per...
2: Ci può trovare presto, così
1: grazie
2: vediamo...
1: per la telefonata.
0: Quando avrei la signorina?
2: Non lo so.
1: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: Veramente, avete il mio numero, quindi...
1: Come no?
2: Sì.
1: Come no?
0: Vi metterete voi in contatto...
1: Nicola!
0: Con
2: ti chiamiamo noi!
1: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica... fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimi fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Complimenti Monica, belle persone. Io c'avevo un avo,
2: bei parenti.
1: Io c'avevo un avo che sicuramente era avo, che poi, quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: Ascolta,
2: sei quasi solo contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano, ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
1: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
2: Io mi sposto.
1: Io ti faccio sapere perché, sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che.
0: Sì, vabbè, ma perché capisci, le pulpito le avevano cavate, capito com'è?
1: Certo. Cioè, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' buono.
2: Forse viene Mauro direttamente.
1: Ecco, io direttamente. Ciao Nicola!
0: Era una bella pelle.
1: Un abbraccio!
2: Ciao Nicola!
0: Allora, a presto! Una telefonata
1: sicuro.
0: Dalla signorina!
1: Sicuro!
0: Arrivederci!
1: Ciao!
3: Ciao presto,
1: abbiamo, però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico.
2: Sì, un paio di passaggi assolutamente discutibili.

0: momenti cardine, nei momenti clou, discutibili, però molto.
1: Vogliamo fare? Vogliamo andare in pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo in pubblicità. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Abbiamo
0: l'inchiesta con strumenti legali, comunque da domani, dopodomani al massimo, anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
1: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere. Ci vediamo tra poco, subito dopo.
0: Hai capito la statuetta della Madonna dove
1: sono? Sì, cioè, l'hai chiarito.
0: Via di un prevet. Allora, sono le 18:03 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
1: Quindi, per ultime... Nicola, cioè...
0: Sì, è stata molto...
1: Sciacherati.
0: Sì. In effetti, però comunque...
1: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
0: Coloriti?
1: Abbastanza... Sì, discutibili anche perché...
2: Sì, insomma, fuori luogo, direi fuori luogo,
1: anche. Per una questione di rispetto, però, secondo noi ci, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante.
0: Comunque,
1: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
0: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore era un po' anche il pathos ormai della telefonata,
1: infatti, l'abbiamo lasciato,
0: era un po' lanciato,
1: l'abbiamo lasciato libero, però, l'abbiamo lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
0: Sentiamo a proposito Gianfranco, abbiamo mal comune ancora da in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi sentiamo e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori cittadini di Taranto,
1: ai nostri telespettatori. Pronto?
3: Pronto, mi sente?
0: Bene, chi sei?
3: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
0: Come ti chiami?
3: Luigi,
0: dici tutto.
3: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado,
0: sì.
3: Ci sono ancora alcune vie distratte che sono al buio.
1: Sì. Ne abbiamo già parlato, sì, anche
0: lo sappiamo,
1: con il sindaco.
0: Sì, infatti lo sappiamo.
3: Io ho parlato personalmente col sindaco.
1: Sì.
0: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
3: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
0: Ah no, vabbè.
3: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
0: Sì.
3: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
0: Sì.
3: Perché giustamente al sindaco gli ho detto, come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
1: Sì.
0: A prescindere da...
1: È giusto, il tuo ragionamento è giusto, ma che cosa ti ha risposto il sindaco?
0: Cioè tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che ti offrisse.
3: L'illuminazione a me c'era prima del tornado,
0: no,
3: tornado
1: non è tornato
3: via.
1: Più.
3: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
1: Sì.
0: Affidavano?
3: Sì, affidavano
0: okay.
3: I lavori.
0: Ok, infatti.
3: Sì. Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
0: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
3: Niente.
1: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
0: Perché lui ci raccontò, sì. Non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
1: Luigi, scusami.
0: In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro... come dire, la gara
1: non comparativa,
0: la gara, per comparativa. Affidare i lavori, sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, si dice, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo
2: perché
0: tecnico.
2: Perché se non ricordo male, ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero,
0: sì.
2: Però in quale via di statte?
3: Ma fondi sono arrivati comunque, perché mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
1: I fondi? Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
2: In che via di statte?
3: Io abito in via Rossano.
2: Via?
0: Rossano. Ed è tra le vie interessate, no?
3: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
1: Sì.
0: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? ho capito bene. No, perché credo che, di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
1: Perché... dove facciamo il panino noi.
0: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
3: Sì, ma...

0: l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
1: sì.
0: Ci sono, non è che non ci sono, ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine, nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
2: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
0: sì.
2: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
0: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
1: Sì.
0: Io ho detto, se per quella data lei gli rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
2: perché lo devo pagare,
1: certo. Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
0: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
1: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
0: No, per niente.
1: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Purtroppo, pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
2: Però, insomma, ti facciamo sapere a che punto è, a che tempi ci sono, insomma,
1: chiediamo
2: se l'affidamento c'è stato, quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
1: 12 novembre 2012 è stato.
3: Sì.
1: Un anno e mezzo. Passato già, mamma mia.
2: Ti facciamo sapere presto.
1: Grazie Luigi.
0: La ringrazio.
1: Ciao. Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è
3: no, ricordate, noi facemmo il servizio su Statte proprio
1: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno da quella data.
1: Certo.
2: Ottobre.
1: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune con assessorati
2: vari. Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
1: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì. Ma cos'è?
0: No, stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni. Perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni, casualmente non ci ha dato
1: È
2: disponibilità,
1: entrato da poco,
2: succede,
1: magari lo
2: sono tanti
1: farà la
2: impegni.
1: prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente, questo lo diciamo adesso pubblicamente, quindi in diretta. Noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci
1: Per
2: delle
1: replicare,
2: spiegazioni, assolutamente,
1: certo.
2: perché è
0: Sì,
2: giusto
0: sai
2: così,
0: cosa
2: no, perché
0: potremmo
2: sennò poi.
0: fare, Fabi? Potremmo lanciare. Noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra
2: Oh, ma non ci ha
0: trasmissione,
2: dato, non abbiamo avuto
0: noi.
2: notizie più di
0: No,
2: lui.
0: no, niente.
1: Niente.
0: Ella
1: Geri,
0: fu.
1: deleghi.
0: Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi, le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste
1: Mi viene in mente
0: risposte.
1: una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto,
1: Sì.
2: esatto, esatto.
1: Un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a
2: Mamma, come
0: scriverci
2: siamo messi male.
0: all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it, vedete in sovraimpressione
1: No,
0: tutti i
1: mi sono
0: nostri
1: ricordato,
0: dati.
1: no, volevo dire che va bene
0: Continuate.
1: anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui
0: Sì, ma guarda,
1: in
0: Mauro,
1: diretta.
0: noi ci abbiamo provato, come al
1: No, dico,
0: solito,
1: magari, visto mai,
0: seguiamo le
1: dico.
0: vie istituzionali,
1: Ti chiamo
0: quindi.
1: alla Viafora e ti prendo un appuntamento col sindaco, che ne sai?
2: Sì,
0: sì.
1: Certo.
2: Ma la Viafora, non avevo
0: La
2: notizie,
0: Viafora,
2: diciamo, quindi.
1: Ma
0: Ragazzi,
1: sta bene,
0: secondo me
1: innanzitutto.
0: rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'era rimpasto?
1: Ah.
0: Potrebbe
1: Ma
0: esserci un bel
1: quando tu
0: rimpasto.
1: ricevi l'imposta privata, lì hai detto no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, scrivete, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo
2: Siamo
0: anche in
2: noi quelli che vi
0: provincia. La
2: seguono.
0: settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 3246222555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica, chiudi
0: Continuate a
1: tu?
0: scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Chiudi tu
2: Noi
1: qua?
2: stiamo andando a cercare
0: Come
2: la via
0: sempre
2: fuori.
0: chiudo io.
2: Stiamo andando a cercare la via fuori, magari
1: E che se ne prendo?
0: forse sta
1: Magari
0: col
1: sta col
0: sindaco.
1: sindaco.
0: Magari
1: Che ne sai?
0: sta
1: Sta
0: col
1: col
0: sindaco.
1: sindaco la via fuori?
2: No, non in quel
1: No,
2: senso,
1: non lo
2: non in quel
1: so, non
2: senso.
1: dico, non so, non
2: Nel
1: lo
2: senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati
1: La
2: e
1: via fuori
2: quindi
1: può essere
2: non
1: che sta a
2: riescono ad
1: quell'angolo
2: andarci.
1: della via di un prevete che, ne
2: Sì,
1: sono,
2: là
1: che
2: deve
1: era un
2: essere.
1: avo mio e del.
2: Avo che non lo vediamo.
1: Chiudi tu, Monica,
0: Io ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao a tutti, ci
1: Ciao.
2: vediamo lunedì prossimo.
0: Seguiteci
1: Collega, la giacca te l'ho messa lì.
0: ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci, buona settimana.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palagolla ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniore Sede Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnulo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnulo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0, ma in apertura

0: Ripresa dopo neanche tre minuti il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in aria. Anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al settimo Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche due minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe Capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto manda in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee a Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie, ma non trova spazi, tranne nei minuti finali, quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare due palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo tre mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non ti aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica partita dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto a 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. A

scusano un po' di ritardo, Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. E Pozziello, che dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello, che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso, che vince e non perde colpi, fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Centosport del 10 aprile.

0: L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili, il Taranto condannato a vincere è privo di quattro titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7esimo il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto la parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Olio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13esima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini. Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere Molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso, a 3 giornate dalla fine, la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli Ionici, a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi, ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano: Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1 grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna.

0: A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata e non tramonterà perché il 28 luglio dal Consiglio federale si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44 quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
7: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia. La prima partita si gioca allo Iacovone. Arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania. Formazione di C1 finisce 1-1. Due pareggi e due sconfitte è il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola al limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco al lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara all'arco su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano, dove vince 3-0, e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che, nonostante il doppio svantaggio, non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta. 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi

Trastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda. Su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia, sgambati in Pegna Spagnolo con un tiro ravvicinato. Appena due minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37° minuto fatale per il Molino.

0: Pisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20° del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37° della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27° Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20° fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37° come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire. Gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione dimostrazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori, oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo

0: Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni e a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto, lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico. Il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero, in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta, che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno, così come anche i suoi tifosi. Inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto, che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo, e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante.

0: importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della RAI stanno dando le ultime aggiustatine ai fan, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente accadrà, che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno. Nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stato maggiore della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro?
2: Sì.
1: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di Nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi saranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
4: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
4: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
1: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
4: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
1: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
4: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
1: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
3: Sì, abbastanza, dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi all'elicottero, dovunque siamo.
1: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu,

0: Seguite Donatella?
1: No, no, della Rai. Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
1: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
2: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
3: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
3: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
1: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: e disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state tre giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella

0: solennità della ricorrenza della festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma, è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare dunque ambasciatrice di pace, era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
1: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
0: Grazie, scusaci per il disturbo.
1: Finisco il restauro, se no.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente.

veramente, è stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi.

0: Metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi, quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
1: Lo chiediamo a loro però come andare?
0: Senz'altro, senz'altro.
1: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
0: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People. E quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
1: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
0: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
1: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando l'ha mandata in pensione questa cara nave?
0: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è il...
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, mi sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora, volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: Marco dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto, non ne sento parlare. Oggi mi è capitato di sentire, dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Beh, ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Quello mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare...

0: l'onore al merito, il merito a chi di dovere, sì.
1: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore della Puglia nel mondo.
0: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
1: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
0: Ma avete Tarantino. Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
1: No, a Taranto due anni fa.
0: Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
1: Assaggiato le nostre cozze?
0: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta ho già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
1: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
0: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani, è la stessa cosa.
1: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
0: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi, adesso tocca a loro.
1: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato, facci
0: sì,
1: vedere.
0: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
1: Viva il cappello.
0: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore portaelicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal castello aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: Prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella il prima... mare quanto è
2: lo
1: bello?
2: Lo vedo dall'alto, sì. Sì, lo ci passo
1: sopra. Com'è dall'alto?
2: È bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua. Sì, sì.
1: Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia e questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina molti anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante. Da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.

0: questo 2 giugno, che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
1: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
0: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
1: A livello di scherma?
0: No.
1: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
0: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
0: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
3: ancora,
0: vuole fare una
3: ancora.
0: Sì, stasera mi dà una mano.
3: No, allora. Facciamo una domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda. Aspetta, Antonio,
3: la faccio io adesso. Allora, qui parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
2: è la festa della Repubblica.
3: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa di ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
3: Nel 46.
2: Grande, bravo.
0: Gliel'ho detto prima io.
2: Hai visto, Antonio?
3: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
0: Quella del test.
3: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
0: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Mameli?
3: Qua ci vogliono le schermitrici, perché dai, senza loro tutti.
0: 2 e 3, vai.
3: Io la prima strofa, e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
0: Dai.
3: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia è meglio. No, tu. Perché.
3: Ma devi capire che sul palco lei faceva. E non cantava, diceva.
2: Si vedevano le tonsille quando cantava.
0: Infatti è la prima cosa che gli ho chiesto.
3: Non ha cantato.
0: Pensavo un pezzettino.
3: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
0: Come fa, vai?
3: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
3: Dell'Elmo di Scipio, se cinta la testa.
2: Bravo.
0: Bravissimi, allora alla prossima, eh.
3: All'ecco.
0: La prossima all'Ecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
4: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
4: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
4: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
4: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
5: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
5: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
6: Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
6: Siamo 24, più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
6: Una ventina di italiani, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa

0: festa tutta italiana, poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
1: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
2: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
3: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
3: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare e far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
3: un particolare molto carino per il Santo Pontefice, che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
3: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paputelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta, sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: E Sinatra?
3: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
3: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano gli ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
3: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
3: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
4: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
4: veramente italiana.
0: Ecco, come bisogna essere per essere italiani?
4: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
4: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
4: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma i suoi abiti, ma ci mette qualcosa dei colori della patria?
4: Sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
5: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese battono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Morano. Napoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del capo dello Stato Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, addio ai fori imperiali. E quindi

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo... veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle e il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, Io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora, fra

0: Dov'è la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio e tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

La religiosità tarantina è il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto, resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto, ma nulla cambierà nella religione.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress, poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate oltre ad una questione alimentare anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.

0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale.

0: animale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura

0: l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3 che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro SPA, ANA SRL. Segli manutenzioni generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegner Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora
0: va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato, sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Di sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
0: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
1: questo
0: a capire.
1: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
0: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
1: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati. No, siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non avete pensato anche a questo. Perché?
1: Non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente, il dato che mi hai fornito adesso per me era
1: magico, un po' più
0: però
1: tecnico,
0: immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì.
1: Ecco. Poi
0: questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bello azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto insomma.
0: Più belli da vedere così, la capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi le strisce, il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto fino anche il massetto,

0: parlava su una strage di 4 metri, tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
1: 4 mm
0: con
1: 4
0: il
1: metri.
0: Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, è risultato per questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo, Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, i 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa di imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà le poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino esatto. Possa essere anche sì, quello sì. Perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza di
1: altezza,
0: mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, che 25 punto di colmo, metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai in bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto.
0: Quindi va bene esatto. Così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato.

0: vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il GUP di Taranto ha condannato Marika Simonetti a 4 anni e 8 mesi di reclusione per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo, disposta anche la revoca della patente, mentre prosegue il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada. ASL Taranto e Casa Circondariale Carmelo Magli hanno sottoscritto un protocollo di intesa per rafforzare la prevenzione del rischio suicidario e dell'autolesionismo tra i detenuti. Nel 2025 si sono registrati 15 tentati suicidi, un suicidio e 69 episodi di autolesionismo, mentre nei primi mesi del 2026 i tentativi di suicidio sono stati 5. Presentata ieri la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla Mietta con l'esecuzione dell'Orchestra Ico della Magna Grecia e del Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: condannata a 4 anni e 8 mesi di reclusione Marika Simonetti per l'incidente costato la vita alla 19enne Sharon Bonillo avvenuto nel marzo del 2024. Il servizio. 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale, la condanna inflitta dal giudice per l'udienza preliminare Pompeo Carriere a Marika Simonetti, 35enne tarantina, ritenuta responsabile della morte della 19enne Sharon Bonillo, vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024 in via Mediterraneo nel quartiere Tramontone. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo con rito abbreviato. Il giudice ha inflitto una pena più severa rispetto ai 2 anni e 2 mesi richiesti dalla pubblica accusa, disponendo anche la revoca della patente dell'imputata. Per quanto riguarda gli altri imputati, è stato disposto il non luogo a procedere per 2 funzionari comunali.

0: mentre è stata rinviata a giudizio la responsabile del servizio manutenzione del suolo pubblico e delle strade del comune di Taranto, che dovrà rispondere dell'accusa di presunta mancata messa in sicurezza del tratto stradale teatro dell'incidente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'auto guidata da Simonetti con a bordo quattro ragazze perse il controllo durante un sorpasso dopo aver urtato un altro veicolo, schiantandosi contro un palo di cemento e ribaltandosi. Sharon Bonillo, estratta viva dalle lamiere e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, morì 3 giorni dopo a causa delle gravissime ferite riportate. I familiari della giovane si sono costituiti parte civile nel processo. Resta però aperto il filone di indagine sulle presunte responsabilità legate alla sicurezza della strada dove si verificò la tragedia.
1: È operazione dei carabinieri a Leporano, dove un ragazzo di 23 anni è finito ai domiciliari e due giovanissimi sono stati denunciati per furto e tentata estorsione ai danni di un 43enne del Tarantino. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Ha cercato di farsi consegnare 150 euro per restituire il borsello appena rubato, ma ad attenderlo all'appuntamento c'erano i carabinieri. Si è conclusa con un arresto l'operazione condotta dai militari della stazione di Leporano, che ha permesso di smantellare quello che gli investigatori ritengono fosse un classico episodio di cavallo di ritorno. In manette un 23enne del posto, arrestato in flagranza di reato nella serata di sabato 11 luglio, con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un 43enne residente in un comune limitrofo. L'intera vicenda prende avvio dal furto di un borsello lasciato all'interno dell'autovettura della vittima. All'interno c'erano denaro, documenti personali e un telefono cellulare. Proprio utilizzando quest'ultimo, secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore avrebbe contattato il padre del proprietario chiedendo il pagamento di 150 euro per riconsegnare il maltolto. Ricevuta la denuncia, i carabinieri si sono appostati nei pressi del luogo concordato e sono entrati in azione al momento dello scambio, bloccando il giovane. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Per il 23enne sono quindi scattati gli arresti domiciliari, ma le indagini non si sono fermate qui. Attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e gli ulteriori accertamenti investigativi, i carabinieri sono riusciti infatti a ricostruire l'intera sequenza dei fatti, individuando quelli che ritengono essere i presunti complici. Si tratterebbe di un 21enne e di un 15enne, entrambi del posto, denunciati in stato di libertà per furto aggravato e tentata estorsione.
1: E ancora cronaca, 24 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto al termine di controlli nei circoli ricreativi della provincia. 5 responsabili segnalati alle autorità competenti nei loro confronti saranno applicate sanzioni amministrative per oltre 253.000 euro e sarà recuperata l'imposta evasa sul gioco, ovvero il prelievo unico erariale. E voltiamo adesso pagina. La sanità pugliese torna al centro del dibattito politico. In consiglio regionale, scontro su conti e difesa dell'operato della regione. De Caro ha illustrato i dati per evidenziare che le difficoltà non riguardano solo la Puglia. Approfondiamo il tema con Ilaria Lia.
3: Animi accesi e botta e risposta nel Consiglio regionale monotematico sulla sanità. Al centro della discussione ci sono stati i conti della sanità, le lunghe liste d'attesa per visite ed esami, la carenza di medici e infermieri e le difficoltà che molti cittadini incontrano nell'accedere alle cure. L'opposizione ha accusato la regione di aver gestito male la sanità, sostenendo che il forte disavanzo economico e il conseguente aumento dell'addizionale IRPEF siano il risultato di errori amministrativi. A replicare all'accusa è stato lo stesso presidente della regione Antonio De Caro, che nel suo intervento ha mostrato alcune slide con i dati sul disavanzo sanitario arrivato a 349 milioni di euro nel corso del 2025. De Caro ha spiegato che l'aumento dei costi della sanità è un problema che riguarda tutte le regioni. Citando la Corte dei Conti, ha ricordato che i costi della sanità crescono più rapidamente del Fondo Sanitario Nazionale. Ha poi sottolineato che nel 2025 la spesa sanitaria ha raggiunto circa 141 miliardi di euro a fronte di un Fondo Sanitario Nazionale di 136 miliardi. pur riconoscendo l'aumento delle risorse stanziate dal governo, ha sostenuto che queste restano ancora insufficienti a coprire la crescita.

0: crescita dei costi.
1: Tra gli interventi, anche quelli del consigliere Renato Perrini sul San Cataldo di Taranto, al quale risponde l'assessore Pentassuglia.
2: Sono molto preoccupato per Taranto, per quanto riguarda il San Cataldo, perché io che ci passo quasi tutti i giorni, mi confronto tutti i giorni con i medici, con gli operatori sanitari, è un'attesa così lunga che sta portando anche malessere negli altri ospedali, perché questo momento di attesa, di capire quando ci sarà questo trasferimento, non si sa ancora a che punto è, non solo. Avevo già annunciato alcuni mesi fa che per aprire San Cataldo servirebbero altri 70-80 milioni di euro all'anno in più e ancora di queste risorse, di queste somme nessuno ne parla. C'è l'altra problematica che già da un anno e mezzo l'ASL di Taranto paga circa 1,5 milioni di energia elettrica per tenere acceso tutto l'ospedale, perché se non si accende le luci, non si accende l'energia elettrica, le macchine che sono state impiantate vanno in tilt.
3: C'è una relazione dell'ufficio tecnico che ho fatto consegnare in commissione in maniera puntuale che parla di settembre-ottobre 2027 il completamento della installazione delle apparecchiature con la certificazione. Se questo è, perché è in capo alla tecnica, la politica a partire dal primo trimestre 2028, quindi dopo 3 mesi, inizierà il trasferimento di tutto il POC, Santissima Annunziata, Moscati e Grottaglie. Il tema vero è avere le certificazioni, perché come ho dimostrato per il Monopoli Fasano, 15 giorni prima, se possibile si fa, ma si deve fare in sicurezza. Poi ognuno sarà chiamato alla responsabilità del ruolo. Quello tecnico non è in capo a me, io diciamo, faccio il controllo di quelle operazioni e Perrini, ma tutti i colleghi sanno, perché la porta è sempre aperta e sono uno che va sempre in commissione, a dimostrare che stiamo seguendo puntualmente tutta la vicenda.
4: Un suicidio nel 2025, 5 tentativi nei primi mesi del 2026 e molti. Episodi di autolesionismo, ASL Taranto e carcere Carmelo Magli firmano un protocollo per rafforzare la prevenzione e il supporto psicologico ai detenuti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Un suicidio, 15 tentativi di suicidio e 69 episodi di autolesionismo nel 2025. Nel 2024 erano stati 32 i tentativi e 85 gli atti autolesionistici. Nei primi mesi del 2026 invece i tentativi registrati sono stati 5. Sono i dati emersi durante la firma del protocollo d'intesa tra ASL Taranto e Carcere Carmelo Magli, nato per rafforzare la prevenzione delle condotte suicidarie.
6: Questo protocollo, che è un po', una aggiornamento di uno già esistente, cerca di mettere in campo tutte quelle azioni che possono prevenire sicuramente questi pensieri suicidari da parte di coloro che sono in carcere.
5: L'azienda sanitaria metterà a disposizione un'equipe specializzata composta da 10 operatori che affiancherà il personale già presente nell'istituto.
7: Il tema è quello della riduzione del rischio di suicidi e quindi le equipe sono formate da, come dicevo prima, da personale multidisciplinare che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Ora partiamo con una dotazione di circa una decina di operatori, con la prospettiva nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano diciamo, di potenziare l'equipe.
5: Una risposta in un contesto segnato anche dal sovraffollamento. Il carcere di Taranto ospita 857 detenuti a fronte di una capienza di circa 400 posti. Tra i principali fattori di rischio per il disagio psichico, lo shock dell'ingresso in carcere, l'isolamento sociale e i tempi della giustizia.
8: Priorità massima è comunque di incrementare queste reti di collaborazione all'interno della casa circondariale stessa tra le figure professionali che comunque hanno il compito, l'obbligo, la dedizione di dover arginare questi fenomeni.
4: Il circuito delle tombe a Camera riaprirà entro i giochi del Mediterraneo. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, Lucio Lonoce, che ha spiegato gli interventi effettuati sui siti e cosa resta ancora da fare. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
9: Si avvicina la riapertura del circuito delle tombe a Camera a Taranto, inaugurato con grande enfasi nel gennaio 2025 dalla precedente amministrazione guidata da Rinaldo Melucci e poi chiuso qualche mese dopo. L'amministrazione Bitetti ha preso in carico

0: Con gli interventi necessari per ripristinare la piena fruibilità dei siti, i sopralluoghi hanno evidenziato problematiche legate soprattutto a infiltrazioni d'acqua, malfunzionamenti degli impianti elettrici e degrado delle strutture murarie. Particolarmente complesso si è rivelato l'intervento nella cripta del Redentore, dove, come prevedibile, si sarebbe verificato un vero e proprio allagamento nel corso dei mesi di chiusura. Le operazioni di ripristino sono state articolate in tre fasi per affrontare le diverse criticità riscontrate. Allo stato attuale dei fatti, i lavori nei vari siti sarebbero ormai conclusi. Resta da risolvere un'ultima criticità di natura idraulica all'interno della necropoli di Via Marche. Poi si procederà con la ripresa del partenariato speciale pubblico-privato con le cooperative Museion e Polisviluppo che gestivano il circuito. L'obiettivo è rendere nuovamente accessibile il percorso archeologico in tempo per i giochi del Mediterraneo.
1: Come ci siamo insediati, immediatamente il sindaco ci ha dato questo mandato di riaprire questi siti. Gli altri tre siti sono stati già completati, quindi adesso stanno completando i lavori in Via Marche dove ci sono delle perdite perché noi le abbiamo trovate in queste condizioni e quindi adesso stanno intervenendo i tecnici e quanto prima possibile ci sarà la riapertura dello stesso.
0: Entro i giochi del Mediterraneo sicuramente.
1: Ma sicuramente, anche perché gli altri tre siti già sono pronti, questo dovrebbe in settimana o a giorni magari trovare la perdita e quindi i lavori verranno completati quanto prima possibile.
2: L'appalto per la riqualificazione del mercato Fadini è stato assegnato, ma tra i commercianti restano preoccupazioni ed interrogativi tra degrado, disagi ed incertezze. Il consigliere comunale Gregorio Stano chiede chiarimenti all'amministrazione. I dettagli nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: Siamo messi malissimo. A partire dalla prima priorità sono i bagni chiusi, forse da oltre 6 mesi. Promesse, promesse, promesse, ma qua i politici si fanno vedere solo nella campagna politica.
2: È lo sfogo di uno dei commercianti del mercato Fadini che racconta una realtà fatta di bagni chiusi da mesi, carenze igienico-sanitarie e una struttura ormai segnata dal degrado.
4: Abbiamo coperto tutte le spese del comune, quelle che ci hanno richieste, e poi ci avevano promesse per la rimodernazione del mercato, che ancora non abbiamo visto niente, solo promesse.
5: E dovevano venire a dare una pulita, perché qua fra poco ci sono i giochi del Mediterraneo, ma se vedono la piazza in questo sporcizia facciamo una figura.
2: E mentre gli operatori continuano a lavorare in queste condizioni, il Comune di Taranto ha aggiudicato l'appalto per la riqualificazione del mercato. L'intervento è stato affidato a un'associazione temporanea di imprese per un importo di 4,6 milioni di euro a fronte di un quadro economico complessivo di circa 6 milioni di euro, finanziati attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Prima dell'apertura del cantiere sarà però necessario redigere e approvare il progetto esecutivo. Intanto resta aperto il nodo della ricollocazione temporanea dei commercianti durante gli interventi. Sul tema interviene il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano.
6: Non ci sono state date risposte né per quanto riguarda noi della parte politica, ma soprattutto non sono state date risposte agli operatori e ai cittadini. Pertanto, il Movimento 5 Stelle, tramite la mia azione in Consiglio Comunale, ha prodotto questa interrogazione, dove chiediamo quale sarà la data certa di inizio lavori, quale sarà l'effettiva collocazione degli operatori una volta iniziati i lavori e soprattutto, dato che ci sono state delle aste al ribasso, se quei fondi potranno essere riutilizzati per riqualificare alcune aree del mercato che sono abbandonate e fatiscenti da tantissimo tempo.
2: E proseguono gli interventi di ripristino delle fontane cittadine da parte dell'amministrazione comunale. Lavori in piazza Carbonelli e piazza Ebalia, in programma interventi alla Villa Peripato. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Prosegue il ripristino delle fontane cittadine a Taranto. Entro sabato è prevista nuovamente la riattivazione della fontana di Piazza Ebalia, ferma in questi giorni a causa di un guasto al motore. Sono invece già tornate in funzione, dopo gli ennesimi episodi di vandalismo, le fontane di Piazza Medaglie d'Oro e di Piazza Maria Immacolata. L'attenzione si concentra adesso sulla fontana della Villa Peripato, dove sarà necessario l'intervento di un'azienda in possesso della certificazione OG2, indispensabile per operare su beni immobili immobili sottoposti a tutela. In piazza Carbonelli invece sono in corso lavori di rifacimento completo delle condutture idriche. Successivamente si procederà al ripristino strutturale della fontana. L'assessore Lonoce, che segue personalmente l'avanzamento degli interventi, ha spiegato che Acquedotto Pugliese effettuerà i controlli sulla qualità delle acque prima della riattivazione dell'impianto. Resta invece ancora da definire il cronoprogramma per le fontane di Piazza Bettolo e del Parco delle Mura Greche. La prima è stata più volte danneggiata da atti vandalici.

0: con l'obiettivo di riportare progressivamente in piena efficienza tutte le fontane della città.
1: Presentata ieri, la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo 2026, ad interpretarla Mietta con l'esecuzione dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia e del Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano, il servizio e del direttore Dario Galitelli.
2: Sotto sole coracacant.
3: I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 hanno la loro voce ed è quella di Mietta. L'artista tarantina interpreta Sotto sole, il brano scelto come leitmotiv musicale della 20ª edizione della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La canzone è stata presentata nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovoni alla presenza della stessa cantante del maestro Piero Romano. Nato su richiesta del presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il progetto porta la firma del compositore e arrangiatore Roberto Molinelli, mentre il testo è di Melissa Mastro Lorenzi. All'esecuzione partecipano anche l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia Città di Taranto, diretta dal maestro Piero Romano, e il Coro dei Volontari dei Giochi.
2: Io credo che questa canzone sia veramente l'identità precisa di quello che possano essere i giochi, vero Massimo? Perché è molto gioviale, ha una bella cadenza, ma soprattutto ha le radici, è la forza e la tenacia del Mediterraneo. Taranto deve spiccare il volo, Taranto è propensa a spiccare il volo già da parecchi anni, adesso secondo me potrebbe veramente decollare. Sono strafelice di essere qua per questo progetto, grazie appunto come dicevo prima a Massimo Ferrarese, perché senza di lui questo progetto secondo me non andava avanti, quindi io credo che questa cosa sia bella proprio perché ha un'importanza di radici, di forza, di energia.
4: Dopo le nubi oggi siamo sotto il sole, quindi è la cosa più importante che abbiamo realizzato e l'abbiamo fatto anche per questo, perché in queste splendide giornate noi stiamo lavorando, diciamo un po' calde, però stiamo lavorando e quindi devo ringraziare migliaia di collaboratori nostri che stanno lavorando al nostro fianco per realizzare tutto questo. Ce la stiamo facendo, qui siamo in questo momento nello stadio Iacovone che è
2: bello,
4: al termine,
2: che
4: abbiamo realizzato proprio praticamente in po' più di un anno, insieme a tutte le altre opere che stiamo realizzando e che avete visto, e quindi ce la stiamo facendo. Io devo ringraziare tutti e in questo caso devo ringraziare Mietta.
3: Un brano che racconta il calore, l'identità e l'energia del territorio ionico e che accompagnerà il percorso di avvicinamento all'evento internazionale. A Taranto sono infatti attesi oltre 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Sotto sole diventa molto più di una canzone, la voce di Taranto che si prepara ad accogliere il Mediterraneo e a raccontare attraverso la musica la propria identità.
1: Torna il Fiorinio Future Festival, il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico ospiterà 4 serate di musica dal 30 luglio al 2 agosto. A seguire per noi la conferenza stampa di presentazione dell'evento, Sabrina Morea. Vediamo.
5: Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future Festival per questa edizione 2026. Ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora siamo pronti?
6: Sì, siamo prontissimi e dopo insomma la prima edizione torna la seconda edizione del Fiorino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno il festival a 4 serate di puro divertimento e musica live con generi musicali piuttosto differenti, quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
7: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione diciamo sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
8: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per
7: tantissimi anni questo festival voluto da

0: Luca Fiorino, come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per l'impegno, per l'abnegazione e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
1: Al via ieri l'ottava edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato e diretto da Renzo Rubino. Vi mostriamo un estratto delle interviste realizzate da Sabrina Morea che potrete vedere integralmente nella prossima puntata di 100 eventi estate.
2: Tre serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi, poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Porto Rubino pensa. Perché pensare? Cioè, perché il pensiero parte da Taranto?
3: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi, è una città piena di narrazioni di diverso ambito, e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Pensa, in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico. Non a caso Carmen Consoli, La profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Arminio. Poi ci spostiamo a Savelletri con Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab. E poi ci chiudiamo a Otranto con Porto Rubino Canta, Dito nella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
2: Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
4: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico e che prende il titolo da una lapide che c'è nel quartiere Tamburi, scritta dalla famiglia Corisi. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto: guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto:
5: è lei,
4: è ancora lei, è questa. E questa cosa è, da una parte, dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale. Sì.
5: Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia, e credo che sono due ingredienti fondamentali.
1: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo subito dopo la pubblicità. L'informazione di Studio 100 invece torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato e che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti,

sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti nella nuova pagina dedicata allo sport. Da oggi qui su Studio 100 vi accompagneremo con un approfondimento dedicato allo sport e alle principali novità sul nostro territorio. Partiamo subito dall'arco ionico con le notizie che riguardano il Taranto. Taranto che guarda al futuro e inizia a definire il nuovo asset della rosa. L'arrivo di Vincenzo Corvino segna un passaggio importante per il mercato rossoblu. Tra operazioni in entrata e in uscita, le scelte strategiche in vista della prossima stagione. Il servizio.
3: L'arrivo di Corvino a Taranto si preannuncia come un vero e proprio spartiacque per le strategie offensive della prossima stagione. Il mercato rossoblu è pronto a cambiare volto, a partire dalle trattative in entrata che sembrano ormai congelate. Si sono infatti raffreddate le piste per Franco Sosa, frenato dal dubbio di scendere di categoria in eccellenza, e per Ignazio Battista, sempre più corteggiato da un Fasano pronto a riaccoglierlo. Nel frattempo il club ha ufficializzato un nuovo innesto tra i pali, è arrivato il portiere Catelli, proveniente dal Maglie, che va a rinforzare il reparto difensivo a disposizione dello staff tecnico rossoblu, un'operazione che conferma la volontà della società di definire passo dopo passo l'organico in vista della nuova stagione. Contemporaneamente la dirigenza lavora alle sfoltite in rosa. Nei piani tattici dell'allenatore Giuliatto e del direttore sportivo Pagni non c'è più spazio per Pablo Aguilera e Santerusso, ormai destinati a salutare il progetto. Situazione di partenza anche per Alfredo Trombino. L'attaccante, legato al club da un contratto fino al 2027, è stato ufficialmente inserito nella lista dei trasferibili. Per lui, nei prossimi giorni, si cercherà un accordo per arrivare alla risoluzione consensuale del rapporto. La rivoluzione in attacco è servita. Per rilanciare le ambizioni del Taranto, il gol deve cambiare radicalmente interpreti.
2: Passiamo al lancio successivo con il Fasano che accelera sul mercato e si prepara a una stagione da protagonista in attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore. Guardiamo il servizio.
3: Il Fasano comincia a muoversi con decisione sul mercato, nonostante manchi ancora l'ufficialità del nuovo allenatore. L'ingresso di Francesco Montervino nell'area tecnica e il mancato arrivo di Facundo Ganci come operatore di mercato stanno cambiando gli scenari, con il club biancazzurro protagonista di trattative importanti. Vicinissimi due attaccanti di grande esperienza per la Serie D. Diop, reduce dalla Virtus Francavilla e già avuto da Montervino ai tempi del Casarano, e Alessandro Gatto. Nell'ultima stagione alla Fidelis Sandria è considerato uno dei profili più affidabili della categoria. Il sogno resta Ciro Foggia, bomber di assoluto spessore, mentre la società ha effettuato un sondaggio anche per il ritorno di Ignazio Battista, seguito però anche dal Martina. Sempre dalla Fidelis Sandria potrebbe arrivare Leonardo Taurino. Per l'esterno offensivo classe 95 sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima e mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli prima della possibile fumata bianca. Una

0: Cosa è certa, l'impronta di Francesco Montervino sembra già evidente e le prossime ore potrebbero portare ulteriori novità sul fronte biancazzurro. Passando al calciomercato di Serie D ed Eccellenza, che entra nel vivo, tanti movimenti tra ufficialità, trattative e sondaggi, dal Taranto al Brindisi, passando per Martina, Fasano e Ostuni. Gustiamoci questo servizio. Movimento importante sul fronte calciomercato per le pugliesi di Serie D ed Eccellenza. Partiamo dal Taranto, che ha ufficializzato gli arrivi del portiere Raul Lombardo, dell'attaccante Vincenzo Corvino e nelle ultime ore anche di Tomas Catelli, reduce dall'esperienza con il Maglie. Intanto continuano i sondaggi per Alessio Ziello, classe 99, e Andrea Bottalico, in uscita dalla Sarnese. Il Brindisi è vicino a chiudere per Mirko Carretta. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. In casa Martina, dopo la partenza di Virgilio verso la ZA Picerno, la società biancazzurra lavora per blindare Michele Silvestro con un rinnovo. Capitolo Fasano, novità importanti sul mercato. Facundo Ganci non farà parte dell'area mercato dei biancazzurri. Il direttore generale Montervino, insieme alla società, è al lavoro per individuare profili esperti della categoria. Piacciono Alessandro Gatto, ex Nardò, e Momar Diop della Virtus Francavilla. Resta una suggestione anche il possibile ritorno di Ignazio Battista, sul quale però resta vivo l'interesse del Taranto. Intanto è duello Fasano-Bisceglie per Leonardo Taurino. Infine l'Ostuni, che ha ufficializzato gli arrivi di Roberto Sergio, Giuseppe Massari e Vincenzo Patronelli alla corte del tecnico Andrea Solidoro.
1: Passiamo a un altro sport, parliamo di piscina, 7 medaglie, è un record europeo, è il bilancio straordinario del nuotatore tarantino paralimpico Marco Daniello, protagonista al Virtus European Summer Games 2026. Guardiamo il servizio.
0: 7 medaglie, un record europeo e il bilancio straordinario del nuotatore paralimpico tarantino Marco Daniello, atleta della Mediterraneo Sport Taranto, protagonista al Virtus European Summer Games 2026, disputati in Polonia con la nazionale italiana FISDIR. Daniello torna a casa con un oro, conquistato nella staffetta 4x50 stile libero, gara nella quale è arrivato anche il nuovo record europeo. Nel suo bottino anche 5 medaglie d'argento nei 200 farfalla, negli 800 stile libero e in 3 staffette, oltre al bronzo nei 1500 stile libero. Emozionato il campione tarantino, è stata una delle settimane più belle della mia vita. Indossare la maglia della nazionale ha cambiato il mio modo di essere, il record europeo è un sogno che si realizza. Un risultato che premia anni di lavoro insieme alla Mediterraneo Sport Taranto, ai tecnici e alla famiglia. L'Italia ha chiuso la manifestazione dominando il medagliere con 166 medaglie complessive, confermando l'eccellenza del movimento paralimpico azzurro.
1: E con questo ci avviciniamo alle conclusioni. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguirci con la nostra programmazione, qui come sempre nella Casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Bentrovati, buon pomeriggio, 37 giorni al 21 agosto, ovvero alla serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 26, conto alla rovescia, nuova puntata, Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie.
1: Avrete notato che gli ospiti svariano, stiamo toccando vari campi del settore sociale, culturale, della città, tecnico, questa volta piccola eccezione alla cifra editoriale di questa striscia quotidiana, perché è istituzionale il momento, il Presidente del Consiglio Comunale che proprio oggi, noi andiamo in onda dopo il TG, sono le 14.35, 14.40, fra un paio d'ore, fra tre ore abbondanti, comincia una tre giorni che avete chiamato Lago del Mediterraneo. Cosa intendiamo? Cosa intendi?
2: Taranto nel Lago del Mediterraneo e poi continua con un mare di prossimità. L'idea è rappresentare come lago la necessità di costruire relazioni, rapporti, cioè provare a costruire davvero dei ponti culturali, economici, sociali con gli altri stati del Mediterraneo. Il mare, il

0: mare di prossimità, evidentemente, che avendo contezza che stiamo parlando di un lago, cioè di un luogo di relazioni, di vicinanza, però è anche un lago, un luogo di complessità, e quindi il mare in questo senso.
1: Non la vediamo, c'è una scritta dall'altro lato del ponte, guarda al Mar Piccolo, e in inglese il senso è abbracciamo il futuro, andiamo incontro al futuro. Ecco, ieri ne parlavamo con la professoressa Schiedi dell'università, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti, continueremo a farlo. Dal 4 settembre, dal tuo punto di vista, tu che una volta hai scritto un libro, La città che vogliamo, ma era Volevo fare il sindaco, ma la tua associazione è La città che vogliamo, adesso lo chiedo al cittadino, non al presidente. Dal 4 settembre, che città può essere questa alla fine di questa grande esperienza che tutti ci apprestiamo a vivere?
0: Io sono molto contento di questa esperienza e ringrazio evidentemente quelli che sono impegnati per poterla realizzare. Credo che sia stato omesso un livello che a me sembrava, quando abbiamo inserito la necessità di organizzare un evento internazionale sportivo all'interno della legge speciale per Taranto, abbiamo inserito avendo in mente questa cosa. Il sindaco Valentino Castellani, del sindaco di Torino, ci raccontò del cambiamento di paradigma sociale e culturale e poi come conseguenza del paradigma economico di
1: Torino. Ti riferisci alle Olimpiadi Invernali Torino 2006, che cambiarono il volto e la narrazione di Torino.
0: Cambiò la narrazione di Torino, ma cambiò la narrazione di Torino non tanto grazie alla meta del viaggio, cioè ai 15 giorni di giochi, ma grazie al viaggio, cioè grazie a tutto il processo organizzativo che la comunità di Torino aveva condiviso per organizzare i giochi. Il fatto di realizzarli, per così dire, un processo probabilmente dal basso, come dicono quelli che sanno parlare bene, bottom up, aveva comportato un cambiamento di modo di pensare della città. Il cambiamento del modo di pensare della città, del modo di narrarsi, del modo di percepirsi e poi di narrarsi, è strumento indispensabile del cambiamento delle prospettive economiche.
1: Qui tu intravedi qualche lacuna.
0: A Taranto non è avvenuto. A Taranto
1: Gianni,
0: è
1: allora,
0: esattamente il contrario.
1: Liviano, allora, oggi questa tre giorni ovviamente non può avere la presunzione di colmare un gap che tu intravedi, ma vuol dare un contributo. Immaginiamoci questi tre giorni. Allora, comincia oggi, Salone degli Specchi, Palazzo di Città. Per chi non è di Taranto, dico lì, perché oltre il castello, oltre la bandiera, magari facciamola vedere a Giovanni Talamo, oltre la bandiera che svetta sul castello lì, con poco vento oggi, per fortuna, perché è un po' di giorni che becchiamo il vento, qui all'angolo svetta quell'orologio, è l'orologio di Palazzo di Città, eccolo lì. Quindi ripetiamo, cosa succede oggi e per tre giorni qual è la cifra di questi incontri?
0: Succede che gli enti firmatari della Carta della Pace, questi 186 enti hanno sottoscritto questa Carta della Pace, unitamente al Comune con l'aiuto del Comitato Organizzatore dei Giochi, che ringraziamo, hanno organizzato questo evento, questa necessità di ragionare sul futuro di Taranto insieme a partire dalla sollecitazione che i giochi danno, cioè la sollecitazione, i giochi ci raccontano che Taranto è proiettata nel Mediterraneo, il nome stesso dei giochi ci racconta che Taranto è proiettata nel Mediterraneo. Ma questo che significa ai fini delle prospettive sociali, economiche, culturali, universitarie, della permanenza dei giovani per il nostro futuro? Questo proveremo a fare, proveremo a confrontarci tra noi con l'aiuto di agevolatori, penso all'ex ministro Giovannini, presidente di ASVIS, penso a Paolo Verri, direttore del piano strategico di Torino 2006, penso a Monsignor Savino.
1: Ah, quindi vuoi riprendere quel tipo di percorso e vuoi rimetterlo al centro del confronto?
0: Assolutamente sì.
1: Posso fare l'avvocato del diavolo?
0: Certo.
1: Quindi perché, alla luce di quello che mi stai dicendo, perché non farlo l'anno scorso, 6 mesi fa, 8 mesi fa?
0: Non abbiamo fatto l'estate scorsa perché io non ero ancora il Presidente del Consiglio Comunale, ancora avviato il percorso dell'Arte della Pace. Questa cosa ha senso se proviene dal basso, è proviene dal basso perché è organizzata dai firmatari dell'Arte della Pace.
1: C'è un programma nutrito, insomma, orari, luogo, della tre giorni.
0: Luogo l'hai detto, Salone degli Specchi di Palazzo Città.
1: Ingresso oggi, ovviamente chi vuole
0: ingresso
1: può
0: gratuito, tutti siamo benvenuti.
1: Ci mancherebbe al Comune.
0: Assolutamente sì. Partiamo oggi pomeriggio alle 17.30 e termineremo stasera alle 19.30, poi riprendiamo domani dalle 10 e dalle 10 fino a domani sera interrottamente.
1: E chi vedrà queste repliche poi per domani intendiamo giovedì 16 giugno.
0: Giovedì 16 luglio.
1: E luglio.
0: Poi venerdì 17 luglio si riprende alle 10.30 e si conclude alle 19.30.
1: Cosa speri di poter riassumere alla fine della fiera?
0: Io spero di raccontare una comunità che prende percezione del fatto che i giochi sono importanti, ci fa piacere ospitarli, ma che alla fine non può rimanere solamente un ricordo bello e delle infrastrutture, per quanto importanti. Prima delle infrastrutture ci sono le persone che si percepiscono, una comunità che si percepisce in una certa maniera, che esce fuori dalla cultura del lamento e che prova a costruire in maniera condivisa il proprio futuro.
1: Reattività sociale, culturale. Gianni Liviano, a te piace anche lo sport, lo so, ci si conosce da tanti anni. A parte il basket, il 3 contro 3, che penso possa appassionarti ricordando i tuoi

0: trascorsi, ma quali sport stai attendendo? Cosa non vedi l'ora di guardare da vicino? Dal punto di vista agonistico, tecnico, dei colori, delle fusioni nazionali?
1: Ma io direi tutte d'amblè, però non ho letto in verità ancora i convocati delle varie federazioni, non so per esempio il calcio per il
0: Beh,
1: calcio.
0: Verranno le under. Le giochi del Mediterraneo sono nati per dare sfogo anche ai settori under.
1: Sì.
0: Per esempio nel 97 nell'Italia giocava il giovanissimo Totti.
1: Certo.
0: Giocava il giovanissimo Ventola, poi diventati, quindi immagineremo di guardare grandi anche futuri campioni, ma è la cifra del gioco del Mediterraneo.
1: Apprezzeremo molto questa cosa, apprezzeremo evidentemente la presenza di tanti ragazzi provenienti da tante nazioni e questo racconterà la bellezza di questo evento.
0: Quindi anche da sportivo stai attendendo. Bene, noi salutiamo Gianni Legnano, hanno 3 giorni da seguire, spero di fare un salto anch'io per vedere un po' e ascoltarvi. Contro la rovescia oggi finisce qui. Però prima di finire qui raggiungiamo insieme, Gianni Liviano, il tabellone, perché noi stiamo raccontando tutti i giorni, ecco, intanto non è male questa. No, questo è un lago quindi del Mediterraneo?
1: Questo è un lago di prossimità.
0: Tu credi che quindi il Golfo di Taranto, l'inizio del Golfo, il Mar Grande, possa essere inteso come lago? Oddio, ogni tanto quando c'è soprattutto tramontano maestrale abbiamo un senso di lago, perché il pollino ci agevola, no?
1: Perché adesso veramente il mondo ha reso tutti vicini, cioè i ragazzi con gli Erasmus partono, vanno in ogni luogo, cioè c'è una relazione di vicinanza a differenza delle follie di tanti potenti del mondo che stanno facendo in questo momento.
0: Ecco, allora Giovanni, vedi, stringiamo qui l'inquadratura, seguici, vieni Gianni, 37 giorni, 10 ore e 19 secondi, spieghiamo perché mancano 10 ore. O intanto perché adesso stiamo registrando alle 9.30 del mattino più o meno, diciamolo, perché altrimenti sembreremo fuori contesto. E poi perché questo è un conto alla rovescia che si chiude appena comincia l'inaugurazione dei giochi il 21 sera, quindi non è la mezzanotte, è le 20.21 sera più o meno. Quindi noi stiamo registrando a 10 ore dalla prima serata da cui comincia il conto alla rovescia. Bene. Gianni Liviano, il 21 sera allo Iocovone ci vediamo.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Bocca al lupo per questi 3 giorni e per il lavoro istituzionale della Presidenza del Consiglio. Ci saluti tutti i consiglieri comunali.
1: Sarà fatto. Grazie.
0: A domani.
1: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Iniziamo questo giovedì 16 luglio con la nostra rassegna stampa nazionale, come sempre. Poi andremo a vedere quali sono le notizie locali e infine parleremo di questa 3 giorni sui giochi del Mediterraneo organizzata dal presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, che avremo in collegamento per parlare di quello che è successo nel pomeriggio di ieri. Vedremo anche le interviste a Sandro Esposito, vicepresidente del Comitato organizzatore dei giochi, e poi parleremo con Piero Rossi, garante dei diritti dei detenuti del problema.

Delle carceri che affligge anche purtroppo la città di Taranto. Iniziamo la nostra rassegna stampa nazionale con l'agenzia stampa ANSA e andiamo a vedere quelle che sono le notizie principali. Esplosioni a Teheran. Eccoci, siamo. Esplosione a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. L'agenzia stampa Tasnim ha affermato che erano collegate a Parkin e Pagshat. Paralisi a Hormuz, Trump non ferma i raid e prepara l'escalation. E poi gli Stati Uniti impongono dazi del 25% su alcuni prodotti brasiliani. Media, droni ucraini colpiscono la base aerea russa Engels. L'esercito degli Stati Uniti colpito centri di comando iraniani. Per il Giappone, vendite auto elettriche raddoppiate nel 2026. Amnesty, crimini contro l'umanità nelle carceri di El Salvador. Trump, l'Iran ha lasciato un'americana detenuta nel 2024. E poi c'è questa notizia di cronaca del gioielliere di 72 anni, Rogero, uccise due rapinatori, arriva la condanna definitiva, afferma, è finita, vado in carcere. Poi approfondiremo insomma anche questa notizia. Per quanto riguarda invece il meteo, spacca l'Italia, ci sarebbe un morto per i nubifragi che si stanno verificando al nord. E poi l'approfondimento sui mondiali di calcio, festa di Messi e compagni, con striscione le Malvinas sono argentine, in finale vanno appunto la Spagna e l'Argentina. E poi femminicidio nel Riminese, 62enne uccisa dal compagno. Un incidente travolto dalla bici di Paolo Belli, muore dopo un giorno di agonia, indagato l'artista. E poi per la Santanchè si rischia un altro processo. Per bancarotta e truffa allo Stato, l'avviso di conclusione indagine. Ucraina intesa sui droni tra Unione Europea e Ucraina, Kiev potrà comprare anche dalla Cina. A Sestri Levante, un brutto caso di cronaca, undicenne rimane con i capelli impigliati nella bocchetta della piscina, un episodio che si sta verificando purtroppo sempre più frequentemente, è gravissima. E poi l'approfondimento sulla legge elettorale, su cui torneremo a breve. Fratelli d'Italia vota le preferenze di Vannacci, ma la maggioranza si spacca ancora e non passano. Tra tempi stretti e insidie, come procede l'esame della legge elettorale, mentre il generale Vannacci incassa il sì della Meloni e attacca i badogliani del centro-destra. E allora direi di iniziare subito la nostra rassegna stampa con il Corriere della Sera, che ovviamente in prima pagina parla proprio della legge elettorale. Meloni va avanti nonostante i franchi tiratori, le accuse di coloro insomma che avrebbero votato contro il provvedimento, anche insomma a causa di questo voto segreto, sarebbero alla Lega. Ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi c'è lo scrutinio finale alla Camera. Sì a premio indicazioni del leader, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze, mentre Forza Italia e Lega sono contrari. Un'altra spaccatura nella maggioranza sulle preferenze, appunto, ma la Premier tira dritto, mentre la Schlein afferma: è crisi di governo, è surreale che la Meloni vada avanti. E il bivio della Premier sulla data delle urne, scorrendo il calendario del 2027, dopo aver fatto attenzione a evitare alcune festività di primavera, ha marcato in rosso la prima domenica di aprile, il 4, è quella la data in cui Giorgia Meloni intenderebbe andare al voto. E poi l'intervista a Ignazio La Russa, avevamo l'intesa, ma non si tratta di una sfiducia, minimizza quanto accaduto, clamorosa sfiducia al governo, assolutamente no, la bocciatura non inficia la legge, ma ogni voto può provocare comunque delle conseguenze. La Meloni ha però, secondo La Russa, ancora la fiducia degli elettori e del centrodestra. E poi una nuova ondata di raid in Iran, Trump alza il tiro, colpiremo anche ponti e centrali. E poi Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, mondiale sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale. Il caso Rogero, pena definitiva per il gioielliere di 72 anni che aveva ucciso due rapinatori nel Cuneese nell'aprile del 2021. Il gioielliere appunto va in carcere, pena definitiva di 14 anni e 9 mesi, mentre Salvini chiede la grazia.
per quanto riguarda il meteo, ancora il picco in Sardegna, nel paese più caldo, così resistiamo ai 45 gradi. Un approfondimento appunto su questa regione che sta soffrendo.

Particolarmente l'estate calda del 2026 e poi il caffè di Massimo Gramellini proprio sul caso del gioielliere Rogero, legge ad Rogerum e l'inchiesta sugli arbitri PM, nessuna combi tra Rocchi e Inter. Andiamo adesso avanti con il Fatto Quotidiano, dove ovviamente si parla ancora una volta della legge elettorale che sarà approvata oggi alla Camera. Meloni azzoppata, insegue Bannacci, così titola il Fatto Quotidiano, spiegando addirittura tutte quelle che definisce le porcate, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, ora battaglia in Senato. E poi l'autore dell'emendamento bocciato, il vannacciano Ziello, a tradire è stata la Lega, l'accusa, se Giorgia Meloni vuole rivincere tratti con il generale. E poi processi eccellenti, le lacrime di autostrade, un colpo di spugna, il crollo del ponte Morandi, le scuse 8 anni dopo, salva manager per Moretti e Company. Si parla ancora del caso Ranucci, le carte dell'indagine, bomba Ranucci, traffici di Gomez e faide sul cantiere. E poi ancora parla Ida Domingiani, la sinistra di Canoa, l'ossessione dei russi nemici. Le attiviste di Flotilla denuncia Israele stuprata in cella. Bancarotte chi Bioera, Santanchè altro processo, crack, truffa allo Stato. E poi all'interno una serie appunto di approfondimenti, tra cui anche quello di cui si parla veramente tanto, di questo nuovo Colossal di Nolan che rivede l'Odissea di Omero, sul quale ci sono state tante polemiche perché è stato accusato insomma, di essere una rivisitazione un po' troppo libera del poema epico. E andiamo avanti con il giornale che parla di Ingiustizia è fatta. Sul caso Rogero che incendia appunto la politica, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e Salvini chiede subito la grazia. Il commento, ma proteggersi non è appunto un affare privato. Dopo il passo falso alla Camera, da ora possiamo scegliere il Premier, ma mancano le preferenze. Oggi il via libera alla legge elettorale con la Meloni che avverte, se salta nuovamente sarà crisi. Montecitorio ha ripreso i lavori per l'esame della legge elettorale, via libera all'articolo 1, cuore della riforma. Ok all'unanimità dell'emendamento sul voto dei fuorisede. E poi un approfondimento esclusivo, così le ONG aiutano i trafficanti di uomini. Ancora il caso di Ranucci, l'audizione in commissione sulla bomba, Ranucci le dichiarazioni segrete, accuse a Fazzolari e al giornale. Una deposizione secretata svela il contenuto esclusivo della deposizione del giornalista contro il governo Meloni, l'intelligence e il giornale. E poi all'interno l'intervista a Letter, l'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, la pace soltanto se si batte il terrore. E poi per quanto riguarda la tendenza, Dio correttezze e follie inclusive, la fine del wok mai così vicina. Andiamo avanti con il Messaggero, in prima pagina si parla ovviamente ancora una volta, al di là insomma dell'approfondimento sul Mondiale di Calcio che porta, grazie a Messi e Lautaro, Argentina e Spagna in finale, si parla ancora della legge elettorale. Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. Preferenze e maggioranza divisa, nel centrodestra e caccia ai franchi tiratori e ovviamente cominciano i sospetti tra gli alleati, ma la Meloni è decisa ad andare avanti. E il centrosinistro ovviamente ritrova su questo l'unità, ora acceleriamo sul programma, mentre arriva l'ok bipartisan sui fuorisede. Anche in questo caso un'intervista a Ignazio La Russa che afferma non è una sfiducia, ma si poteva sicuramente evitare, mentre Matteo Renzi, in un'intervista proprio al Messaggero, afferma è un autogol a destra, noi siamo pronti a governare. E poi l'intervista all'ambasciatore degli Stati Uniti, Fertitta, la Premier resta forte, America e Europa, l'amicizia è salda. L'analisi del Messaggero, economia in equilibrio, ancora il caso del gioielliere che uccise i rapinatori, arriva la condanna definitiva oltre 14 anni, Salvini ora il colle, conceda la grazia. E poi ancora sul caso Orlandi, sentito Acetti,
il fotografo che diciamo dovrebbe avere un nuovo ruolo all'interno di questo caso, sentito per 6 ore dai carabinieri, di nuovo interrogato. E poi 100 anni di eleganza, simbolo della creatività della capitale, Caraceni, la Roma che veste il mondo. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore per capire quelle che sono le notizie non solo politiche ma anche economiche e finanziarie. Escalation nel Golfo, pesanti raid degli Stati Uniti sull'Iran, Netanyahu da Trump, raid e insediamenti, Gaza negli attacchi israeliani, uccisi 4 civili, nuove colonie in Cisgiordania. E poi investimenti, lo scatto dell'Europa dopo 2 anni in frenata tornano a crescere, 1.600 miliardi a livello globale, nell'Unione Europea il balzo maggiore, più 39% con il traino dei data center. Stati Uniti sempre leader a quota 277 miliardi di euro ma con flussi in lieve diminuzione. L'analisi all'interno, la corsa degli Stati Uniti finanziata dai risparmi dell'Unione Europea e ancora sull'energia, ETS, Italia e 9 paesi chiedono una riforma radicale. E poi sulla legge elettorale passano premio e voto e fuorisede, ma arriva oggi l'ok, dovrebbe arrivare oggi l'ok finale e la Meloni va avanti. Ancora Giorgetti, stop al governo come azionista delle banche. Il ruolo del governo azionista delle banche si è esaurito. Giancarlo Giorgetti ieri all'Assemblea ABI si è detto però convinto che le aggregazioni siano un valore quando aiutano le aziende, mentre il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ritiene non più remota la prospettiva che la BCE possa tornare a ragionare su un nuovo rialzo dei tassi. L'inflazione al 3% peserà sulle mosse della BCE. Presidente dell'Associazione Patuelli, gli istituti di credito in Italia fanno più della loro parte. Domani arriva il rapporto, l'Unione Europea alleggerisce i requisiti patrimoniali, le prospettive, persone al centro del rinnovo del contratto. E poi New York, moratoria sui nuovi data center. Per quanto riguarda invece gli accordi sindacali, sicurezza e difesa, un aumento di circa 188 euro lordi al mese per carabinieri, poliziotti e militari previsti dagli accordi sindacali 2025-2027 che arrivano per il personale di sicurezza e difesa che conta circa 430.000 dipendenti. E poi Valentino nominato presidente dell'antitrust, i presidenti di Senato e Camera hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Valentino è all'antitrust dal 13 giugno 2023. E poi ancora Nova 24, ricerca, scienza, il convitato e l'eccellenza cinese. Infine, Federturismo, Massimo Caputi, contratti di filiera e regole più semplici per il turismo 4.0. Passiamo adesso allo sport con la Gazzetta, che ovviamente in prima pagina parla delle 2 squadre che si sono aggiudicate la finale dei mondiali di calcio, Argentina e Spagna. Argentina in finale domenica contro la Spagna, Lautaro de Dios, una pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra, 2 assist di Messi e gol decisivo dell'interista che poi scoppia in lacrime. Mentre si parla della nazionale italiana, il CT del futuro, Maldini sceglie Pirlo. Il direttore tecnico vuole Andrea, palla a Malagò, i dubbi della Serie A. E poi ancora l'inchiesta arbitri, Rocchi e Inter archiviati, e si parla ovviamente delle trattative del calciomercato, Chessy Juve con lo sconto, Spence dice sì a Chivu. E poi ancora le informazioni sullo stato di salute di Yannick Sinner, nuovo check-up per Sinner, ora le vacanze con Laila, ma sarebbe appunto bene, sarebbe pronto ai prossimi impegni sportivi. Torniamo invece alle notizie di carattere nazionale con la Repubblica, che ovviamente in prima pagina intervista la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, che parla di un fallimento della Meloni a seguito di quanto accaduto con la legge elettorale. Siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo, Meloni ha fallito, il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora, per il flop la destra accusa le donne e ovviamente i sospetti convergono sulla Lega.
E ancora l'autoinganno della Premier di Stefano Menichini, l'intenzione chiara, coerente col personaggio, o meglio col personaggio che Giorgia Meloni è convinta di incarnare con l'elevata autostima, diciamo, che la caratterizza. Bancarotta e truffa, Santanchè rischia un nuovo processo. E poi l'anniversario, Elena Giuliani, 25 anni dopo il G8, troppe bugie

0: Per me Carlo vive. E ancora la tragedia del ponte Morandi. Mio padre morì sul ponte, non accetto le scuse di Autostrade. Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. Dal nostro corrispondente, appunto al corrispondente del Messaggero di New York, Paolo Mastrolilli, per quale ragione il capo della Casa Bianca, massima autorità governativa degli Stati Uniti, tiene un discorso per accusare il governo di non essere in grado di gestire elezioni eque? Due motivi: con buona probabilità ripetere la narrazione screditata dai tribunali, e secondo, avere in anticipo la scusa pronta per giustificare una possibile sconfitta nelle midterm di novembre. Il caso, crociata degli Stati Uniti in Europa, milioni di dollari per i filo MAGA. E poi ancora questo approfondimento sull'Odissea: nonostante il cast stellare, Nolan deve arrendersi a Omero. La rivisitazione appunto del poema nel Colossal che si trova in questo momento al cinema. E chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale con La Stampa, che parla ancora una volta in prima pagina della legge elettorale. Voto la sfida di Meloni, riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi. La legge elettorale, oggi la Camera decide, ma la Premier minaccia, tra virgolette, i suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, mentre c'è il via libera bipartisan, come abbiamo già detto, sugli studenti fuori sede. I colpi proibiti delle signore della politica, sarebbe appunto colpa delle donne, dicono, la pista più accreditata del centrodestra per spiegare il disastro dell'emendamento sulle preferenze e il voto delle signore parlamentari, le franche tiratrici, dicono i più gentili. In retroscena il Quirinale per ora non può e non vuole intervenire. Nel pasticciaccio delle preferenze il capo dello Stato deve limitarsi a osservare. E c'è poi un'intervista al ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, che afferma: ZES al nord impossibile, sia ad altri aiuti e semplificazioni, semplicemente per il fatto che per avere quelle agevolazioni Lombardia o Piemonte dovrebbero stare molto peggio di così. Le regole europee sono chiare su questo. E ancora il caso del gioielliere del Cunese, Rogero, che sparò ai banditi, l'orefice va in cella, condannato a 14 anni, mentre Salvini chiede la grazia. Genova, 25 anni dopo il G8, il dissenso e la sospensione della democrazia. E poi un reportage: viaggio sul Po ammalato di caldo, a Torino si soffoca, il caldo eccezionale favorisce una crescita abnorme delle alghe e le acque del Po soffocano. E poi ancora una storia in Cilento: Brum, il cane che difende i nidi di tartaruga, mentre si parla anche di un maestro d'ascia importante che restaura la nave ammiraglia di Nelson. Bene. Abbiamo terminato qui la nostra rassegna stampa nazionale. Noi adesso vi lasciamo al meteo e poi torniamo in studio per approfondire le notizie locali. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo detto, l'alta pressione che vedete alle mie spalle ha conquistato il Mediterraneo occidentale, ha conquistato il Mediterraneo centrale e comunque lascia scoperta una parte del nostro continente, essenzialmente l'Europa centrale, ma anche in parte l'Europa balcanica. Quindi questo può comportare, proprio a voler essere pessimisti, la possibilità che qualche respiro un po' più fresco, un po' più instabile, possa interessare anche le nostre regioni e determinare qualche nuvolamento pomeridiano un poco più intenso. Ma diciamo che comunque il leitmotiv sarà sempre la temperatura molto elevata, sia di giorno che di notte, un elevato tasso di umidità, pertanto dovremo armarci di tanta pazienza e sopportare questa che è l'ennesima ondata di caldo di questa estate 2026. Detto ciò, possiamo passare subito alle previsioni per quanto riguarda le nostre zone. Come vedete, il cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto. Abbiamo segnalato solo la possibilità di qualche annuvolamento nelle aree interne, non dovrebbero esserci comunque dei fenomeni associati, si tratterà semplicemente di un po' di nuvolosità passeggera, al più riuscirà a coprire il sole e a far scendere localmente le temperature massime. Temperature massime che vedete si assesteranno intorno ai 35 gradi anche lungo le aree costiere, ma potrebbero essere un pochino più alte nelle aree interne non raggiunte dalle brezze marine. Il vento è debole, di direzione variabile o comunque con ancora dei rinforzi settentrionali, specialmente lungo il basso Adriatico e lungo il canale d'Otranto. Il mare da poco mosso a localmente mosso, appunto, il canale d'Otranto, perché è più soggetto ancora a questi venti settentrionali. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di venerdì, eccola, vediamo, così completiamo questo intervento. Vedete, cielo sempre sereno, poco nuvoloso, non dovrebbero essere previste comunque dei fenomeni, eventuali annuvolamenti dovrebbero essere davvero di breve durata, perché il grosso di quell'aria un po' più fresca in realtà passerà sui Balcani. È più una speranza, diciamo, di avere qualche respiro un po' più fresco che possa far scendere le temperature, piuttosto che una elevata probabilità. Quello che io vi voglio far notare è la temperatura massima prevista per la giornata di venerdì, vedete 37 gradi, e penso che valga di più di ogni altro commento. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci tornati in studio, amici di Studio 100, questa puntata di Buon Mattino di giovedì 16 luglio. Passiamo adesso ad approfondire quelle che sono le notizie locali con la nostra rassegna stampa della Puglia, partendo dal Corriere del Mezzogiorno, che ovviamente parla della sanità. In prima pagina, disavanzo sanitario, l'aumento delle tasse non basta a risanare i conti, in giornata il vertice decisivo a Roma, dopo la stangata arrivano i tagli. Si va addirittura verso la cancellazione di 5 punti nascita, ma si tratta sui 470 posti letto. Il piano antideficit della sanità pugliese oggi arriva sul tavolo dei ministeri competenti. Lo presenterà l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, che noi ieri abbiamo ascoltato, che indicherà anche posti letto e punti nascita da tagliare in base alle disposizioni ministeriali sui parametri. E poi semaforo verde in commissione, sì bipartisan alla legge sui cambia casacca, decadenza solo in aula, ovvero i consiglieri, insomma, eletti che cambiano il gruppo con il quale appunto sono stati eletti dovranno lasciare gli incarichi assunti, ma in base alla stesura della legge approvata ieri per i cambia casacca non ci sarà alcuna decadenza automatica. E poi un approfondimento di Leonardo Palmisano, rete criminale nuovi affari, il business del gioco d'azzardo, su questa maxi inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Bari, che ha coinvolto diverse province italiane, tra cui anche il Tarantino. E poi un episodio di cronaca nel Foggiano, Far West a San Severo, sparatoria con 3 feriti, in 2 colpiti per errore. Ci sarebbe un sospettato portato in caserma per la sparatoria che è avvenuta ieri mattina nel Foggiano. L'autore dell'agguato sarebbe un uomo in carrozzina che avrebbe punito dopo una lite un 47enne marocchino che ora si trova in gravi condizioni, feriti per sbaglio e di striscio invece 2 passanti. Scambio case per l'estate, tutti pazzi per la Puglia, Lecce al top, poi ci sarebbe Bari. La Puglia si conferma una delle regioni, come sempre, più gettonate dell'estate italiana. Adesso spopola anche sul fronte dello scambio di case tra turisti. Dai dati Home Exchange, infatti, emerge un aumento del 57%. Morì dopo l'intervento, ai familiari risarcimento da oltre 500.000, la casa di cura Santa Maria di Bari dovrà risarcire con oltre 500.000 di euro il marito e la figlia di una paziente morta a causa delle complicazioni di un intervento chirurgico. A deciderlo è stata la Corte d'Appello di Bari, che ha ribaltato il verdetto di primo grado riconoscendo le responsabilità della struttura. E poi ancora una bella intervista a Luciano Canfora, il professore di filologia classica dell'Università di Bari, una nostra eccellenza a livello internazionale, che parla appunto dell'Odissea di Nolan, il più grande interprete di Ulisse, secondo Canfora è stato Dante. Omero sessista, ridicolo, e ovviamente il commento su chi insomma rivolge accuse viste con occhi contemporanei a qualcosa che risale insomma a un'altra epoca e un altro modo anche di concepire sicuramente la società. E poi strade di scarica, multati gli incivili, a Bari rafforzati i controlli, negli ultimi 10 giorni sono state emesse 29 sanzioni, pensate, da 1.000 euro.

0: Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno, che in prima pagina parla della legge elettorale, voto pronti a tutto. C'è l'asse tra Fratelli d'Italia e Vannacci sulle preferenze. Passa l'articolo 1 della nuova legge elettorale, ma protesta l'opposizione. C'è poi anche questa vignetta della Meloni impallinata dai franchi tiratori. L'analisi dietro le strategie si nascondono umane debolezze di Gaetano Quagliariello. I focus, sanità in Puglia, una nuova stretta per i farmaci, nel mirino ci sarebbero le prescrizioni. E poi ancora la vertenza occupazionale di Natuzzi, a Ginosa arriva una proposta di riconversione dai salotti all'alimentare. Per quanto riguarda le cronache, il ricorso del Baricalcio, nessuna bancarotta e De Laurentiis a riesame contro i sequestri che sono stati disposti in questi giorni dalla Procura. E poi ancora la problematica degli incendi che sta affliggendo la Puglia in quest'estate 2026. È sempre allarme caldo, le fiamme addirittura arrivano ad avvolgere il Cristo di Maratea, l'incendio ha piccato in 5 punti. Rogo anche a Minervini l'appello del sindaco, lasciate le case. E poi sfregia un'anziana in cella. Sfregia un'anziana in cella, una quarantenne rumena a Taranto, presa dopo una serie di aggressioni senza alcun motivo apparente. E ancora si parla del caso di cronaca avvenuto a San Severo nel Foggiano, sparatoria, fermato un uomo in carrozzina, l'obiettivo è un marocchino e grave, feriti due passanti. E poi Confcommercio di Bisceglie al vertice di terziario donna. E chiudiamo la nostra rassegna stampa locale con l'edicola che parla di questo nuovo volto di Bari, verde, rifugi e depavimentazione. L'assessore alla rigenerazione urbana Giovanna Iacovone spiega come si trasformerà la città capoluogo di regione, le linee del nuovo piano urbanistico generale e il percorso dal basso, mentre UNIBA blocca il programma Erasmus con Israele. E il Politecnico degli Ingegneri guida la regione. Maxi incendio nella Murgia a Gravina, l'allargamento, una mazzata per il sud in Europa e poi ancora un approfondimento sulle carceri, ne parleremo anche dopo, vere piazze di spaccio di stupefacenti. E ancora la delibera, case popolari inutilizzate, via libera al recupero. Mentre per quanto riguarda i trasporti, il sopralluogo parte la tratta Bari-Putignano, sarà come prendere un metrò. E infine il finanziamento, notizia di cui avevamo parlato anche noi, Statte riscopre i Leucaspidi, 7 milioni di euro in arrivo per la riqualificazione e la rigenerazione della Gravina. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa locale. Noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo per parlare di questi 3 giorni dei giochi del Mediterraneo con il presidente del Consiglio Comunale, Gianni Liviano. A tra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
8: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre

nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci tornati in studio, allora facciamo un piccolo cambiamento di programma e parliamo subito delle criticità che stanno interessando in maniera sempre più insistente il carcere di Taranto. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
4: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi, che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione della trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile, con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
3: Bene, noi adesso abbiamo in collegamento con noi Piero Rossi, garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno, ben trovati.
3: Allora, abbiamo ascoltato un po' quelle che sono le criticità del carcere di Taranto, abbiamo visto quello che è il punto di vista ovviamente della polizia penitenziaria, dei sindacati che si occupano del personale, ma vogliamo parlare anche dei detenuti. Si parla addirittura di 8 persone in una sola stanza, si parla di una situazione anche dal punto di vista psicologico abbastanza pesante. Ieri c'è stato un protocollo tra l'altro firmato con l'ASL di Taranto per prevenire i suicidi in carcere. Che cosa possiamo dire di questa situazione?
5: Sì, a partire dalle pratiche per la prevenzione del rischio suicidario, che diventano, ahimè, una sorta di incombente rispettato il quale, diciamo, l'intero comparto si malleva dalla responsabilità di andare incontro a conseguenze nell'infausto caso in cui ci sia un atto appunto suicidario. Quindi temo che sia soltanto una questione

0: diciamo, di buone prassi, ma al di là di questa battuta cinica, la situazione è quella che è da tempo. Ormai la crisi è strutturale, non stiamo parlando, non possiamo parlare più dopo 20 anni, 30 anni di situazione emergenziale. La carenza del personale incide moltissimo, il sovraffollamento è asfissiante. Ce ne accorgiamo nei periodi più critici, come quando c'è tanto caldo, perché è evidente che per quanto gli ambienti possano essere ben illuminati e ben areati, il sovraffollamento rimane asfissiante di per sé. La condizione rimane ancora più, diciamo, negletta, ancora più afflittiva per tutti quelli che risiedono per motivi di privazione della libertà e quelli che vi lavorano, oltre che tutto l'intorno. Ora, la condizione generale ha, diciamo, comportato questa anche attività dell'Alleanza per l'articolo 27 con tante sigle che hanno, diciamo, sottoscritto questo intervento che serviva per, slocato nei giorni 13, 14 e 15, che serviva per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi con la partecipazione e l'ingresso di persone che normalmente non entrano in carcere, sebbene appartenenti ad organizzazioni, diciamo, di tutela già impegnate sui vari territori. E si è celebrato a Foggia e a Bari ieri. Avrebbe ben potuto essere un altro di quei luoghi per cui mobilitarsi, ma in realtà il dato è diffuso a livello regionale e anche nazionale. La carenza di personale poi non è soltanto un fatto, diciamo, di mancanza di proporzione tra carico funzionale e espletamento del servizio, ma è anche una questione di realizzazione in concreto di quell'articolo 27. Sicuramente rispetto all'area pedagogica, perché lì si celebra tutta l'attività trattamentale, ma anche con riferimento semplicemente alla presenza, ma semplicemente si fa per dire, in realtà è centrale, fondamentale, la presenza della polizia penitenziaria, perché non è soltanto un elemento di garanzia per la sicurezza, è anche un elemento di garanzia per lo svolgimento di tutte le altre attività, perché evidentemente quanto il territorio dell'istituto è opportunamente e quantitativamente adeguato nel presidio, quando queste presenze ci sono, non soltanto vengono scongiurate situazioni di dimenticanza di un detenuto, perché è evidente che un agente di polizia è il primo presidio, ma sono anche gli agenti di polizia le persone che non soltanto garantiscono la sicurezza, ma garantiscono anche le regole di ingaggio nei trasferimenti per motivi di salute, ma anche semplicemente nel trasferimento da una sezione all'altra per consentire ai detenuti di partecipare alle attività interne. Quindi è una questione che realizza la cosiddetta tempesta perfetta.
1: Ecco, a fronte di quello che diceva giustamente lei, cioè del fatto che si tratta di un problema che dura sicuramente da anni e non di un'emergenza attuale, che tra l'altro ha varcato i confini ovviamente regionali e dimensioni nazionali, sarebbe forse il caso un po' di ripensare anche il sistema penitenziario da questo punto di vista?
0: È un sistema che va completamente rivisitato, ma guardate, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, temo, che non soltanto comporta dover prendere necessariamente provvedimenti di natura clemenziale per poter comunque mettere poi tra l'altro con un'attività chirurgica non lineare, cioè vorrei anche che fosse chiaro ai non addetti ai lavori che non è che ci sono dei pazzi che ritengono che le persone improvvisamente spariscano dall'orizzonte della pretesa punitiva dello Stato, cioè le persone devono finire in galera quando hanno commesso dei reati gravi, dopodiché si prende atto che ci sono delle persone a cui mancano pochissimi giorni di pena per i quali si potrebbe pensare che la liberazione anticipata, anziché essere cabotata a 45 giorni ogni 6 mesi, possa diventare 75-80 giorni, soltanto per persone che, ripeto, non costituiscono un problema per la società. Apro e chiudo parentesi, sappiamo tutti perfettamente che oggi come oggi il carcere è una cosiddetta discarica sociale, ma chiusa questa parentesi, a parte, diciamo, a bocce ferme riuscire a svuotare in maniera che si possa respirare meglio per quelli che invece in galera ci devono stare.

0: per evidenti motivi. Ecco, dicevo, la situazione è talmente grave che il sistema va ripensato non soltanto al suo interno, ma probabilmente bisogna dare ulteriore spinta al diritto penale sostanziale, cioè prevedere che non per tutti i reati si debba finire in galera. Ci sono delle pene, del resto l'articolo 27 della Costituzione parla di pene e non di pena unica, come se non ci fosse null'altro oltre che il carcere, ma ci sono dei provvedimenti che possono essere presi a danni di persone che, ripeto, non costituiscono un pericolo per la società, che sono altrettanto afflittive come finire in carcere, ma che però mettono nelle condizioni le persone di non uscire peggio di come sono entrate, per il fatto stesso che magari non entrano proprio, e per i quali si possono prevedere altre limitazioni della libertà ugualmente afflittive. Poi è chiaro che deve essere ripensato anche il sistema del welfare, perché le persone, tutte quelle, è già previsto che molte persone possano espiare la pena a casa propria, ma se una casa non c'è, è evidente che va ripensato anche il sistema dell'accoglienza abitativa, del co-housing, tutte cose che magari sono previste sulla carta e che invece non vengono realizzate perché non c'è un opportuno investimento, diciamo, economico-finanziario nel comparto del welfare. Qua nessuno si salva da solo. Pensare che il carcere sia una realtà, diciamo, assoluta, dislocata, oltre che dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista simbolico, dalla comunità sociale, è una pia illusione. Le persone entrano in galera, la stragrande maggioranza esce dopo poco tempo, magari anche più incattivita, e quindi, diciamo, va bene pagare per la commissione di un reato, ma non va bene farlo nelle condizioni in cui succede in Italia.
1: Diciamo che il discorso si potrebbe allargare per chiudere con tanti spunti interessanti che lei ha offerto proprio in quest'ultimo intervento, la concezione del carcere come discarica sociale, come un luogo che sembra trattenere più che preparare al reinserimento coloro che ci sono all'interno. Fatti ovviamente, come sottolineava giustamente, i dovuti distinguo anche tra pene e reati ovviamente che sono commessi. Noi spesso seguiamo anche tanti progetti che vengono realizzati proprio in questo senso per diciamo, il reinserimento sociale dei detenuti. Lei ritiene che siano dei palliativi? Quali sono le azioni che andrebbero messe in campo in attesa appunto di una riforma vera e propria del sistema?
0: Ma ogni direttore, ogni area trattamentale sa che non è possibile arretrare di fronte al sovraffollamento ritenendo che tutto sia inutile, e quindi questa capacità osmotica che negli anni gli istituti di pena, il sistema penitenziario ha sviluppato con riferimento all'esterno, non fortunatamente non viene disattesa, non viene avvilita. Ogni progetto che entra ha una sua funzione. Ci sono dei progetti, delle organizzazioni di terzo settore che portano senso, che contribuiscono a dare senso alla pena venendo in soccorso all'area trattamentale, quindi svolgendo delle attività che abbiano comunque la capacità di sviluppare interessi, di impiegare il proprio tempo, intanto tante attività diverse, che siano laboratoriali, che siano di autonarrazione, di scrittura, di lettura, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle esperienze che sono le più fondanti, le più, quelle con il maggior, diciamo, riscontro pratico, che non sono soltanto quelle della formazione dell'avviamento lavorativo, che è comunque sempre un'esperienza estremamente difficoltosa per il numero, diciamo, esiguo di offerte formative e lavorative rispetto a quanta gente c'è in grado di riceverle. Ma ce ne sono anche altre che sono ugualmente molto, molto importanti, deflattive della tensione interna, come quelle che, per esempio, tengono insieme i legami familiari, ricostruiscono il tessuto connettivo genitoriale. Mettono nelle condizioni perlomeno di non affliggere persone che le cosiddette vittime secondarie, cioè persone che non hanno colpe del fatto che i propri congiunti debbano espiare una pena, e quindi si tende a attenuarne le conseguenze.
1: Bene, sicuramente insomma un discorso complesso che approfondisce.

0: anche successivamente. Noi nel frattempo ringraziamo Piero Rossi, garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia, e vi auguriamo buon lavoro. Grazie.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata, grazie dell'invito. A presto.
0: Grazie per essere stato con noi e adesso noi vi lasciamo qualche minuto del TG Politico e poi ritorniamo in studio per parlare di giochi del Mediterraneo e collegarci con Gianni Liviano. A tra poco.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con futuro nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. Noi abbiamo la coscienza pulita, ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. Sono vergognosi, scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
0: Eccoci rientrati. Allora, ieri la prima di questa 3 giorni dedicata ai giochi del Mediterraneo e vediamo insomma quella che è stata l'intervista che abbiamo raccolto da Sandro Esposito. Nel frattempo aspettiamo il collegamento con Gianni Liviano. Vediamo l'intervista al vicepresidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo.
3: Non sarà soltanto una kermesse sportiva, ma come giustamente le diceva nel titolo, è un evento culturale, un evento valoriale, un evento in cui la città avrà l'opportunità di dire la sua, di far vedere le proprie bellezze, di raccontare cosa siamo stati in 3.000 anni di storia e cambiare la narrazione della città come meritiamo. In tutto questo, i giochi del Mediterraneo sono stati un puro acceleratore di ogni cosa perché hanno accelerato percorsi di rigenerazione urbana e quello che è bello dire, raccontare che i giochi non lasceranno soltanto medaglie, ma lasceranno sostanza. Sostanza per me significa un mare di impianti, 41 cantieri che avranno trasformato zone di degrado in luoghi meravigliosi dove fare lo sport e far sì che Taranto, da capitale della Magna Grecia, possa davvero diventare un faro nel Mediterraneo e diventare una capitale dello sport.
0: A suo avviso Taranto è pronta per questo evento, non solo a livello organizzativo, ma anche proprio come comunità per fare questo salto?
3: Allora, io conosco bene i tarantini e sono certo che i miei concittadini capiranno in questi 30 giorni il valore che i giochi del Mediterraneo hanno per tutti noi. I giochi del Mediterraneo non sono del comitato, non sono di Esposito, di Ferravese, del sindaco, sono di tutti i tarantini, e tutti i tarantini dovranno salire a bordo di questo treno per far sì che il nostro futuro ce lo scriviamo da solo, senza l'aiuto di qualcun altro.
0: Allora, proviamo a vedere se abbiamo in collegamento con noi Gianni Liviano, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, tra gli organizzatori di questa tre giorni intitolata Taranto nel lago del Mediterraneo, un mare di prossimità che appunto riguarderà le giornate di ieri, oggi e domani, in particolare a Palazzo di Città, con una serie di appuntamenti e di ospiti con cui parleremo e si parlerà appunto del, ecco qua vedete le immagini ieri del, della prima giornata, del primo incontro in cui si parla delle opportunità offerte da questo evento internazionale, ma anche del percorso di avvicinamento che ha coinvolto la città sotto tanti punti di vista, non solo quello infrastrutturale per la realizzazione degli impianti sportivi e in questo caso anche delle strade, ma anche proprio dal punto di vista sociale e culturale. L'avvicinamento a un percorso che è un po' come un esame di maturità per una città che vuole puntare sempre di più sul turismo e sull'offrire un altro tipo di visione e di volto al mondo e a livello appunto internazionale, e quindi cercare di capire se effettivamente la città e i cittadini sono pronti da questo punto di vista o meno. Allora, abbiamo Gianni Liviano con noi? Ancora no, perché ci sono dei problemi con il collegamento. Nel frattempo vi stiamo mostrando le immagini dell'incontro di ieri, in cui vedete anche il maestro Piero Romano, direttore dell'orchestra della Magna Grecia, che ha organizzato insomma insieme a Mieta, e a fianco c'è anche la coreografa che ha curato la danza, la canzone ufficiale, l'inno ufficiale possiamo dire così, dei giochi del Mediterraneo. Ci ha spiegato in un'intervista piuttosto interessante, che poi manderemo in, in onda anche all'interno del nostro TG delle ore 14, rispondendo un po' a quelle che sono le polemiche su questa canzone, accusata di essere tra virgolette troppo salentina e poco tarantina, e ha parlato invece della presenza all'interno di questa musica e di questa danza di tante influenze, di un vero e proprio meticciato culturale che fa parte non solo delle radici di Taranto, che è una città insomma che ha una serie di influenze anche proprio culturali e storiche al suo interno, ma anche come simbolo di accoglienza per i giochi del Mediterraneo in tutti i paesi che si affacciano appunto su questo bacino. Allora, vediamo se abbiamo con noi Liviano. No, ci sono dei problemi con il collegamento, mi fanno segno dalla regia. Comunque, insomma, per chiudere parliamo degli appuntamenti che riguarderanno la giornata di oggi. E allora, giovedì 16 luglio, questa mattina ci sarà un nuovo incontro a Palazzo di Città, dove sarà presente l'arcivescovo di Taranto Monsignor Ciro Miniero, il sindaco Piero Bitetti e il presidente della Camera di Commercio di Taranto Brindisi Vincenzo Cesario, per parlare del Mediterraneo come lago della cooperazione. Interessante insomma questo discorso sul Mediterraneo come lago, inteso non come luogo diciamo chiuso, stagnante, ma come luogo di prossimità. È altrettanto interessante, ve ne parleremo poi successivamente nel nostro TG, l'intervista a Gianni Liviano, in cui si parlava proprio del percorso di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo, in cui Liviano affermava la comunità tarantina non è ancora pronta da questo punto di vista, però è necessario interpretare i giochi del Mediterraneo non tanto come un punto di arrivo, o meglio lo è dal punto di vista degli interventi che sono stati realizzati all'interno della nostra città, ma come un punto di partenza per creare una comunità insomma che si mostri anche più matura e responsabile, più attenta alla città come bene comune da valorizzare, di cui offrire un'immagine sempre migliore. E allora termina qui questa nostra puntata di Buon Mattino. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle ore 14 con la nostra informazione e il TG di Studio 100. Una buona giornata.

0: creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere

una melanzana cotta un po' di meno che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale, questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta, tra l'altro stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato, mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98.

del digitale terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20 e 30 che c'è 100 Sport Weekend. Mi raccomando, calcio e non solo. Oh, io sto qua, vi aspetto. 100 Sport Weekend, ore 20 e 30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti, stamattina iniziamo passeggiando sul posto, quindi staccheremo i piedi da terra, prima un piede, poi l'altro, sempre il petto in avanti, le spalle rilassate, le braccia morbide e ascolteremo il nostro respiro. Mi raccomando, non andiamo veloci, cerchiamo sempre di ascoltare il respiro. Perché il respiro sarà il nostro contagiri in tutte queste puntate. Se sentiamo che si sta accelerando, dobbiamo decelerare. O se sentiamo che sta salendo molto, ci dobbiamo fermare e recuperare. Dopo qualche minuto che abbiamo marciato sul posto, ci fermiamo proprio per testare il nostro respiro. Se sentiamo che la respirazione è leggermente accelerata, possiamo partire per un nuovo esercizio. Quindi il piede sinistro si stacca e il destro si alzerà un po'. Quindi passo e alzo, pongo le mani ai fianchi e per 10 volte lentamente vado su, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. 7, 8, 9. 10 e recupero. Come faccio a sapere che ho recuperato? Sentirò che si abbassa il calore nella gamba. Appena si è abbassato il calore nella gamba destra, con la gamba sinistra inspiro, espiro. In tutto questo l'addome è leggermente retratto, il petto in avanti, le spalle sono indietro, senza grandi sforzi. 5, 6, 7, 9, 10 e di nuovo recupero lentamente marciando sul posto. Sento il respiro, sempre come va. E poi mentre marcio, braccia fuori, espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Questo esercizio posso farlo anche a casa con due bottigliette d'acqua o se ho un pesetto di 1 chilo o 2 chili, però sempre l'importante è rispettare la contrazione muscolare e sentire se ci sono dolori alle spalle. Per evitare dolori alle spalle conviene rimanere sempre un po' più bassi con le mani. Finiti i nostri 10 movimenti. Sempre marciando potremo alternare un braccio e giù, l'altro e giù, sempre per 10 volte, ascoltando la contrazione, la decontrazione. Se sento che si sta accelerando molto la respirazione, mi fermo e continuo. Sempre lento, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Finite le nostre 10 ripetizioni anche in avanti, sentiremo le sensazioni nelle spalle. Se la respirazione come sempre va bene, potremo lavorare andando indietro con la gamba, quindi sempre marciando la sinistra. Si flette, la destra va indietro, sinistra si flette, destra indietro. Serve una leggera contrazione del gluteo, non serve.

deve slanciare tanto la gamba indietro. Gli addominali, come sempre, tengono sotto controllo tutto, le spalle sono rilassate e sentiamo che muscolo stiamo stimolando. E sentirò in questa zona che c'è una contrazione e una decontrazione. Finiti i 10 movimenti, con l'altra gamba, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Mi fermo un attimino. Come sempre sento il respiro. Se la respirazione va bene, posso decidere di recuperare in maniera attiva. Sento il respiro. Mi fermo nuovamente mettendo una gamba avanti e una gamba indietro. Un passo normale di marcia. L'importante è che i piedi sono larghi tra di loro e non sono sulla stessa linea. Creo un leggero spazio tra le gambe, metto le mani ai fianchi. E inspirando sposto il peso in avanti ed espirando vado indietro. Vado avanti e vado indietro, tanto da poter sentire la contrazione e la decontrazione della gamba. Molto importante non andare col ginocchio oltre la perpendicolare dell'alluce. Quindi mi fermerò qui, non andrò molto in avanti e poi vado indietro. La schiena è sempre dritta, il mento è indietro. Stiamo stimolando il quadricipite. Finiti i 10 movimenti, torno indietro, mi ascolto un po' e appena ho recuperato con la gamba destra, porterò avanti la gamba sinistra, prendo il mio equilibrio con i piedi paralleli eppure qui, fuori l'aria. L'importante è che respiro, anche se inspiro e espiro, o al contrario inverto la respirazione, quello che ci interessa in queste lezioni, vista l'intensità, quello che ci interessa è non bloccare la respirazione, ascoltarsi e come sempre, se c'è dolore, non lavorare sul dolore. Finiti i nostri 10 movimenti, possiamo ritornare a sentirci e marciare un po' sul posto. Abbiamo recuperato, allarghiamo bene le gambe, le punte dei piedi sono leggermente in fuori e come i lottatori di sumo, inspirando ed espirando, andremo su e giù e inspiro. Espiro, inspiro, espiro. Cerco di distribuire equamente il mio peso. Quindi non mi sposto da un lato o dall'altro, resto al centro per 10 volte. Se 10 sono tante perché sento bruciare i muscoli, perché mi sto affaticando. Mi fermo a 6, ad 8, marcio un po' sul posto, recupero e magari la prossima volta ne farò 8 se ne ho fatti 6, perché è tutta una questione di adattamento. Di nuovo posso aprire come prima, metto le mani avanti e questa volta sposto il peso da una parte e dall'altra. Quindi la posizione di partenza era la stessa dell'esercizio precedente, ma ci stiamo spostando un po' da un lato e un po' dall'altro per sentire lavorare prima uno e poi l'altro muscolo. Ci sposteremo 5-6 volte per lato, anche questo sempre riferito alle nostre sensazioni. E poi ritorniamo su. Da fermi ci ascoltiamo e impariamo a gestire i nostri.

Ti recuperi. Possiamo fare anche un recupero attivo. Ci ascoltiamo. Una volta che abbiamo recuperato, andremo giù e ci metteremo in quadrupedia. Nella posizione quadrupedia è importante stare con le mani perpendicolari alle spalle, le scapole lontane dalle orecchie e le anche perpendicolari alle ginocchia. Ci deve essere sempre un po' di spazio tra le ginocchia e da qui, inspirando, estenderemo la colonna ed espirando, la fletteremo. Inspiro, rilasso addominali, pavimento pelvico. Espiro, tiro sul pavimento pelvico e gli addominali. Inspiro, espiro. Per 10 volte. Mobilizzeremo la colonna. Ci porremo le mani più avanti e andremo indietro stiracchiandoci come i gatti. Ah, ci fermiamo. Siamo in questa posizione per 4-5 respirazioni. Poi ritorneremo in quadrupedia, distenderemo la gamba destra e stando attenti a non spostarci lateralmente, rimarremo al centro e con la gamba destra fuori l'aria, prendo l'aria. Per 10 ripetizioni cercherò di rimanere col busto immobile, ripeto, evitando spostamenti laterali, soprattutto del bacino. Fuori l'aria, prendo l'aria. Fuori l'aria, prendo l'aria. Dopo i 10 movimenti, fletto e recupero. Sento la differenza tra una gamba e l'altra. Appena ho recuperato, che si è abbassato il calore, si sono abbassate le tensioni, distendo la gamba sinistra, mi stabilizzo e via. Fuori l'aria. Prendo l'aria. Sento che parte del corpo si contrae e si decontrae. Sempre respiro lentamente. Se mi accorgo che sto bloccando la respirazione, recupero. Anche qui, finiti i 10, porrò le mani in avanti e mi stiracchierò. Vado giù, giù, giù, giù, allungo. Per il momento non mi siedo sui talloni, perché in questo modo riesco a tenere la colonna ben distesa. Una volta che ho recuperato, di nuovo mani perpendicolari, questa volta inspiro e quando espiro distendo la gamba destra e il braccio sinistro. Inspiro. E lento, mi allungo, inspiro, espiro. Molto importante l'allineamento della testa, cioè la testa non deve cadere in avanti, le spalle sempre lontane dalle orecchie. E quando scendo ci deve essere una leggerissima curva lombare, una lordosi, quindi non, quando scendo non mi devo trovare in cifosi, quindi una leggera lordosi. Così da poter coinvolgere tutti i muscoli del core. Finiti 5 per lato, che possono anche diventare 8 per lato, perché no, 10. Mi fermo, come sempre recupero. Su, mani perpendicolari, posizione quadrupedia, allineo bene la testa, creo sempre la leggera curva, distendo nuovamente la gamba destra e di qui inspirando spingo sulla mano destra e vado in torsione col braccio sinistro. Vado giù, cambio gamba, distendo la sinistra, mi allineo e su, inspiro, espiro.
cambio gamba, distendo,

Inspiro. Espiro. Il piacere di sentirsi. Non c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di elasticità, c'è bisogno di respirazione. Inspiro. Espiro. Molto importante su questo lavoro è non forzare sulla cervicale, cioè prima giro e poi al massimo alla fine ruoto il tratto cervicale. Distendo, vado giù, ne facciamo un altro per lato, inspiro, espiro, mi raccomando, la gamba che si distende deve essere ben stesa, non si deve flettere, la mano che rimane a terra deve spingere bene, finiti 5 per lato, 8 per lato, mi allungo. E come sempre cerco di appiattire bene la colonna, allineare bene le braccia al busto e sento il respiro. Ritorno in quadrupedia. Questa volta metto le ginocchia unite, creo nuovamente la leggera curva lombare e di qui fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra. Prendo l'aria. Fuori l'aria. In tutto questo sto sempre attento a non spostare lateralmente il bacino. Non serve elevare tanto il ginocchio. Finiti i 10 movimenti, recupero come sempre un attimino. Appena sento che si è abbassata la tensione nella gamba destra, inizierò con la sinistra. Fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. Curiamo sempre la zona lombare, curiamo sempre la posizione della testa, ma soprattutto il respiro. Benissimo. Aspetto un attimino, lentamente scendo su un fianco, ruoto, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Come se stessi galleggiando, mi lascio andare sul tappetino, sento come va la respirazione. Una volta che ho recuperato, piego una gamba. Piego l'altra, piedi e ginocchia unite, mani a terra, scapole lontane dalle orecchie, testa ben allineata, inspirando porto sul bacino, espirando allargo le ginocchia, inspirando chiudo, espirando scendo e rilasso. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Lo faccio dalle 5 alle 10 volte. Anche qui sempre facciamo i conti con la nostra resistenza, con la nostra mobilità. L'importante è sempre respirare e lavorare senza dolore. Una volta che ho finito le 10 ripetizioni, rilasso agganciando prima un ginocchio e poi l'altro. E sono fermo per 10 respirazioni, mi ascolto. Finite le 10 respirazioni, scende una gamba, scende l'altra, metto le braccia leggermente fuori e pongo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Apro bene la gamba destra e da qui lentamente fuori l'aria ruoto sino a dove è piacevole per la zona lombare. Se ci sono dolori, questo esercizio è da evitare, se no altrimenti inspiro e poi espirando ruoto dall'altro lato. Se i movimenti sono eseguiti in maniera lenta, respirando, sarò sempre consapevole di tutto. Inspiro piano, espiro piano.
piacere di sentire i fianchi che si attivano, sentire le vertebre lombari che si mobilizzano. Minimo 5 per lato. Una volta che ho finito anche queste ripetizioni, distendo una gamba, l'altra e ascolto. C'è differenza tra il lato destro e il lato sinistro del corpo? Come va la respirazione? Lento o accelerata? E da lì mi regolerò per ripartire con l'altro lato, quindi gamba destra piegata, gamba sinistra flessa, a cavallo la caviglia sinistra sul ginocchio destro e via fuori l'aria, ruoto verso destra, prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Sempre lento, alla ricerca sempre del pavimento. Quando vado a destra con il piede, quando vado a sinistra con il ginocchio. In, es, in, es. Finite le nostre ripetizioni. Agganceremo nuovamente le ginocchia al petto per 10 respirazioni, poi scenderà una gamba per altre 10 respirazioni, poi cambieremo, inspiro, sale una gamba e poi scende l'altra. Lascio andare giù entrambe le gambe, chiudo gli occhi e resto per qualche secondo a sentire il respiro ed ogni sensazione nel corpo. Finito il mio recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro come sempre su un fianco e lentamente, se non ho capogiri, mi siedo. È finito anche questo altro appuntamento. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegnere Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa,

0: con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture,

0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile. A meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione, spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Lì sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
0: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
1: questo
0: a capire.
1: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
0: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
1: Ok, esatto.

0: Ma adesso ci siamo accomodati, no? Siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non avete pensato anche a questo. Perché?
1: Non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era magico, però immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì. Ecco. Poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bello azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto, insomma.
0: Più belli da vedere così. La capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio, che non è indifferente, di questa struttura.
1: Merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce,

0: ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi le strisce, il tappetino è stato posto e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione, anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto finanche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri, tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
1: 4 mm
0: con 4 il metri. Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato poi è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa essere anche quello, perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza di
1: altezza,
0: mi
1: di
0: sento
1: luce,
0: di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, il punto di colmo penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai in bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Quindi va bene così.
0: Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: Visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: numero 21 di Studio 100.
1: Scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo

che lo pubblicizza. E lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie,
I giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Iniziamo questo giovedì 16 luglio con la nostra rassegna stampa nazionale, come sempre. Poi andremo a vedere quali sono le notizie locali e infine parleremo di questa 3 giorni sui giochi del Mediterraneo organizzata dal presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, che avremo in collegamento per parlare di quello che è successo nel pomeriggio di ieri. Vedremo anche le interviste a Sandro Esposito, vicepresidente del Comitato organizzatore dei giochi, e poi parleremo con Piero Rossi, garante dei diritti dei detenuti, del problema delle carceri che affligge anche purtroppo la città di Taranto. Iniziamo la nostra rassegna stampa nazionale con l'agenzia stampa ANSA e andiamo a vedere quelle che sono le notizie principali. Esplosioni a Teheran.

Eccoci, siamo. Esplosione a Teheran ha attivato il sistema di difesa aerea. L'agenzia stampa Tasnim ha affermato che erano collegate a Parkin e Pagshat. Paralisi a Hormuz, Trump non ferma i raid e prepara l'escalation. E poi gli Stati Uniti impongono dazi del 25% su alcuni prodotti brasiliani. Media, droni ucraini colpiscono la base aerea russa Engels. L'esercito degli Stati Uniti colpito centri.

Trump, l'Iran ha lasciato un'americana detenuta nel 2024. E poi c'è questa notizia di cronaca del gioielliere di 72 anni, Rogero, uccise due rapinatori, arriva la condanna definitiva, afferma, è finita, vado in carcere. Poi approfondiremo insomma anche questa notizia. Per quanto riguarda invece il meteo, spacca l'Italia, ci sarebbe un morto per i nubifragi che si stanno verificando al nord. E poi l'approfondimento sui mondiali di calcio, festa di Messi e compagni, con striscione le Malvinas sono argentine, in finale vanno appunto la Spagna e l'Argentina. E poi femminicidio nel Riminese, 62enne uccisa dal compagno. Un incidente travolto dalla bici di Paolo Belli, muore dopo un giorno di agonia, indagato l'artista. E poi per la Santanchè si rischia un altro processo per bancarotta e truffa allo Stato, l'avviso di conclusione indagine. Ucraina intesa sui droni tra Unione Europea e Ucraina, Kiev potrà comprare anche dalla Cina. A Sestri Levante, un brutto caso di cronaca, 11enne rimane con i capelli impigliati nella bocchetta della piscina, un episodio che si sta verificando purtroppo sempre più frequentemente, è gravissima. E poi l'approfondimento sulla legge elettorale, su cui torneremo a breve. Fratelli d'Italia vota le preferenze di Vannacci, ma la maggioranza si spacca ancora e non passano. Tra tempi stretti e insidie, come procede l'esame della legge elettorale, mentre il generale Vannacci incassa il sì della Meloni e attacca i badogliani del centro-destra. E allora direi di iniziare subito la nostra rassegna stampa con il Corriere della Sera, che ovviamente in prima pagina parla proprio della legge elettorale. Meloni va avanti nonostante i franchi tiratori, le accuse di coloro insomma, che avrebbero votato contro il provvedimento, anche insomma, a causa di questo voto segreto, sarebbero alla Lega. Ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi c'è lo scrutinio finale alla Camera. Sì, a premio indicazioni del leader, Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani sulle preferenze, mentre Forza Italia e Lega sono contrari. Un'altra spaccatura nella maggioranza sulle preferenze, appunto, ma la Premier tira dritto, mentre la Schlein afferma: è crisi di governo, è surreale che la Meloni vada avanti. E il bivio della Premier sulla data delle urne, scorrendo il calendario del 2027, dopo aver fatto attenzione a evitare alcune festività di primavera, ha marcato in rosso la prima domenica di aprile, il 4, e quella è la data in cui Giorgia Meloni intenderebbe andare al voto. E poi l'intervista a Ignazio La Russa, avevamo l'intesa, ma non si tratta di una sfiducia, minimizza quanto accaduto, clamorosa sfiducia al governo? Assolutamente no, la bocciatura non inficia la legge, ma ogni voto può provocare comunque delle conseguenze. La Meloni ha però, secondo La Russa, ancora la fiducia degli elettori e del centrodestra. E poi una nuova ondata di raid in Iran, Trump alza il tiro, colpiremo anche ponti e centrali. E poi Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, mondiale sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale, il caso Rogero, pena definitiva per il gioielliere di 72 anni che aveva ucciso due rapinatori nel Cuneese nell'aprile del 2021, il gioielliere appunto va in carcere, pena definitiva di 14 anni e 9 mesi, mentre Salvini chiede la grazia. E per quanto riguarda il meteo, ancora il picco in Sardegna, nel paese più caldo, così resistiamo ai 45 gradi. Un approfondimento appunto su questa regione che sta soffrendo particolarmente l'estate calda del 2026. E poi il caffè di Massimo Gramellini, proprio sul caso del gioielliere Rogero, legge ad Rogerum. E l'inchiesta sugli arbitri, PM, nessuna combi tra Rocchi e Inter. Andiamo adesso avanti con il Fatto Quotidiano, dove ovviamente si parla ancora una volta della legge elettorale che sarà approvata oggi alla Camera. Meloni azzoppata, insegue Vannacci, così titola il Fatto Quotidiano, spiegando addirittura tutte quelle che definisce le porcate, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, ora battaglia in Senato. E poi l'autore dell'emendamento bocciato, il Vannacciano Ziello, a tradire è stata la Lega, l'accusa. Se Giorgia Meloni vuole rivincere, tratti con il generale.

processi eccellenti, le lacrime di autostrade, un colpo di spugna, il crollo del ponte Morandi, le scuse 8 anni dopo, salva manager per Moretti e Company. Si parla ancora del caso Ranucci, le carte dell'indagine, bomba Ranucci, traffici di Gomez e faide sul cantiere. E poi ancora parla Ida Domingiani, la sinistra di Canò all'ossessione dei russi nemici. Le attiviste di Flotilla denuncia Israele stuprata in cella. Bancarotte chi bioera, Santanchè altro processo, crack, truffa allo Stato. E poi all'interno una serie appunto di approfondimenti, tra cui anche quello di cui si parla veramente tanto, di questo nuovo colossal di Nolan che rivede l'Odissea di Omero, sul quale ci sono state tante polemiche perché è stato accusato insomma di essere una rivisitazione un po' troppo libera del poema epico. E andiamo avanti con il giornale che parla di Ingiustizia è fatta. Sul caso Roggero che incendia appunto la politica, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e Salvini chiede subito la grazia. Il commento, ma proteggersi non è appunto un affare privato. Dopo il passo falso alla Camera, da ora possiamo scegliere il Premier, ma mancano le preferenze. Oggi il via libera alla legge elettorale con la Meloni che avverte, se salta nuovamente sarà crisi. Montecitorio ha ripreso i lavori per l'esame della legge elettorale, via libera all'articolo 1, cuore della riforma. Ok, all'unanimità dell'emendamento sul voto dei fuorisede. E poi un approfondimento esclusivo, così le ONG aiutano i trafficanti di uomini. Ancora il caso di Ranucci, l'audizione in commissione sulla bomba, Ranucci le dichiarazioni segrete, accuse a Fazzolari e al giornale. Una deposizione secretata svela il contenuto esclusivo della deposizione del giornalista contro il governo Meloni, l'intelligence e il giornale. E poi all'interno l'intervista all'Etter, l'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, la pace soltanto se si batte il terrore. E poi per quanto riguarda la tendenza, addio correttezze e follie inclusive, la fine del wok mai così vicina. Andiamo avanti con il Messaggero, in prima pagina si parla ovviamente ancora una volta, al di là insomma dell'approfondimento, sul Mondiale di Calcio che porta, grazie a Messi e Lautaro, Argentina e Spagna in finale, si parla ancora della legge elettorale. Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. Preferenze e maggioranza divisa, nel centrodestra e caccia ai franchi tiratori e ovviamente cominciano i sospetti tra gli alleati, ma la Meloni è decisa ad andare avanti. E il centrosinistro ovviamente ritrova su questo l'unità, ora acceleriamo sul programma, mentre arriva l'ok bipartisan sui fuorisede. Anche in questo caso un'intervista a Ignazio La Russa che afferma non è una sfiducia, ma si poteva sicuramente evitare, mentre Matteo Renzi, in un'intervista proprio al Messaggero, afferma è un autogol a destra, noi siamo pronti a governare. E poi l'intervista all'ambasciatore degli Stati Uniti, Fertitta, la Premier resta forte, America e Europa, l'amicizia è salda. L'analisi del Messaggero, economia in equilibrio, ancora il caso del gioielliere che uccise i rapinatori, arriva la condanna definitiva oltre 14 anni, Salvini ora il Colle conceda la grazia. E poi ancora sul caso Orlandi, sentito Accetti, il fotografo che diciamo, dovrebbe avere un nuovo ruolo all'interno di questo caso, sentito per 6 ore dai carabinieri, di nuovo interrogato. E poi 100 anni di eleganza, simbolo della creatività della capitale, Caraceni, la Roma che veste il mondo. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore per capire quelle che sono le notizie non solo politiche ma anche economiche e finanziarie. Escalation nel Golfo, pesanti raid degli Stati Uniti sull'Iran, Netanyahu da Trump, raid e insediamenti, Gaza negli attacchi israeliani, uccisi 4 civili, nuove colonie in Cisgiordania. E poi investimenti, lo scatto dell'Europa, dopo 2 anni in frenata, tornano a crescere 1.600 miliardi a livello globale, nell'Unione Europea il balzo maggiore, più 39% con il traino dei data center. Stati Uniti sempre leader a quota 277 miliardi di euro, ma con flussi in lieve diminuzione. L'analisi all'interno, la corsa degli Stati Uniti finanziata dai risparmi dell'Unione Europea e ancora sull'energia, ETS, Italia e 9 paesi chiedono una

0: riforma radicale. E poi sulla legge elettorale passano premio e voto ai fuorisede, ma arriva oggi l'ok, dovrebbe arrivare oggi l'ok finale e la Meloni va avanti. Ancora Giorgetti, stop al governo come azionista delle banche. Il ruolo del governo azionista delle banche si è esaurito. Giancarlo Giorgetti ieri all'Assemblea ABI si è detto però convinto che le aggregazioni siano un valore quando aiutano le aziende, mentre il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ritiene non più remota la prospettiva che la BCE possa tornare a ragionare su un nuovo rialzo dei tassi. L'inflazione al 3% peserà sulle mosse della BCE. Il presidente dell'associazione Patuelli, gli istituti di credito in Italia fanno più della loro parte. Domani arriva il rapporto, l'Unione Europea alleggerisce i requisiti patrimoniali, le prospettive, persone al centro del rinnovo del contratto. E poi New York, moratoria sui nuovi data center. Per quanto riguarda invece gli accordi sindacali, sicurezza e difesa, un aumento di circa 188 euro lordi al mese per carabinieri, poliziotti e militari previsti dagli accordi sindacali 2025-2027 che arrivano per il personale di sicurezza e difesa che conta circa 430.000 dipendenti. E poi Valentino nominato presidente dell'antitrust, i presidenti di Senato e Camera hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino, presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Valentino è all'antitrust dal 13 giugno 2023. E poi ancora Nova 24, ricerca, scienza, il convitato è l'eccellenza cinese. Infine, Federturismo, Massimo Caputi, contratti di filiera e regole più semplici per il turismo 4.0. Passiamo adesso allo sport con la Gazzetta, che ovviamente in prima pagina parla delle due squadre che si sono aggiudicate la finale dei mondiali di calcio, Argentina e Spagna. Argentina in finale domenica contro la Spagna, Lautaro de Dios, una pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra, due assist di Messi e gol decisivo dell'interista che poi scoppia in lacrime. Mentre si parla della nazionale italiana, il CT del futuro, Maldini sceglie Pirlo. Il direttore tecnico vuole Andrea, palla a Malagò, i dubbi della Serie A. E poi ancora l'inchiesta arbitri Rocchi e Inter archiviati e si parla ovviamente delle trattative del calciomercato Kessié Juve con lo sconto, Spence dice sì a Chivu. E poi ancora le informazioni sullo stato di salute di Yannick Sinner, nuovo check-up per Sinner, ora le vacanze con Laila, ma sarebbe appunto bene, sarebbe pronto ai prossimi impegni sportivi. Torniamo invece alle notizie di carattere nazionale con la Repubblica, che ovviamente in prima pagina intervista la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, che parla di un fallimento della Meloni a seguito di quanto accaduto con la legge elettorale. Siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Meloni ha fallito. Il governo va avanti, ma la maggioranza si spacca ancora. Per il flop, la destra accusa le donne. Ovviamente diciamo, i sospetti convergono sulla Lega. E ancora l'autoinganno della Premier di Stefano Menichini, l'intenzione è chiara, coerente col personaggio, o meglio col personaggio che Giorgia Meloni è convinta di incarnare con l'elevata autostima, diciamo che la caratterizza. Bancarotta e truffa, Santanchè rischia un nuovo processo. E poi l'anniversario, Elena Giuliani, 25 anni dopo il G8, troppe bugie, per me Carlo vive. E ancora la tragedia del ponte Morandi, mio padre morì sul ponte, non accetto le scuse di Autostrade. Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. Dal nostro corrispondente, appunto al corrispondente del Messaggero di New York, Paolo Mastrolilli, per quale ragione il capo della Casa Bianca, massima autorità governativa degli Stati Uniti, tiene un discorso per accusare il governo di non essere in grado di gestire elezioni eque? Due motivi: con buona probabilità ripetere la narrazione screditata dai tribunali e secondo avere in anticipo la scusa pronta per giustificare una possibile sconfitta nelle midterm di novembre. Il caso, crociata degli Stati Uniti in Europa, milioni di dollari per i filo MAGA. E poi ancora questo approfondimento sull'Odissea, nonostante il cast stellare, Nolan deve arrendersi a Omero. la rivisitazione appunto del poema nel Colossal che si trova in questo momento al cinema. E chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale con La Stampa che parla ancora una volta in prima pagina della legge elettorale, voto la sfida di Meloni, riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi. La legge elettorale, oggi la Camera decide, ma la Premier minaccia, tra virgolette, i suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, mentre c'è il via libera bipartisan, come abbiamo già detto, sugli studenti fuori sede. I colpi proibiti delle signore della politica sarebbe appunto colpa delle donne, dicono la pista più accreditata del centrodestra per spiegare il disastro dell'emendamento sulle preferenze e il voto delle signore parlamentari, le franche tiratrici, dicono i più gentili. In retroscena il Quirinale per ora non può e non vuole intervenire. Nel pasticciaccio delle preferenze il capo dello Stato deve limitarsi a osservare. E c'è poi un'intervista al ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, che afferma ZES al Nord impossibile sia ad altri aiuti e semplificazioni, semplicemente per il fatto che per avere quelle agevolazioni Lombardia o Piemonte dovrebbero stare molto peggio di così. Le regole europee sono chiare su questo. E ancora il caso del gioielliere del Cuneese, Roggero, che sparò ai banditi, l'orefice va in cella, condannato a 14 anni, mentre Salvini chiede la grazia. Genova, 25 anni dopo il G8, il dissenso e la sospensione della democrazia e poi un reportage, viaggio sul Po ammalato di caldo, a Torino si soffoca, il caldo eccezionale favorisce una crescita abnorme delle alghe e le acque del Po soffocano. E poi ancora una storia in Cilento, Brum, il cane che difende i nidi di tartaruga, mentre si parla anche di un maestro d'ascia importante che restaura la nave ammiraglia di Nelson. Bene. Abbiamo terminato qui la nostra rassegna stampa nazionale, noi adesso vi lasciamo al meteo e poi torniamo in studio per approfondire le notizie locali. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo detto, l'alta pressione che vedete alle mie spalle ha conquistato il Mediterraneo occidentale, ha conquistato il Mediterraneo centrale e comunque lascia scoperta una parte del nostro continente, essenzialmente l'Europa centrale, ma anche in parte l'Europa balcanica. Quindi questo può comportare, proprio a voler essere pessimisti, la possibilità che qualche respiro un po' più fresco, un po' più instabile, possa interessare anche le nostre regioni e determinare qualche nuvolamento pomeridiano un poco più intenso. Ma diciamo che comunque il leitmotiv sarà sempre la temperatura molto elevata, sia di giorno che di notte, un elevato tasso di umidità, pertanto dovremo armarci di tanta pazienza e sopportare questa che è l'ennesima ondata di caldo di questa estate 2026. Detto ciò, possiamo passare subito alle previsioni per quanto riguarda le nostre zone. Come vedete, il cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto. Abbiamo segnalato solo la possibilità di qualche annuvolamento nelle aree interne, non dovrebbero esserci comunque dei fenomeni associati, si tratterà semplicemente di un po' di nuvolosità passeggera, al più riuscirà a coprire il sole e a far scendere localmente le temperature massime. Temperature massime che vedete si assesteranno intorno ai 35 gradi, anche lungo le aree costiere, ma potrebbero essere un pochino più alte nelle aree interne non raggiunte dalle brezze marine. Il vento è debole, di direzione variabile o comunque con ancora dei rinforzi settentrionali, specialmente lungo il basso Adriatico e lungo il canale d'Otranto. Il mare da poco mosso a localmente mosso, appunto il canale d'Otranto, perché è più soggetto ancora a questi venti settentrionali. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di venerdì, ecco la vediamo, così completiamo questo intervento. Vedete, cielo sempre sereno, poco nuvoloso, non dovrebbero essere previste comunque dei fenomeni, e eventuali annuvolamenti dovrebbero essere davvero di breve durata, perché il grosso di quell'aria un po' più fresca in realtà passerà sui Balcani. È più una speranza, diciamo, di avere qualche respiro un po' più fresco che possa far scendere le temperature piuttosto che una elevata probabilità. Quello che io vi voglio far notare è la temperatura massima. prevista per la giornata di venerdì, vedete 37 gradi, e penso che valga di più di ogni altro commento. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci tornati in studio, amici di Studio 100, questa puntata di Buon Mattino di giovedì 16 luglio. Passiamo adesso ad approfondire quelle che sono le notizie locali con la nostra rassegna stampa della Puglia, partendo dal Corriere del Mezzogiorno, che ovviamente parla della sanità. In prima pagina, disavanzo sanitario, l'aumento delle tasse non basta a risanare i conti, in giornata il vertice decisivo a Roma, dopo la stangata arrivano i tagli. Si va addirittura verso la cancellazione di 5 punti nascita, ma si tratta sui 470 posti letto. Il piano antideficit della sanità pugliese oggi arriva sul tavolo dei ministeri competenti. Lo presenterà l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, che noi ieri abbiamo ascoltato, che indicherà anche posti letto e punti nascita da tagliare in base alle disposizioni ministeriali sui parametri. E poi semaforo verde in commissione, sì bipartisan alla legge sui cambia casacca, decadenza solo in aula, ovvero i consiglieri insomma eletti che cambiano il gruppo con il quale appunto sono stati eletti, dovranno lasciare gli incarichi assunti, ma in base alla stesura della legge approvata ieri per i cambia casacca non ci sarà alcuna decadenza automatica. E poi un approfondimento di Leonardo Palmisano, rete criminale nuovi affari, il business del gioco d'azzardo, su questa maxi inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Bari, che ha coinvolto diverse province italiane, tra cui anche il Tarantino. E poi un episodio di cronaca nel Foggiano, Far West a San Severo, sparatoria con 3 feriti, in 2 colpiti per errore. Ci sarebbe un sospettato portato in caserma per la sparatoria che è avvenuta ieri mattina nel Foggiano. L'autore dell'agguato sarebbe un uomo in carrozzina che avrebbe punito dopo una lite un 47enne marocchino che ora si trova in gravi condizioni, feriti per sbaglio e di striscio invece 2 passanti. Scambio case per l'estate, tutti pazzi per la Puglia, Lecce al top, poi ci sarebbe Bari. La Puglia si conferma una delle regioni come sempre più gettonate dell'estate italiana, adesso spopola anche sul fronte dello scambio di case tra turisti. Dai dati Home Exchange infatti emerge un aumento del 57%. Morì dopo l'intervento, ai familiari risarcimento da oltre 500.000, la casa di cura Santa Maria di Bari dovrà risarcire con oltre 500.000 di euro il marito e la figlia di una paziente morta a causa delle complicazioni di un intervento chirurgico. A deciderlo è stata la Corte d'Appello di Bari, che ha ribaltato il verdetto di primo grado riconoscendo le responsabilità della struttura. E poi ancora una bella intervista a Luciano Canfora, il professore di filologia classica dell'Università di Bari, una nostra eccellenza a livello internazionale, che parla appunto dell'Odissea di Nolan. Il più grande interprete di Ulisse, secondo Canfora, è stato Dante. Omero sessista, ridicolo, e ovviamente il commento su chi insomma rivolge accuse viste con occhi contemporanei a qualcosa che risale insomma a un'altra epoca e un altro modo anche di concepire sicuramente la società. E poi strade di scarica, multati gli incivili a Bari, rafforzati i controlli. Negli ultimi 10 giorni sono state emesse 29 sanzioni, pensate, da 1000 euro. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno, che in prima pagina parla della legge elettorale, voto pronti a tutto. C'è l'asse tra Fratelli d'Italia e Vannacci sulle preferenze, passa l'articolo 1 della nuova legge elettorale, ma protesta l'opposizione. C'è poi anche questa vignetta della Meloni impallinata dai franchi tiratori. E l'analisi: dietro le strategie si nascondono umane debolezze, di Gaetano Quagliarello. I focus: sanità in Puglia, una nuova stretta per i farmaci, nel mirino ci sarebbero le prescrizioni. E poi ancora l'avvertenza occupazionale di Natuzzi, a Ginosa arriva una proposta di riconversione dai salotti all'alimentare. Per quanto riguarda le cronache, ricorso corso del Baricalcio nessuna bancarotta e De Laurentiis a riesame contro i sequestri che sono stati disposti in questi giorni dalla Procura. E poi ancora la problematica degli incendi che sta affliggendo la Puglia in quest'estate 2026. È sempre allarme caldo, le fiamme addirittura arrivano ad avvolgere il Cristo di Maratea, l'incendio appiccato in 5 punti. Rogo anche a Minervini l'appello del sindaco: lasciate le case. E poi sfregia un'anziana in cella una quarantenne rumena a Taranto, presa dopo una serie di aggressioni senza alcun motivo apparente. E ancora si parla del caso di cronaca avvenuto a San Severo nel Foggiano: sparatoria, fermato un uomo in carrozzina, l'obiettivo è un marocchino e grave, feriti due passanti. E poi Confcommercio di Bisceglie al vertice di terziario donna. E chiudiamo la nostra rassegna stampa locale con l'edicola che parla di questo nuovo volto di Bari: verde, rifugi e depavimentazione. L'assessore alla rigenerazione urbana Giovanna Iacovone spiega come si trasformerà la città capoluogo di regione, le linee del nuovo piano urbanistico generale e il percorso dal basso, mentre Uniba blocca il programma Erasmus con Israele e il Politecnico degli Ingegneri guida la regione. Maxi incendio nella Murgia a Gravina, l'allargamento, una mazzata per il sud in Europa e poi ancora un approfondimento sulle carceri, ne parleremo anche dopo, vere piazze di spaccio di stupefacenti. E ancora la delibera, case popolari inutilizzate, via libera al recupero. Mentre per quanto riguarda i trasporti, il sopralluogo parte la tratta Bari-Putignano, sarà come prendere un metro. E infine il finanziamento, notizia di cui avevamo parlato anche noi: Statte riscopre i Leucaspidi, 7 milioni di euro in arrivo per la riqualificazione e la rigenerazione della Gravina. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa locale, noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo per parlare di questi 3 giorni dei giochi del Mediterraneo con il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano. A tra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci tornati in studio, allora facciamo un piccolo cambiamento di programma e parliamo subito delle criticità che stanno interessando in maniera sempre più insistente il carcere di Taranto. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
4: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi, che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione della trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile, con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
3: Bene, noi adesso abbiamo in collegamento con noi Piero Rossi, garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno, bentrovati.
3: Allora, abbiamo ascoltato un po' quelle che sono le criticità del carcere di Taranto, abbiamo visto quello che è il punto di vista ovviamente della polizia penitenziaria, dei sindacati che si occupano del personale, ma vogliamo parlare anche dei detenuti. Si parla addirittura di 8 persone in una sola stanza, si parla di una situazione anche dal punto di vista psicologico abbastanza pesante. Ieri c'è stato un protocollo, tra l'altro firmato con l'ASL di Taranto, per prevenire i suicidi in carcere. Che cosa possiamo dire di questa situazione?
5: Sì, a partire dalle pratiche per la prevenzione del rischio suicidario, che diventano, ahimè, una sorta di incombente rispetto al quale, diciamo, l'intero comparto si malleva dalla responsabilità di andare incontro a conseguenze nell'infausto caso in cui ci sia un atto appunto suicidario. Quindi temo che sia soltanto una questione, diciamo, di buone prassi, ma al di là di questa battuta cinica, la situazione è quella che è da tempo. Ormai la crisi è strutturale, non possiamo parlare più dopo 20 anni, 30 anni di situazione emergenziale. La carenza del personale incide moltissimo, il sovraffollamento è asfissiante, Ce ne accorgiamo nei periodi più critici, come quando c'è tanto caldo, perché è evidente che per quanto gli ambienti possano essere ben illuminati e ben areati, il sovraffollamento rimane asfissiante di per sé e la condizione rimane ancora più, diciamo, negletta, ancora più afflittiva per tutti quelli che risiedono per motivi di privazione della libertà e quelli che vi lavorano, oltre che tutto l'intorno. Ora, la condizione generale ha, diciamo, comportato questa anche attività dell'Alleanza per l'articolo 27 con tante sigle che hanno diciamo, sottoscritto questo intervento che serviva per, slocato nei giorni 13, 14 e 15, che serviva per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi con la partecipazione e l'ingresso di persone che normalmente non entrano in carcere, sebbene appartenenti ad organizzazioni, diciamo, di tutela già impegnate sui vari territori. E si è celebrato a Foggia e a Bari ieri. Avrebbe ben potuto essere un altro di quei luoghi per cui mobilitarsi, ma in realtà il dato è diffuso a livello regionale e anche nazionale. La carenza di personale poi non è soltanto un fatto, diciamo, di mancanza di proporzione tra carico funzionale e espletamento del servizio, ma è anche una questione di realizzazione in concreto di quell'articolo 27. Sicuramente rispetto all'area pedagogica, perché lì si celebra tutta l'attività trattamentale, ma anche con riferimento semplicemente alla presenza, ma semplicemente si fa per dire, in realtà è centrale, fondamentale la presenza della polizia penitenziaria, perché non è soltanto un elemento di garanzia per la sicurezza, è anche un elemento di garanzia per lo svolgimento di tutte le altre attività, perché evidentemente quanto il territorio dell'istituto è opportunamente e quantitativamente adeguato nel presidio, quando queste presenze ci sono, non soltanto vengono diciamo scongiurate situazioni di dimenticanza di un detenuto, perché è evidente che un agente di polizia è il primo presidio, ma sono anche gli agenti di polizia le persone che non soltanto garantiscono la sicurezza, ma garantiscono anche le regole di ingaggio nei trasferimenti per motivi di salute, ma anche semplicemente nel trasferimento da una sezione all'altra per consentire ai detenuti di partecipare alle attività interne. Quindi è una questione che realizza la cosiddetta tempesta perfetta.
3: Ecco, a fronte di quello che diceva giustamente lei, cioè del fatto che si tratta di un problema che dura sicuramente da anni e non di un'emergenza attuale, che tra l'altro ha, diciamo, varcato i confini ovviamente regionali e dimensioni nazionali, sarebbe forse il caso un po' di ripensare anche il sistema penitenziario da questo punto di vista?
5: Sì, è un sistema che va completamente rivisitato, ma guardate, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, temo, che non soltanto comporta dover prendere necessariamente provvedimenti di natura clemenziale per poter comunque mettere, poi tra l'altro con un'attività chirurgica non lineare, cioè vorrei anche che fosse chiaro ai non addetti ai lavori che non è che ci sono dei pazzi che ritengono che le persone improvvisamente spariscano dall'orizzonte della pretesa punitiva dello Stato, cioè le persone devono finire in galera quando hanno commesso dei reati gravi, dopodiché si prende atto che ci sono delle persone a cui mancano pochissimi giorni di pena per i quali si potrebbe pensare che la liberazione anticipata, anziché essere cabotata a 45 giorni ogni 6 mesi, possa diventare 75-80 giorni, soltanto per persone che, ripeto, non costituiscono un problema per la società. Apro e chiudo parentesi, sappiamo tutti perfettamente che oggi come oggi il carcere è una cosiddetta discarica sociale, ma chiusa questa parentesi, a parte, diciamo, a bocce ferme riuscire a svuotare in maniera che si possa respirare meglio per quelli che invece in galera ci devono stare per evidenti motivi. Ecco, dicevo, la situazione è talmente grave che il sistema va ripensato non soltanto al suo interno, ma probabilmente bisogna dare ulteriore spinta al diritto penale sostanziale, cioè prevedere che non per tutti i reati si debba finire in galera. Ci sono delle pene, del resto l'articolo 27 della Costituzione parla di pene e non di pena unica, come se non ci fosse null'altro oltre che il carcere, ma ci sono dei provvedimenti che possono essere presi a danni di persone che

0: ripeto, non costituiscono un pericolo per la società, che sono altrettanto afflittive come finire in carcere, ma che però mettono nelle condizioni le persone di non uscire peggio di come sono entrate, per il fatto stesso che magari non entrano proprio, e per il quale si possono prevedere altre limitazioni della libertà ugualmente afflittive. Poi è chiaro che deve essere ripensato anche il sistema del welfare, perché le persone, tutte quelle, è già previsto che molte persone possano espiare la pena a casa propria, ma se una casa non c'è, è evidente che va ripensato anche il sistema dell'accoglienza abitativa, del co-housing, tutte cose che magari sono previste sulla carta e che invece non vengono realizzate perché non c'è un investimento diciamo economico-finanziario nel comparto del welfare. Qua nessuno si salva da solo. Pensare che il carcere sia una realtà diciamo assolutamente dislocata, oltre che dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista simbolico, dalla comunità sociale, è una pia illusione. Le persone entrano in galera, la stragrande maggioranza esce dopo poco tempo, magari anche più incattivita, e quindi diciamo va bene pagare per la commissione di un reato, ma non va bene farlo nelle condizioni in cui succede in Italia.
1: Diciamo che il discorso si potrebbe allargare per chiudere con tanti spunti interessanti che lei ha offerto proprio in quest'ultimo intervento, la concezione del carcere come discarica sociale, come un luogo che sembra trattenere più che preparare al reinserimento coloro che ci sono all'interno, fatti ovviamente, come sottolineava giustamente, i dovuti distinguo anche tra pene e reati ovviamente che sono commessi. Noi spesso seguiamo anche tanti progetti che vengono realizzati proprio in questo senso per diciamo, il reinserimento sociale dei detenuti. Lei ritiene che siano dei palliativi? Quali sono le azioni che andrebbero messe in campo in attesa appunto di una riforma vera e propria del sistema?
0: Ma ogni direttore, ogni area trattamentale sa che non è possibile arretrare di fronte al sovraffollamento ritenendo che tutto sia inutile, e quindi questa capacità osmotica che negli anni gli istituti di pena, il sistema penitenziario ha sviluppato con riferimento all'esterno, non, fortunatamente non viene disattesa, non viene avvilita. Ogni progetto che entra ha una sua funzione. Ci sono dei progetti, delle organizzazioni di terzo settore che portano senso, che contribuiscono a dare senso alla pena venendo in soccorso all'area trattamentale, quindi svolgendo delle attività che abbiano comunque la capacità di sviluppare interessi, di impiegare il proprio tempo in tante attività diverse, che siano laboratoriali, che siano di autonarrazione, di scrittura, di lettura, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle esperienze che sono le più fondanti, quelle con il maggior diciamo riscontro pratico, che non sono soltanto quelle della formazione e dell'avviamento lavorativo, che è comunque sempre un'esperienza estremamente difficoltosa per il numero, diciamo, esiguo di offerte formative e lavorative rispetto a quanta gente c'è in grado di riceverle. Ma ce ne sono anche altre che sono ugualmente molto molto importanti, deflattive della tensione interna, come quelle che per esempio tengono insieme i legami familiari, ricostruiscono il tessuto connettivo genitoriale, mettono nelle condizioni perlomeno di non affliggere persone che le cosiddette vittime secondarie, cioè persone che non hanno colpe del fatto che i propri congiunti debbano espiare una pena, e quindi si tende a attenuarne le conseguenze.
1: Bene, sicuramente insomma un discorso complesso che approfondiremo anche successivamente. Noi nel frattempo ringraziamo Piero Rossi, garante per i diritti dei detenuti della Regione Puglia, e vi auguriamo buon lavoro. Grazie.
0: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata, grazie dell'invito. A presto.
1: Grazie per essere stato con noi, e adesso noi vi lasciamo qualche minuto del TG Politico e poi ritorniamo in studio per parlare di giochi del Mediterraneo e collegarci con Gianni Liviano. A tra poco.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con futuro nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. Noi abbiamo la coscienza pulita, ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. Sono vergognosi, scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
1: Eccoci rientrati. Allora, ieri la prima di questa 3 giorni dedicata ai giochi del Mediterraneo e vediamo insomma quella che è stata l'intervista che abbiamo raccolto da Sandro Esposito. Nel frattempo aspettiamo il collegamento con Gianni Liviano, vediamo l'intervista al vicepresidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo.
3: Non sarà soltanto una kermesse sportiva, ma come giustamente le diceva nel titolo, è un evento culturale, un evento valoriale, un evento in cui la città avrà l'opportunità di dire la sua, di far vedere le proprie bellezze, di raccontare cosa siamo stati in 3.000 anni di storia e cambiare la narrazione della città come meritiamo. In tutto questo, i Giochi del Mediterraneo sono stati un puro acceleratore di ogni cosa perché hanno accelerato i percorsi di rigenerazione urbana e quello che è bello dire, raccontare che i Giochi non lasceranno soltanto medaglie, ma lasceranno sostanza. Sostanza per me significa un mare di impianti, 41 cantieri che avranno trasformato zone di degrado in luoghi meravigliosi dove fare lo sport e far sì che Taranto, da capitale della Magna Grecia, possa davvero diventare un faro nel Mediterraneo e diventare una capitale dello sport.
1: A suo avviso, Taranto è pronta per questo evento, non solo a livello organizzativo, ma anche proprio come comunità per fare questo salto?
3: Allora, io conosco bene i tarantini e sono certo che i miei concittadini capiranno in questi 30 giorni il valore che i Giochi del Mediterraneo hanno per tutti noi. I Giochi del Mediterraneo non sono del comitato, non sono di Esposito, di Ferravese, del sindaco, sono di tutti i tarantini e tutti i tarantini dovranno salire a bordo di questo treno per far sì che il nostro futuro ce lo scriviamo da solo, senza l'aiuto di qualcun altro.
1: Allora, proviamo a vedere se abbiamo in collegamento con noi Gianni Liviano, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, tra gli organizzatori di questa 3 giorni intitolata Taranto nel lago del Mediterraneo, mare di prossimità, che appunto riguarderà le giornate di ieri, oggi e domani, in particolare a Palazzo di Città, con una serie di appuntamenti e di ospiti con cui parleremo e si parlerà appunto del. Ecco, qua vedete le immagini ieri della prima giornata, del primo incontro in cui si parla delle opportunità offerte da questo evento internazionale, ma anche del percorso di avvicinamento che ha coinvolto la città sotto tanti punti di vista, non solo quello infrastrutturale per la realizzazione degli impianti sportivi e in questo caso anche delle strade, ma anche proprio dal punto di vista sociale e culturale. L'avvicinamento a un percorso che è un po' come un esame di maturità per una città che vuole puntare sempre di più sul turismo e sull'offrire un altro tipo di visione e di volto al mondo e a livello appunto internazionale, e quindi cercare di capire se effettivamente la città e i cittadini sono pronti da questo punto di vista o meno. Allora, abbiamo Gianni Liviano con noi? Ancora no, perché ci sono dei problemi con il collegamento. Nel frattempo vi stiamo mostrando le immagini dell'incontro di ieri, in cui vedete anche il maestro Piero Romano, direttore dell'orchestra della Magna Grecia, che ha organizzato insomma insieme a Mieta, e a fianco c'è anche la coreografa che ha curato la danza, la canzone ufficiale, l'inno ufficiale, possiamo dire così, dei Giochi del Mediterraneo. Ci ha spiegato in un'intervista piuttosto interessante, che poi manderemo in onda anche all'interno del nostro TG delle ore 14, rispondendo un po' a quelle che sono le polemiche su questa canzone, accusata di essere, tra virgolette, troppo salentina e poco tarantina, e ha parlato invece della presenza all'interno di questa musica e di questa danza di tante influenze, di un vero e proprio meticciato culturale che fa parte non solo delle radici di Taranto, che è una città insomma che ha una serie di influenze anche proprio culturali e storiche al suo interno, ma anche come simbolo di accoglienza per i giochi del Mediterraneo in tutti i paesi che si affacciano appunto su questo bacino. Allora, vediamo se abbiamo con noi Liviano. No, ci sono dei problemi con il collegamento, mi fanno segno dalla regia. Comunque, insomma, per chiudere, parliamo degli appuntamenti che riguarderanno la giornata di oggi. E allora, giovedì 16 luglio, questa mattina ci sarà un nuovo incontro a Palazzo di Città, dove sarà presente l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, il sindaco Piero Bitetti e il presidente della Camera di Commercio di Taranto Brindisi, Vincenzo Cesario, per parlare del Mediterraneo come lago della cooperazione. Interessante, insomma, questo discorso sul Mediterraneo come lago, inteso non come luogo, diciamo, chiuso, stagnante, ma come luogo di prossimità. È altrettanto interessante, ve ne parleremo poi successivamente nel nostro TG, l'intervista a Gianni Liviano, in cui si parlava proprio del percorso di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo, in cui Liviano affermava che la comunità tarantina non è ancora pronta da questo punto di vista, però è necessario interpretare i giochi del Mediterraneo non tanto come un punto di arrivo, o meglio, lo è dal punto di vista degli interventi che sono stati realizzati all'interno della nostra città, ma come un punto di partenza per creare una comunità, insomma, che si mostri anche più matura e responsabile, più attenta alla città come bene comune da valorizzare, di cui offrire un'immagine sempre migliore. E allora termina qui questa nostra puntata di buon mattino. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle ore 14 con la nostra informazione e il TG di Studio 100. Una buona giornata.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniore Sede Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più

0: davanti a circa 13.000 spettatori, arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo, per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo, bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para spagnolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo, Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto manda in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con

0: Questo cuore, il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo, in classifica a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita. Ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnulo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnulo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita

0: giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra sipontina ha quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili, il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella dodicesima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La tredicesima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa, che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso, che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci. Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
2: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
3: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
2: Sì.
3: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
4: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
5: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono

0: il bagno solito. Taranto in C2.
1: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità, e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
0: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
2: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, e è una sensazione stupenda, eccezionale. Vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
0: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
3: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia munizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico. La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta. Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993, e ancora

Una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B. C'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata. Il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Christian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnulo. Il finale di frazione regala qualche brivido. Lo scontro in area tra Spagnulo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione. E sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnulo, che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori, che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla, la prima palla gol del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnulo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione.
La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo.

0: secondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata, il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonito rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bell per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol nell'aria giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col campo basso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il campo basso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani si capisce che il Taranto ha voglia di reagire ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo, a siglarlo è Spader che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze che ipnotizza De Carolis che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty.

0: da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, a Viacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Viacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Anghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo

utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, 3 foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare

tutta l'acqua, perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Un saluto dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo dell'inchiesta Pandora sul carcere di Taranto, 5 persone rinviate a giudizio, tra cui l'ex direttrice della struttura penitenziaria ionica Stefania Baldassari. E ancora ieri a Mottola cena il vice premier Matteo Salvini con imprenditori e politici locali, questa mattina invece a Bari per parlare delle infrastrutture pugliesi, tra cui anche il porto di Taranto, di cui ha affermato è una nostra priorità. E ancora Taranto verso i giochi del Mediterraneo, tra incontri a Palazzo di Città, il progetto di installare delle vele ombreggianti nelle vie del borgo, che continua però a desertificarsi dal punto di vista commerciale. Noi siamo stati proprio tra gli esercenti di Via Pupino raccogliendo le loro proteste. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Inchiesta Pandora sul carcere di Taranto, rinvio a giudizio per 5 persone, tra cui l'ex direttrice della casa circondariale ionica, Stefania Baldassari. Taranto verso i giochi del Mediterraneo tra incontri e progetto di mettere i teli ombreggianti in centro, ma il borgo continua a svuotarsi progressivamente delle attività commerciali. Il vice premier Salvini ieri a cena a Mottola con imprenditori e politici

0: locali oggi a Bari e sul porto di Taranto afferma è una priorità. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. In apertura del nostro telegiornale parliamo ancora dell'inchiesta sul carcere di Taranto, l'inchiesta denominata Pandora. Ci sarebbero 5 persone rinviate a giudizio, tra cui anche l'ex direttrice della struttura penitenziaria ionica, Stefania Baldassari. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: 5 rinvii a giudizio, una soluzione e una condanna con rito abbreviato e 2 richieste di patteggiamento respinte. L'esito dell'udienza preliminare dell'inchiesta Pandora, coordinata dalla PM Vittoria Petronella sulla gestione del carcere di Taranto e su alcuni appalti affidati tra il 2020 e il 2022. Il GUP Giovanni Caroli ha disposto il processo per l'ex direttrice della casa circondariale, oggi vice direttrice dell'istituto di Bari, Stefania Baldassari. A giudizio anche il dirigente comunale Carmine Pisano, il funzionario amministrativo Massimo Serio e l'imprenditore Gaetano Contento e Roberto Bozzi. Assolto perché non ha commesso il fatto l'imprenditore Gaetano De Bartolomeo, accusato di corruzione. Una dipendente della Never Before Italia è stata invece condannata a 4 mesi con rito abbreviato per turbativa d'asta. Respinte le richieste di patteggiamento dell'imprenditore Alberto Fragnelli e della dirigente penitenziaria Barbara Pannunzio, le loro posizioni saranno ora esaminate da un altro giudice. Le accuse contestate ai diversi imputati a vario titolo vanno dalla truffa alla turbativa d'asta fino al falso e alla corruzione. Per quanto riguarda Stefania Baldassarre, secondo la procura l'ex direttrice avrebbe attestato falsamente la propria presenza in servizio tra il 2020 e il 2021, aggirando il sistema di rilevazione delle presenze e percependo circa 6.500 euro non dovuti. Non riguardano invece la posizione dell'ex direttrice del carcere di Taranto le contestazioni relative alle presunte irregolarità negli affidamenti per il laboratorio di pasticceria del carcere e la piattaforma di commercio elettronico, riferite ad altri imputati coinvolti nell'inchiesta.
0: Ci spostiamo ora a Lama, dove nella notte è stato assaltato uno sportello bancomat dell'ufficio postale. I malviventi però sono tornati a mani vuote. Vediamo il servizio. Un boato ha squarciato il silenzio della notte a Lama. Erano circa le 3:30 quando un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat dell'ufficio postale, facendolo esplodere nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Il colpo però si è rivelato un clamoroso fallimento. Lo sportello infatti era privo di contanti. All'esterno dell'ufficio era ben visibile un avviso che informava come durante le ore notturne il dispositivo venisse completamente svuotato per ragioni di sicurezza. La violenta deflagrazione non ha comunque risparmiato i danni. L'onda d'urto infatti ha mandato in frantumi i finestrini di un'auto parcheggiata nelle vicinanze, mentre l'intera area è stata messa immediatamente in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia di Stato e gli artificieri che hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per escludere la presenza di ulteriori ordigni o di elementi potenzialmente pericolosi. Gli agenti hanno inoltre controllato l'eventuale presenza di una centralina del gas nelle immediate vicinanze dell'esplosione per scongiurare ulteriori rischi. Sono quindi scattati rilievi della Polizia Scientifica, gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e avviato le indagini per identificare i responsabili del tentato colpo, fuggiti senza riuscire a portare via neppure un euro. Restiamo sulla cronaca perché a Taranto è stata arrestata una donna di 40 anni di origine rumena con l'accusa di aver aggredito e procurato uno sfregio permanente a una donna di 70 anni. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della squadra volante su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'aggressione risale al 6 giugno scorso. Secondo quanto emerso, la quarantenne era già nota nel quartiere per comportamenti aggressivi che avevano creato non poca preoccupazione tra i residenti. Al momento la donna è stata trasferita nel carcere di Taranto. E una portalettere a Taranto è stata colta da un malore mentre effettuava il recapito della corrispondenza postale in via Dante durante una delle giornate più calde degli ultimi giorni. Secondo la UIL FPC Puglia, la lavoratrice avrebbe perso i sensi e sarebbe stata soccorsa grazie al tempestivo intervento di un cittadino, evitando così conseguenze più gravi. Il sindacato sottolinea che la dipendente era già stata dichiarata ipersuscettibile dal medico competente aziendale e che avrebbe in passato segnalato difficoltà nello svolgere il servizio nelle ore più calde, chiedendo una nuova valutazione sanitaria. Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia, ha dichiarato: non possiamo limitarci a commentare questo ennesimo episodio, dobbiamo chiederci perché si continui a non intervenire nonostante gli allarmi lanciati da tempo. Il sindacato rinnova quindi la richiesta a Poste Italiane di rivedere gli orari di recapito durante le ondate di calore.

evitando almeno le fasce più esposte tra le ore 12 e le ore 16 e garantendo maggiori tutele ai lavoratori, in particolare a quelli più fragili, una questione che sarà affrontata presto in una prossima audizione in Regione Puglia con aziende e organizzazioni sindacali, un'audizione dedicata alla gestione delle ondate di calore. Ieri a Mottola il vice premier

0: Consiglio, dove il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incontrato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, oltre ad una serie di imprenditori e personaggi della politica locale, per affrontare ufficialmente la tematica delle prospettive politiche del centrodestra. E questa mattina è intervenuto a Bari per l'avvio dei lavori del nuovo cantiere del Molo San Cataldo e per fare il punto sugli interventi di potenziamento del porto. Salvini parla anche delle prospettive per le infrastrutture portuali ioniche.
1: È una priorità, soprattutto perché è un territorio che ha sofferto e sta soffrendo tantissimo, anche per i troppi no da parte di qualcuno. Si rischiano di saltare migliaia di posti di lavoro perché negli anni qualcuno ha sempre e solo detto no, no e no. Col presidente dell'autorità portuale siamo d'accordo per un piano di investimenti importante. Poi altri colleghi ministri si stanno occupando di altri temi come Ilva. E quello però non dipende da me.
0: Dei teli ombreggianti con il logo dei Giochi del Mediterraneo saranno presto installati in Via d'Aquino e Via di Palma. È un progetto dell'amministrazione Bitetti su modello di alcune città spagnole. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Il centro di Taranto cambia volto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Entro la fine di luglio, lungo Via d'Aquino e Via di Palma, saranno installati grandi teli ombreggianti colorati, decorati con i loghi della manifestazione per rendere più piacevole il passeggio e attenuare il caldo estivo. Le coperture saranno sostenute da appositi pali e rientrano nel più ampio progetto di allestimento urbano in preparazione della cerimonia inaugurale del 21 agosto allo stadio Iacovone. Il modello arriva dalla Spagna, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni soluzioni simili per abbassare la temperatura nelle strade del centro anche di alcuni gradi. Per il comune di Taranto si tratta di un primo esperimento e il sindaco Piero Bitetti ha annunciato l'intenzione di riproporre l'iniziativa anche nell'estate del 2027, eventualmente con teli più leggeri agganciati ai balconi dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei condomini interessati. L'allestimento cittadino è già partito con la scritta luminosa Embrace the Future sotto il ponte girevole. Il progetto prevede anche nuove luci, effetti scenografici e sedute nelle principali piazze lungo Corso Due Mari. Non saranno vere e proprie panchine, ma strutture in cemento sormontate da elementi ombreggianti ispirati alla forma delle onde. A curare la scenografia urbana è l'architetta e designer tarantina Claudia Pignatale.
0: E a proposito del borgo di Taranto, questa mattina siamo stati in via Pupino, abbiamo parlato con i commercianti che ci hanno mostrato una situazione fatta di saracinesche che si abbassano sempre di più e definitivamente. Vediamo. Vetrine vuote, saracinesche abbassate, cartelli di vendesi e affittasi che si moltiplicano. È questa l'immagine che oggi racconta il borgo di Taranto, dove quella che un tempo era la via d'élite dello shopping cittadino si sta trasformando pezzo dopo pezzo in un deserto commerciale. La crisi non si ferma, avanza fino a via Pupino, a pochi passi dalle centralissime via di Palma e via d'Aquino, simboli di un commercio che sembra aver perso la propria identità. I pochi commercianti rimasti resistono come gli ultimi presidi del commercio di vicinato, scuotono la testa, raccontano una lenta agonia che dura da anni e che non può essere ricondotta ad un'unica causa. Affitti sempre più onerosi, bollette, tasse, costo del personale, poi la cronica carenza di parcheggi e una quotidiana battaglia contro l'inciviltà di chi trasforma le fioriere in posacenere e i marciapiedi in discariche. A tutto questo si aggiunge un centro che fatica ad attrarre persone, manca da anni un vero cartellone di eventi estivi capace di animare il borgo, mentre nei comuni vicini iniziative e spettacoli riempiono piazze e strade. E la chiusura di negozi storici e attività particolarmente attrattivi ha sottratto un prezioso flusso di clienti provenienti da tutta la provincia, con inevitabili ricadute anche su bar, pizzerie e attività limitrofe. Nel frattempo il baricentro dello shopping si è spostato altrove, i centri commerciali offrono aria condizionata, parcheggi gratuiti e abbondanti, servizi igienici, intrattenimento e un'esperienza complessiva più comoda, tanto da diventare persino il luogo scelto dal comune per alcune attività dedicate agli anziani durante l'estate. Da qualche tempo succede una cosa che non avevamo mai visto, racconta una commerciante di via Pupino. Quando chiudiamo la sera troviamo ancora tantissimi parcheggi liberi e il segnale più evidente, qui la gente non viene più. Intanto, in attesa di conoscere i dati del primo semestre del 2026, Confcommercio consegna una fotografia abbastanza netta della situazione relativa al 2025. Nel settore commerciale per la città di Taranto sono 248 le attività che hanno fatto iscrizione, 429 quelle che hanno abbassato definitivamente la saracinesca. Insomma, le vele ombreggianti ispirate ai modelli spagnoli e brandizzate con il logo dei Giochi del Mediterraneo possono certamente rappresentare un intervento gradevole dal punto di vista estetico, ma il rischio è che restino

0: poco più di una scenografia, perché nessuna installazione può riaccendere un centro che continua a spegnersi. Questa mattina davanti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto una raccolta firme promossa da CGIL ed FP-CGIL per difendere la sanità pubblica. C'era per noi Giovanna Calabrese.
1: La difesa della sanità pubblica è al centro della mobilitazione di oggi a Taranto. Davanti all'ospedale Santissima Annunziata CGIL e FPCGL hanno avviato la raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare. Una per chiedere più investimenti e nuove assunzioni nel servizio sanitario, l'altra per garantire maggiori tutele ai lavoratori negli appalti.
2: Su tutto il territorio promuove una raccolta di firme appunto per una proposta di legge che modifichi sia il sistema sanitario che quello degli appalti. E poi la proposta degli appalti, c'è un dumping contrattuale, in realtà chi fa lo stesso lavoro deve poter avere lo stesso contratto e gli stessi salari, invece chi viene utilizzato nelle ditte d'appalto fa lo stesso lavoro, viene pagato meno e ha un contratto di lavoro precario. Ecco, noi diciamo basta.
3: Che già sul pezzo della sanità, come dire, i pugliesi sono gravati da una tassazione importante che avrebbe anche ragione di esistere nel momento in cui la sanità funzionasse, ma se poi la maggior parte delle persone è costretta a rivolgersi al privato, al convenzionato o ad altro, è chiaro che tutte quelle tasse non hanno un grande significato.
1: Secondo il sindacato, senza un piano straordinario di assunzioni, il rischio è quello di compromettere la continuità dei servizi dai reparti ai pronto soccorso.
4: Noi abbiamo la questione San Cataldo, che sembra che a marzo 2028 aprirà, ma noi lo diciamo con grande chiarezza, lo diciamo ormai da mesi. O ci sarà un piano straordinario di assunzioni per il San Cataldo o diventerà l'ennesima grande occasione perduta per la sanità tarantina.
1: La protesta si inserisce anche nel quadro regionale della sanità pugliese, alle prese con il disavanzo e con la scelta di rimodulare l'addizionale IRPEF regionale per il 2026 attraverso aliquote progressive legate al reddito. Per CGIL e FPCGIL la strada da seguire resta quella degli investimenti, del potenziamento degli organici e del rafforzamento della sanità pubblica.
0: Taranto prosegue la sua organizzazione in vista dei giochi del Mediterraneo, più agenti sul territorio. Il SIAP accoglie favorevolmente il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ma chiede di anticipare i trasferimenti. Giovanna Calabrese.
1: Anticipare l'arrivo dei nuovi agenti in vista dei giochi del Mediterraneo è la richiesta del SIAP di Taranto al Ministero dell'Interno dopo l'annuncio del potenziamento degli organici della Polizia di Stato. Il sindacato accoglie positivamente l'arrivo delle nuove unità, ma chiede un ulteriore intervento per accelerare i trasferimenti già programmati in vista dell'evento internazionale. Secondo il segretario generale provinciale del SIAP, Aldo Vozza, l'invio dei nuovi operatori rappresenta un primo segnale dopo anni di richieste legate alla carenza di personale, una situazione che negli ultimi anni ha inciso sull'organizzazione dei servizi e sui carichi di lavoro degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.
5: Confermo che questi rinforzi, noi apprendiamo di questi rinforzi con un moderato apprezzamento, poiché è un primo segnale di attenzione da parte del governo alla città di Taranto, anche se questi numeri in realtà non sono sufficienti a colmare i due anni di mancati trasferimenti che la città di Taranto e la provincia di Taranto hanno avuto. Però diciamo, per i giochi del Mediterraneo, se qualora la nostra ipotesi di un anticipo dei trasferimenti fosse a livello ministeriale accettata, darebbe una boccata di ossigeno appunto a questa questura.
1: Il rafforzamento degli organici viene quindi considerato un passo importante, ma per il sindacato ora è necessario guardare alle esigenze specifiche legate ai giochi, da cui la richiesta di anticipare già al mese di luglio l'arrivo del personale previsto per l'evento.
5: Rendendo immediata questa misura del trasferimento darebbe l'opportunità alle stesse persone trasferite di ambientarsi nella nuova realtà operativa ed essere pronti per l'impiego in questa grande occasione che è i Giochi del Mediterraneo.
0: E restiamo in tema di giochi perché ieri è iniziata la Tre Giorni promossa dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 e anche dal Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Vediamo.
6: I miei concittadini capiranno in questi 30 giorni il valore che i Giochi del Mediterraneo hanno per tutti noi. I Giochi del Mediterraneo sono di tutti i tarantini e tutti i tarantini dovranno salire a bordo di questo treno per far sì che il nostro futuro ce lo scriviamo da solo, senza l'aiuto di qualcun altro.
0: Il Mediterraneo come lago, ovvero come luogo di prossimità in cui avvicinare popoli e culture nel segno del dialogo e della pace, è uno degli obiettivi di Taranto nel lago del Mediterraneo, che dal 15 al 17 luglio trasforma Palazzo di Città in un salotto in cui affrontare il percorso di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026, come percorso non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche di costruzione di una comunità più matura e pronta a sorreggere il ruolo di una città che vuole porsi come crocevia di dialogo tra diverse nazioni. L'iniziativa, promossa dal Consiglio Comunale di Taranto su impulso del presidente Gianni Liviano, in collaborazione col comitato organizzatore dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e con la rete dei firmatari della Carta della Pace di Taranto.
6: Non sarà soltanto una kermesse sportiva, ma come giustamente le diceva nel titolo, è un evento culturale, un evento valoriale, un evento in cui la città avrà l'opportunità di dire la sua, di far vedere le proprie bellezze, di raccontare cosa siamo stati in 3.000 anni di storia e cambiare la narrazione della città come meritiamo. In tutto questo, i Giochi del Mediterraneo sono stati un puro acceleratore di ogni cosa, perché hanno accelerato i percorsi di rigenerazione urbana, e quello che è bello dire, raccontare, che i giochi non lasceranno soltanto medaglie, ma lasceranno sostanza. Sostanza per me significa un mare di impianti, 41 cantieri che avranno trasformato zone di degrado in luoghi meravigliosi dove fare lo sport e far sì che Taranto, da capitale della Magna Grecia, possa davvero diventare un faro nel Mediterraneo e diventare una capitale dello sport.
0: Questa mattina siamo stati nuovamente a Palazzo di Città, proprio a margine della seconda giornata di questo evento. Abbiamo ascoltato le interviste a Gianni Liviano, al presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, Vincenzo Cesario, e all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo.
7: Continuiamo a ragionare sul futuro della città a partire evidentemente dalla presenza di Taranto nel Mediterraneo, cioè l'approssimarsi dei giochi ci interpella non solamente come bellezza dell'evento sportivo e come infrastrutture che rimarranno a Taranto, di cui siamo evidentemente molto felici, ma ci interpella anche proprio nel paradigma socioculturale della comunità, nel modo in cui la città si autopercepisce, nel modo in cui si narra all'esterno, cioè una città che spesso purtroppo è abituata alla cultura del lamento e dell'insoddisfazione, deve provare a recuperare fiducia e speranza anche traguardando il futuro a livello sociale, a livello economico.
8: Il Mediterraneo, un bacino di inclusione, un luogo di incontro, un luogo di scambio di cultura, di identità, sin dall'antichità, torna a essere protagonista, e torna a essere protagonista anche dal punto di vista economico, visto che i paesi sui quali volgiamo il nostro sguardo sono paesi che hanno sicuramente bisogno delle nostre tecnologie, della forza delle nostre imprese, delle condizioni economiche, della nostra agricoltura, del nostro agroalimentare, e sia nei confronti dei paesi al di là del Mediterraneo che dei Balcani, visto il compito e l'ufficio che mi onoro di rappresentare, che è l'asse Brindisi-Taranto fra le due sedi della Camera di Commercio, possono essere sicuramente un'opportunità, un'occasione importantissima per le nostre imprese di crescita, di sviluppo e soprattutto di sviluppo della stessa comunità.
9: Nel quadro di questo momento particolare che sta vivendo la città di Taranto e un po' la Puglia, quello dei Giochi del Mediterraneo, che ci aiutano ad una riflessione, quella di sostenere sempre la via del bene, la via del bene comune, la via dell'unità e della pace. E certamente i giochi ne rappresentano il simbolo alto di questa volontà di vivere insieme tra popoli, tra culture diverse.
0: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi adesso vi lasciamo al TG Sportivo condotto da Giuseppe Delli Santi. Vi ringraziamo per l'attenzione, mentre il nostro telegiornale torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis, scelti per proteggere. Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo detto, l'alta pressione che vedete alle mie spalle ha conquistato il Mediterraneo occidentale, ha conquistato il Mediterraneo centrale e comunque lascia scoperta una parte del nostro continente, essenzialmente l'Europa centrale, ma anche in parte l'Europa balcanica. Quindi questo può comportare, proprio a voler essere pessimisti, la possibilità che qualche respiro un po' più fresco, un po' più instabile, possa interessare anche le nostre regioni e determinare qualche nuvolamento pomeridiano un poco più intenso. Ma diciamo che comunque il leitmotiv sarà sempre la temperatura molto elevata, sia di giorno che di notte, un elevato tasso di umidità, pertanto dovremo armarci di tanta pazienza e sopportare questa che è l'ennesima ondata di caldo di questa estate 2026. Detto ciò, possiamo passare subito alle previsioni per quanto riguarda le nostre zone. Come vedete, il cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto. Abbiamo segnalato solo la possibilità di qualche annuvolamento nelle aree interne, non dovrebbero esserci comunque dei fenomeni associati, si tratterà semplicemente di un po' di nuvolosità passeggera, al più riuscirà a coprire il sole e a far scendere localmente

le temperature massime. Temperature massime che vedete si assesteranno intorno ai 35 gradi anche lungo le aree costiere, ma potrebbero essere un pochino più alte nelle aree interne non raggiunte dalle brezze marine. Il vento è debole, di direzione variabile o comunque con ancora dei rinforzi settentrionali, specialmente lungo il basso Adriatico e lungo il canale d'Otranto. Il mare da poco mosso, a localmente mosso appunto il canale d'Otranto, perché è più soggetto ancora a questi venti settentrionali. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di venerdì, ecco la vediamo, così completiamo questo intervento. Vedete, cielo sempre sereno, poco nuvoloso, non dovrebbero essere previste comunque dei fenomeni, eventuali annuvolamenti dovrebbero essere davvero di breve durata, perché il grosso di quell'aria un po' più fresca in realtà passerà sui Balcani. È più una speranza, diciamo, di avere qualche respiro un po' più fresco che possa far scendere le temperature, piuttosto che una elevata probabilità. Quello che io vi voglio far notare è la temperatura massima prevista per la giornata di venerdì, vedete 37 gradi, e penso che valga di più di ogni altro commento. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo per parlare di tutti i temi che coinvolgono il nostro territorio. E allora partiamo subito dal Taranto, un Taranto che cambia la sede del suo ritiro precampionato. Niente Umbria per i rossoblù a causa di problemi strutturali riscontrati nella prima serie scelta. La società ha deciso di spostare la preparazione a Chianciano Terme in provincia di Siena a partire dal 27 luglio. Guardiamo il servizio.
1: Cambio di programma dell'ultimo minuto e cambio di rotta radicale per il Taranto in vista del ritiro precampionato. La compagine rossoblù infatti non svolgerà più la prima fase della preparazione a Cascia in Umbria, come inizialmente programmato e annunciato. La decisione è maturata nelle scorse ore, subito dopo un accurato sopralluogo effettuato dallo staff del club presso la struttura umbra. Durante l'ispezione sono infatti emerse diverse criticità, sia di natura logistica che strutturale, giudicate non idonee a garantire il perfetto svolgimento del lavoro atletico e tecnico della squadra. Per evitare compromessi e assicurare al gruppo le migliori condizioni possibili, la dirigenza ionica ha preferito rivalutare rapidamente le opzioni sul tavolo. Fatte le dovute valutazioni, la scelta finale è ricaduta sulla Toscana. Sarà la rinomata località di Chianciano Terme, in provincia di Siena, a fare da cornice alla preparazione estiva dei rossoblù. Il quartier generale del Taranto sarà l'Atlantico Palace Hotel, struttura attrezzata che ospiterà atleti e staff tecnico nel periodo compreso tra lunedì 27 luglio e giovedì 13 agosto. Un cambio di sede strategico e tempestivo per blindare la serenità del gruppo in vista della nuova stagione sportiva.
0: Cambiando pagina, si entra decisamente nel vivo, nel mercato della Virtus Francavilla. Tra colpi di scena a centrocampo, l'arrivo di fedelissimi per Mister Trocini, un reparto difensivo ancora tutto da ricostruire, gli imperiali ridisegnano la squadra per la nuova stagione.
1: Entra nel vivo il mercato della Virtus Francavilla per la stagione 2026-2027. Dopo gli innesti di Orefice, Coniglio, Russo, Visconti e Parisi, si veste di biancazzurro anche l'esperto difensore ex Nardò Marco Calderoni. Novità importanti a centrocampo. Sfumato il ritorno di Andrea Risolo, destinato al Flaminia, la Virtus ha blindato Domenico Mungo. Il mediano classe 93, fedelissimo di mister Bruno Trocini, che lo ha già allenato a Reggio Calabria, è ormai ufficiale. Sempre dalla regina piace l'interditore Lamin Fofana, mentre più complessa la pista che porta Sebastian Piris, che il Martina proverà a trattenere. Resta nel mirino anche l'argentino Leandro Tejo, svincolato dopo l'esperienza al Gela. Per la difesa, reparto ancora in piena ricostruzione, l'obiettivo principale è Roberto De Angelis del Martina, mentre sulla fascia destra è fatta per il blitz che porterà in Puglia l'ex San Benedettese Federico Chiatante. Sul fronte conferme, ufficiale il rinnovo del giovane Mattia Latagliata, che si contenderà la corsia mancina proprio con Calderoni, e la permanenza dell'attaccante Matteo Ametai. Infine, diversi ex scelgono di restare in Puglia.

0: Mirko Carretta firma con il Brindisi di Mister Taurino, dove potrebbe raggiungerlo anche Bruno Paladini, conteso da Andria e Bisceglie. Momar Diop è vicino al fasano di Francesco Montervino, mentre Ignazio Battista dovrebbe ripartire da Martina. Un calciomercato che continua sempre di più ad evolversi. Il Taranto accelera per Nello Salzano e avvicina anche il difensore Francesco Bertolo. Movimenti importanti anche per Martina, Fasano e Virtus Francavilla tra riconferme, nuovi obiettivi e trattative in corso.
1: Nel calciomercato pugliese continua a muoversi con decisione la SS Taranto, che è sempre più vicino al centrocampista Nello Salzano. I contatti tra le parti sono già avviati e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi concreti. Non solo centrocampo, perché il club ionico è vicino anche al difensore centrale Francesco Bertolo, in uscita dalla Pistoiese. Resta poi aperta la pista che porta al giovane Emiliano Dall'Oro, classe 2004, profilo interessante ma conteso dal Brindisi, che in queste ore sta lavorando anche per piazzare il colpo Cannarsa, classe 2006, reduce dall'esperienza al Givi Borgo. Situazione in evoluzione anche in casa Martina, dove la priorità resta quella delle riconferme. Possibile infatti la permanenza di Sebastian Piris, mentre ormai è un passo Ignazio Battista, con il sorpasso decisivo sul Fasano maturato nelle ultime ore. In uscita invece Antonio Santarpia, che ha attirato l'interesse del Gravina. Proprio il Fasano è tra le società più attive sul mercato. Il direttore Montervino sta seguendo diversi profili e per quanto riguarda la panchina prende sempre più quota il nome di Antonio Rogazzo. Nel frattempo si registra l'addio di Paul Garcia Tena, che ha salutato il club attraverso i propri canali social. Movimenti anche per la Virtus Francavilla, che ha avviato i primi sondaggi per il centrocampista argentino Tecio, reduce dall'ultima stagione al Gela e già conosciuto in Puglia. Si avvicina inoltre Federico Chiatante, terzino classe 2004 in arrivo dalla San Benedettese, mentre ufficiale il rinnovo di Matteo Ametai. Chiudiamo con l'eccellenza, la Polimnia si è assicurata l'esterno portoghese Ivan Forbes, che ritrova il tecnico Maraciulo, mentre l'Unione Calcio Bisceglie ha confermato il difensore centrale Angelo Monopoli.
0: Cambiamo argomento, passando ai giochi del Mediterraneo. A Taranto 2026 è ormai imminente il completamento del centro tennis Magna Grecia, un'opera pensata non solo per i grandi eventi ma come eredità per il futuro della città e delle famiglie, come annunciato sui social dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Guardiamo il servizio.
1: Il centro tennis Magna Grecia di Taranto è pronto a cambiare volto. Il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo 2026 Massimo Ferrarese ha annunciato sui social che il completamento della struttura è ormai imminente. Ma non si parlerà solo di sport. Oltre ai campi regolamentari, il progetto prevede una moderna clubhouse e un'area giochi interamente dedicata ai bambini. L'obiettivo dichiarato da Ferrarese è chiaro: lasciare una vera e propria eredità alla città, creando un punto di aggregazione vivo, sicuro e fruibile quotidianamente da sportivi e famiglie, anche ben oltre la fine delle competizioni. Un'opera pensata per il futuro di Taranto, insomma, i cui ultimi ritocchi, ha concluso ironicamente il commissario con una battuta social, dovranno fare i conti solo con un ultimo temibile avversario: il clima torrido e l'eccezionale ondata di calore di questi giorni.
0: E siamo dunque giunti alla conclusione, grazie per averci seguito, continuate naturalmente a seguire la nostra programmazione qui su Studio 100, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro.

0: nostro territorio, e quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, conto alla rovescia, non abbiamo sbagliato, eh? Questo è il nostro backstage, fra un po' andremo vicino al tabellone. Giovanni Talamo, io sono con Fabio Palagiano, che vuol dire basket, soprattutto femminile, ma adesso ne parleremo. Facciamo vedere uno scorcio di dove siamo a chi non è di Taranto, ecco. Monumento al marinaio, questa volta il front office. Non abbiamo ancora capito, Fabio, se quel monumento saluta chi va via o saluta chi arriva.
3: È vero, è come dire... Dobbiamo capire questa cosa, però diciamo che è un monumento bellissimo della nostra città, ci rappresenta, tra l'altro ecco, i giochi hanno preso questo monumento come
2: spunto per,
3: come
2: il, simbolo.
3: Per il simbolo, quindi per noi è una cosa bellissima averlo.
2: Allora, Fabio Palagiano, l'ho detto, significa basket femminile. Piccola digressione personale, abbiamo giocato tanto da ragazzini contro, poi insieme, per colpa sua giocavo poco perché era proprio un ottimo playmaker e ho guardato tante partite dalla panchina. Allora, parliamo di 40 anni fa, Fabio. In questi 40 anni poi che hai fatto? Chi hai allenato? Facci un paio di nomi di società per capire.
3: Allora, io ho allenato al CRAS, ho fatto, diciamo, l'inizio.
2: Io parlavo del CRAS prima maschile, no?
3: Sì, dal punto di vista del gioco nel CRAS, certo, maschile. E dopodiché ho iniziato ad allenare subito, a 17 anni, insomma, mi è arrivata subito questa vocazione, grazie a qualche maestro.
2: Diciamolo, Sandro Albanese, per esempio.
3: Sandro Albanese, Maurizio Scanzani, insomma, Enzo Bifulco.
2: Coach Cicciovitti.
3: Coach
2: compianto indimenticabile.
3: Compianto Cicciovitti, e quindi insomma ho avuto la fortuna di avere questi maestri che mi hanno instradato, e ti dico la verità, non mi sono mai pentito di aver iniziato da giovanissimo. Ho iniziato nel CRAS del compianto Dario Maggi,
2: precedentissimo.
3: C'era anche insomma mio papà, che purtroppo non c'è più, quindi persone che mi hanno, ripeto, instradato.
2: Tuo papà era un dirigente storico del CRAS.
3: È stato un dirigente, sì, storico, e quindi mi hanno instradato, e ecco, questa passione per allenare continua a esserci, e sono contento. Ho iniziato col basket femminile, continuo.
2: Tu sempre basket femminile?
3: Praticamente sì, ho avuto veramente pochissime parentesi di basket.
2: Forse
3: maschile.
2: Anche perché all'epoca, quando giocavamo da ragazzini, c'era il grandissimo CRAS pieno di tarantine.
3: Assolutamente,
2: vero?
3: Sì.
2: In A2, in A1.
3: In A2, in A1, dopodiché poi io sono stato 6 anni a Pulzano, mi sono trovato anche lì benissimo, e poi sono tornato quando, ecco, è iniziata l'era d'Antona, e subito dopo Basile.
2: Quindi con Mario Buccoliero nello staff tecnico.
3: Con Mario nello staff tecnico, dopodiché è arrivato Nino Molino, che insomma ha un po' rivoluzionato, soprattutto dal punto di vista tecnico, tutto quanto. E poi è iniziato, diciamo, l'era.
2: Poi Corno, Ricchini. Insomma, la grande
3: l'era,
2: Serie A e l'Europa,
3: sì,
2: del basket.
3: Sì, l'Europa, l'era degli scudetti. Io, ecco, ho fatto l'assistente.

0: Per qualche anno, viaggiando tantissimo, ho dei ricordi incredibili a Madrid, a Istanbul, a Mosca, posti che ho vissuto soltanto grazie alla pallacanestro.
1: Ricordiamolo, D'Antona, l'altro presidente che ha seguito D'Antona, Basile, una grande e bella stagione che riempiva il Palamazzone.
0: Assolutamente.
1: Allora,
0: sì.
1: Questo è il basket. Adesso Fabio è allenatore in Serie B femminile con la Dinamo Taranto.
0: Sì.
1: Ci andiamo in Serie A quest'anno?
0: Ma bella domanda, al momento dobbiamo ancora fare la squadra, stiamo cercando in tutti i modi di alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo fatto secondo me un campionato incredibile, arrivando ai playoff con una squadra che ha avuto grandissime difficoltà,
1: infortuni importanti, ricordiamo,
0: infortuni
1: anche.
0: E soprattutto, ecco, legato anche tra virgolette un po' ai giochi, abbiamo avuto delle difficoltà logistiche che spero il prossimo anno,
1: però dal 4 settembre abbiamo in dote un patrimonio
0: di tutto e di più,
1: di tutto e di più.
0: Non ci possiamo
1: ti
0: più
1: spaventa,
0: lamentare.
1: Tu da sportivo, spesso sei uno di quei allenatori che parla chiaro e a volte ha detto non ci sono spazi, non ci sono palestre. Adesso abbiamo colmato il gap o addirittura andiamo in overbooking?
0: No, assolutamente abbiamo colmato, però è chiaro che in questo momento poi bisogna, ecco, io non vedo soltanto il discorso pallacanestro o pallavolo, quindi non vedo soltanto il Palamazzola o la Ricciardi, che però da quello che ho capito sarà, non sarà dedicato al basket.
1: No, è tutta atletica.
0: Benissimo.
1: C'è un post social della nostra amica Eluana Palombella che esprimeva rammarico, no?
0: Per il nome.
1: Io penso, dicevo anche ad Eluana, che è sempre molto, molto acuta,
0: sì,
1: nelle sue votazioni social, però il nome va preservato, fa parte della storia, anche se non è più,
0: sì,
1: basket.
0: Sì.
1: Io la penso così.
0: Poi. Beh, anche perché poi Palamazzola in effetti è dedicato a un giocatore di calcio, ma in effetti si gioca a pallacanestro.
1: Certo, è peccato che nella Ricciardi non si giochi più a basket, ma la malinconia è giustificata.
0: Questo sicuramente.
1: Però ecco, l'atletica ha il suo sfogo ora.
0: Assolutamente, come ce l'ha il nuoto. È chiaro che adesso dobbiamo essere bravi noi a abbiamo, ripeto, in dote tantissimi impianti e li dobbiamo sfruttare. Io ho avuto la possibilità di allenare 3 anni a Bari e chiaramente andavo anche in provincia e loro ancora sfruttano
1: Bari 97.
0: Benissimo. Quello che è stato Bari 97, cioè i giochi del Mediterraneo, che ha rivoluzionato un po' gli impianti e loro ancora sfruttano.
1: Oh,
0: e quindi dobbiamo farlo pure noi.
1: Fabio, col tuo permesso, Giovanni, ci segui, perché questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia. Andiamo a vedere il tabellone. E intanto, ecco, bellissima questa immagine. Giovanni, prendiamo questa paranza meravigliosa. Ecco,
0: il nostro grande mare.
1: Si torna dal lavoro notturno. Bellissimo. Un'immagine meravigliosa. Ok, Giovanni, noi intanto raggiungiamo il tabellone. Eccoci qua. Qui c'è il tabellone. Allora, Fabio, 36 giorni, 10 ore, 13 minuti e 12 secondi. Abbiamo detto che è un tabellone elettronico che la giornata scatta alle ore 20:30, 21 più o meno, perché conto la rovescia.
0: Eh beh, certo, dell'apertura.
1: L'inizio del 21 agosto. Allora, che giochi ci aspettiamo?
0: Fa un po' impressione però, perché insomma
1: ci siamo.
0: Ci siamo e quindi mette un po' i brividi, perché noi dobbiamo essere pronti a questo evento, perché veramente può essere la svolta della nostra città. Io credo che i tarantini l'abbiano capito. Ci sono le solite lamentele legate al traffico, ai lavori, ma fa parte un po' di noi, ma ti assicuro che non è solo a Taranto che si lamentano di tanti lavori che ci sono, però io credo che siamo a una svolta, potrebbe veramente rinascere questa città, perché è bellissima. Ripeto, io ho avuto, lo dico sempre, la fortuna di stare 3 anni a Bari, ho vissuto diciamo tanti quartieri di Bari, ma ti assicuro, con tutto il rispetto per Bari, che Taranto è sicuramente più bella. Deve essere rivalutata.
1: Questo, tu sei un tifoso della città, anche del Taranto.
0: Io
1: diciamo. Allora, Iacovone, prendi posto come al solito sotto la tribuna stampa.
0: Sono un grande tifoso e quindi di conseguenza, ma sono un grande tifoso della mia città. E ti dico, la vorrei vedere rinascere perché ha le potenzialità per farlo.
1: Fabio, il 21 agosto ci vediamo alla serata inaugurale.
0: Assolutamente sì.
1: Sarà una bella serata.
0: Ci sarò io e mio figlio.
1: Che tuo figlio gioca a basket?
0: Mio figlio gioca un po' a basket, un po' a calcio. È però un grande sportivo di Taranto.
1: E questo è importante. Allora, che giochi ti aspetti? E poi parliamo un attimo di questo 3 contro 3, che è uno spaccato spettacolare di uno sport che ovviamente ha tutto campo 5 contro 5, ma in Villa Peripato vedremo tecnicamente cosa ti aspetti, chi vedremo secondo te e cosa ti aspetti da questa kermesse cestistica.
0: Ma il 3 contro 3 è praticamente uno sport diverso rispetto al

0: gara 5 contro 5 è, come hai detto tu, molto spettacolare. Sicuramente vedremo giocatori che sono abituati, anche perché ormai è diventata una disciplina olimpica, quindi ci sono proprio allenatori anche in Italia che fanno
1: quindi
0: soltanto
1: quello.
0: Assolutamente sì, è uno sport più vivo,
1: meno
0: più
1: di
0: veloce,
1: più di
0: assolutamente sì. Ma noi, ecco, per esempio, noi quando facciamo allenamento con le ragazze per prepararle al 5 contro 5, benissimo, ma anche sulla resistenza fisica, lavoriamo molto sul 3 contro 3.
1: Anche sulla resistenza?
0: Assolutamente.
1: Perché riuscire, tornare.
0: Il mio preparatore fisico, Mimmo Sant'Arcangelo, che tu conosci.
1: Che avremo ospite nei prossimi giorni.
0: Benissimo, è uno dei fautori di questo esercizio. Noi per esempio lo facciamo anche tutto campo, no? È proprio l'esercizio base per un lavoro fisico importante, quindi sarà sicuramente, a parte la logistica che è bellissima, perché è una cosa...
1: Tra l'altro resta in villa quel campo,
0: tra l'altro resta e speriamo
1: che si aggiunge.
0: E speriamo che
1: dovremmo
0: sarà.
1: Curarlo tutti.
0: Dobbiamo assolutamente curarlo, anche perché purtroppo qui in centro dove io abito non ci sono tantissime strutture e quindi sai... Per i ragazzi, per i giovani, la domenica mattina, il sabato dopo la scuola.
1: Anche per i meno giovani.
0: Nonostante
1: il tendine si.
0: Vabbè, ma tu giochi spesso, io un po' di meno, però tu insomma con l'old course.
1: Più o meno
0: sì,
1: l'old course. Allora, Fabio, grazie.
0: Grazie a te.
1: Ci vediamo il 21 agosto, ci vediamo anche nelle palestre. Salutiamo Stefano Minio, coach, che sicuramente è invidioso perché tu
0: per
1: ci
0: forza.
1: Sei e lui no.
0: Per forza dobbiamo salutarlo.
1: Ma salutiamolo.
0: Ciao. Ciao Stefano.
1: Ciao a tutto il mondo del basket, al mondo dello sport in generale. Contro la rovescia continua. Ci vediamo domani. Domani una sorpresa, perché forse parleremo varie lingue diverse, ma non voglio svelare nulla.
0: Io parlo tarantino, quindi
1: anche
0: da
1: io.
0: Domani
1: oggi
0: si
1: in
0: parla
1: italiano, ci siamo
0: spiegati più internazionale.
1: Un po' più internazionale. Ciao, a domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere.

0: I primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto

0: che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, è per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.
4: Thank you.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare. Certo. Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi: perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averlo. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare, di creare una propria impresa, o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero, e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle start-up realmente con la denominazione innovative, dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato, e quindi con le giuste motivazioni ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate. Però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto, che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre startup all'interno della rete del territorio.
0: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso, e quella data è quella del 30 luglio.
1: 31 luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro, che viene ripartita su 6 startup che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature, la data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
0: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi verso questa possibilità che viene fornita?
1: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione, per cui come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di startup effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento

Che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.

0: loro, le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro. Quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
1: Ci sono tante imprese e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle start-up che in qualche modo stiamo accompagnando noi e
0: Che
1: che
0: poi
1: stanno
0: crescono.
1: continuando ad essere presenti. Per esempio, qui in questa sede abbiamo 5 start-up che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della start-up VersoSat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di start-up e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto e quindi e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
0: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio alla diversificazione.
1: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
0: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
1: Allora, sicuramente in questo, diciamo, report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al clean tech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite diciamo, teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte che è quella dedicata proprio a Taranto. Cioè, proprio c'è una categoria dedicata all'area
0: Taranto.
1: Taranto come tema. Quindi qualsiasi
0: Più
1: startup.
0: identitario di questo mi sembra abbastanza difficile.
1: Diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali,
0: Certo.
1: quindi siamo open mind da questo punto di vista. Però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo. Ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
0: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo se dico Google, a cosa pensi?
1: Ma se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre start-up nella competition di Google legata alle start-up. Siamo stati, diciamo, fortunati, ma anche, diciamo, si è creata questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cosa è successo? Che 6 delle nostre start-up hanno vinto ognuno un premio di 25 mila dollari utilizzabili in servizi ai cloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio 150 mila dollari a 6 start-up innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra rete e
0: Certo.
1: partenariati che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le startup, e questa è una cosa su cui ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo certo. di diffondere anche come messaggio.

0: devono creare cooperation con, senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione di organigramma, una struttura con ricerca e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
1: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando insomma avete premiato più di qualche eccellenza.
0: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition. Ti dicevo, il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie di diciamo di startup abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, e questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
1: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
0: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25 di Fondazione Taranto 25 ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare diciamo come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo. Cioè, ormai siamo partiti 3 anni fa ma non ci siamo mai fermati, e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi, nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così su un territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole, e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori, diciamo: hai un'idea? Ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Noi abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro, e questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, università, camera di commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è, e quindi qualsiasi idea hanno non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: anzi,
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto e realizzarla.
1: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
0: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare,
1: certo,
0: quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano,
1: certo,
0: poi un prato, che, e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura. In partenariato con il commissario delle bonifiche abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio,
1: certo,
0: potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

0: Signore e signori, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta.
0: L'ho riconosciuta
1: dal borgo perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera,
0: fatevelo, che ve lo meritate questa sera
1: davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
0: lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda, insomma, che la spiegazione
0: è
1: c'è
0: straordinaria,
1: La spiegazione c'è.
0: Sì, sicuro.
1: Essendoci,
2: cioè che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi ebbene, un motivo in più per
1: se fossimo
0: essere
1: a Caramba.
2: Questo sorpresa, che è più bella perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba, qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però. po' grazie. Di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: non ce n'erano
2: le lacrime, no, però.
0: Abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io ho visto.
2: Anche tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, beh. E sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro e Delenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100 che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: possiamo iniziare?
1: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino proprio con grande sincerità dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Lenoir.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: Se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle?
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Eleonora?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: 30... un po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ho mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... Va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'Orecchiette Collection the Rap, la carta d'ot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi. Però sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No. So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: che viene appena... di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna, intanto che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto
1: che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, eh. Musica, moda, arte... non è male. Quindi c'è sempre Super e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure Gorna.
1: Sì, perché non finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli, perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani
1: allieva,
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane, uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè, De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: certo,
1: certo,
0: adesso comincia una... Vabbè, sei fantastico, certo, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un...
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
0: sì,
1: io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
0: Sì.
1: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille, io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda
1: mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonor? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, Eleonor, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: dato... Mi sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

Quest'altro grande stilista della moda internazionale, dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: Che fisico, un po' come il tuo.
1: No, no, sono Raffaele, guarda. No,
0: scherzavo. E guarda, scherzavo, e non scherzavo. Dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
0: Perché so. Se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
1: Ma io
0: così. Sono
1: 10 di più.
2: Ma tu no!
1: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io se l'avranze, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
0: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
1: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
0: Signore, solo... questi qua sono tutti veri.
1: E toc.
0: E tosti, guarda, e così almeno ragazzi. Tocco.
1: E ti fa il ritocco. Ti fa... No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non...
0: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
1: Senza so, rovinare.
0: Io sono l'incapace.
1: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
1: Ci cammini. Grazie.
2: Sui bignè ci cammini.
1: Stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
0: e divertenti. Le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
1: Dici bene, stai facendo danni in tutta Europa.
2: In tutta Europa.
1: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al.
2: Come
1: Prodi. Raffaele.
0: Avevo modo di vederti più spesso.
1: Tra l'altro, lui è simpatico quanto bravo. Immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè, zero.
1: Sì, praticamente non
0: lui
1: ti si sopporta.
0: Lui è bello e bravo.
1: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie, Raffaele.
0: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
1: In comune?
0: Eh?
1: Sì, dillo.
0: Niente. Ascolta.
1: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
0: Ma manco quelli.
1: Velata, ma manco quelli. Devo dire che lui è uno...
0: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
1: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
0: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia,
1: volta,
0: il questore.
1: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
0: Mi
1: sì.
0: Faccio l'inciuccio.
1: Cioè, allora guarda, ti presento. Oh, lo sta.
0: Sì,
1: Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
0: donna,
1: città.
0: Facciamo un applauso.
1: E che donna?
0: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia di donne come
1: candidati.
0: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
1: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
0: uomo,
1: devi fare?
0: Vabbè.
1: Sì, c'è.
0: Meglio che niente.
1: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
0: Ti sono venuti a prendere.
1: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
0: Sì.
1: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
0: sì, Battisti.
1: Vorrei.
0: Come può uno scoglio arginare il mare?
1: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao,
0: mamma,
1: zia.
0: Mamma e papà?
1: Tutti qua stanno.
0: Tutti i parenti?
1: È un pullman.
0: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
1: Sì,
0: ah,
1: certo.
0: Te li sei messi in prima fila, così
1: sì.
0: Almeno.
1: Ma
0: eh?
1: Tra l'altro sono famiglia, non pensare che siano, li pago, pensa che lo fanno. È a nero pure vogliono. Va bene, una cosa.
0: Certo.
1: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
0: Si vedono i risultati.
1: Il tuo ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare. Comune di Taranto.
0: Ah sì, io volevo ringraziare appunto.
1: Comune di Taranto.
0: Il Comune di Taranto,
1: la
0: giustamente.
1: Sua, la sua grande disponibilità.
0: La sua grande disponibilità.
1: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
0: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
1: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno.
0: Si è posato anche l'orologio, sempre lì.
1: Mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo. quelli luminosi, 3

0: 16 e 23, ci sta benissimo là. Veramente è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi. Ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento,
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era. Ti spariscono, ecco, almeno una parte in quel momento uno non le vede. Non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro
1: sì,
0: questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi, dimmi.
1: Fai non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del vieni. Posto.
0: Vieni, vieni. Fatti...
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi generalmente
2: tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché se no ti fino a prenderti tanto quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè, così,
1: allora iniziamo già bene, l'alibi. Signora.
0: Ci andiamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non
1: ad,
0: posso
1: esempio,
0: adesso...
1: ad esempio,
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore, le presento Eleonora Casalegno, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque.

0: Porgio il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La Regione ci ha tenuto moltissimo a organizzare insieme d'intesa, cioè col Comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del Sindaco.
1: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo capo.
2: E tu invece continui ad andare avanti con me.
1: Ci saluti il Presidente, grazie.
2: Prima ti ho chiesto il Questore.
1: Il Dottor D'Agostino, Dottor D'Agostino, buonasera. E benvenuto.
3: Buonasera.
1: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so lei se viene segnalata a tutte le questure quando arriva, non lo so.
2: Che burlone, signora! Su via.
4: Insomma, io devo dire che sì. Tra i due le sembrerà strano, sì. Ma lui è viviacissimo, anche lei.
2: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento.
2: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
1: Vediamoci con cadenza quotidiana.
2: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
1: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie, io.
1: Lei 1,80 m può stare in piedi.
5: Io preferisco me.
2: Oh, grazie, allora io le do un bacio. Grazie mille.
1: Basta, fra noi tutto è finito. Vai grazie. Di là, io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
2: Sì, io no, io vado al centro e tu vai di là.
1: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleanor.
2: Sei piccolo ma lesto, eh?
1: Ma non se ne può più.
2: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non so.
1: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
2: Per questa nottata tarantina.
1: Ahia.
2: Vabbè che ti sei proposto, però.
1: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
2: Un po' scadente.
1: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
2: sì,
1: se vuoi
2: è andata male,
1: continuare. È simpaticissimo.
2: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua qualità.
2: Con la nuova collezione del principe. Signor... Ti dico solo una cosa. Sì. Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
1: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
2: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana. Tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
2: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Gli applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonora, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Eleonora.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì,
0: l'Eleonora, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: ribadisco, cioè, l'augurio.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta, come direbbero a Roma,
0: porta bene,
1: basta.
0: La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: Forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche

0: Il comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo.
1: Grazie.
2: Due parole, dite bene.
1: Che veloce. Fa stasera? No, stavo scherzando.
2: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, sì. Come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio, perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita. C'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati, e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio, e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
2: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro, perché sì, insomma, ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda sì, che ci difendono, vero?
2: Sicurezza?
3: Diciamo.
1: Diciamo, ma non... insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
2: Sono algidi,
1: Ma guarda te, se questa doveva venire a rompe qua...
2: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
3: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
2: Eh sì, anche loro lavorano... per voi.
1: Secondo me lui mi farebbe da un mucchio le botte, comunque.
2: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse incuto un po' di timore.
2: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un'altra stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: 44, 22 rifle, the Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Oh,

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, oh, che metti la musica?
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Io ti presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede il capo. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi
0: tu mi torrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Cercherà il muletto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede, perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James scivo. Brown. Ma smettere, che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no,
1: grandi...
0: No, come no, assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu
1: con
0: Tu pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello, ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi.
0: Insomma, una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni. Idee... brillanti. Allora
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano,
1: è uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti, ma smettila che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa, cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi
1: proprio...
0: un martello, che cosa che... ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: io nella... mano nella mano, la pace... pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio
1: dovremmo
0: a tutti i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: un carrotone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti...
0: Tu mi ispiri, perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quanto è che non fai un attacco al cervello? Allora, possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima... Dai, torniamo nei ranghi.
0: A essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Tu torna nei tuoi, che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda... Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incartato, non sapevi più che dire. Dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche... e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze
1: che rimangono,
0: grazie,
1: con noi.
2: Fuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è,
0: fiori,
2: che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche opera di bene anche, qualche volta, ma comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le hai prese?
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando?
2: Quando? Un po' di tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
0: Tu, caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Infatti è stata...
2: È stata buonissima.
1: È stata
2: questa,
1: buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si
2: nervosisce. Carinissima. Bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sto arrivando.
1: Siete straordinari. No, non è che lo posso fare io,
2: complimenti.
0: Sì, vabbè, lo so.

0: guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
1: Sì, vabbè.
2: Ve lo posso fare io un complimento? Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero?
1: Si vede che è da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
2: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
2: E con il sindaco, insieme al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi si è consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
4: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
0: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono.

0: Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
1: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato. Speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo, sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
2: Buon lavoro a lei.
3: Grazie mille.
4: Grazie al dottor.
0: Grazie, buon lavoro.
4: Acerra.
3: Grazie.
4: Grazie al sindaco di Taranto,
3: buonasera.
4: Rossana Di Bello, grazie ancora per l'ospitalità.
3: Buonasera.
4: E grazie al vicepresidente,
3: buonasera,
4: della regione Puglia.
3: Buonasera.
0: Buon lavoro sindaco, buon lavoro.
4: Arrivederci dottore, grazie per
0: buon
4: essere
0: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
3: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
4: Su questo, è verissimo, un applauso ad Elena
0: Casalegno,
4: meravigliosa come sempre.
0: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
4: È prontissima,
0: subito.
4: Allora Lenoir.
3: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
4: Con quale impressione da parte tua?
3: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
4: Certo. E ci siamo rincontrati.
3: E io da buona mamma sono ben contenta.
4: Grazie ad Eleonora Casalegno che ormai...
0: Ma non è finita.
4: Dobbiamo...
0: Non è finita. Una... Ci salutiamo dopo.
3: Ma sei
0: dopo.
3: Di nuovo qua?
0: Sì, ho controllato, sono stata nell'altra stanza.
3: Ma allora, stavi così bene di là.
0: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro... E chi sei? Blanc con Bartezzi.
4: Sì, torniamo
0: allora,
4: per il gran finale.
0: Quelli della Francia.
3: Fatti
0: prima
3: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso nella vita che una donna gli baciasse la testa.
0: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
4: Un ricordo indelebile. Non
0: è
4: so,
0: indelebile.
4: Non la testa.
0: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci,
4: finale,
0: perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
4: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonor Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, tempra,
2: la model.
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso poi, più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori,
1: cioè,
0: senza dubbio.
1: Grazie di essere stati con noi a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Eleonora. Grazie ragazzi.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Inchiesta Pandora sul carcere di Taranto, rinvio a giudizio per 5 persone, tra cui l'ex direttrice della casa circondariale ionica, Stefania Baldassari. Taranto verso i giochi del Mediterraneo tra incontri e progetto di mettere i teli ombreggianti in centro, ma il borgo continua a svuotarsi progressivamente delle attività commerciali. Il vice premier Salvini ieri a cena a Mottola con imprenditori e politici locali, oggi a Bari e sul porto di Taranto afferma è una priorità. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. In apertura del nostro telegiornale parliamo ancora dell'inchiesta sul carcere di Taranto, l'inchiesta denominata Pandora. Ci sarebbero 5 persone rinviate a giudizio, tra cui anche l'ex direttrice della struttura penitenziaria ionica, Stefania Baldassari. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: 5 rinvii a giudizio, una soluzione, una condanna con rito abbreviato e 2 richieste.

0: di patteggiamento respinte. L'esito dell'udienza preliminare dell'inchiesta Pandora, coordinata dalla PM Vittoria Petronella, sulla gestione del carcere di Taranto e su alcuni appalti affidati tra il 2020 e il 2022. Il GUP Giovanni Caroli ha disposto il processo per l'ex direttrice della casa circondariale, oggi vice direttrice dell'istituto di Bari, Stefania Baldassarri. A giudizio anche il dirigente comunale Carmine Pisano, il funzionario amministrativo Massimo Serio e l'imprenditore Gaetano Contento e Roberto Bozzi. Assolto perché non ha commesso il fatto l'imprenditore Gaetano De Bartolomeo, accusato di corruzione. Una dipendente della Never Before Italia è stata invece condannata a 4 mesi con rito abbreviato per turbativa d'asta. Respinte le richieste di patteggiamento dell'imprenditore Alberto Fragnelli e della dirigente penitenziaria Barbara Pannunzio, le loro posizioni saranno ora esaminate da un altro giudice. Le accuse contestate ai diversi imputati a vario titolo vanno dalla truffa alla turbativa d'asta fino al falso e alla corruzione. Per quanto riguarda Stefania Baldassarre, secondo la procura l'ex direttrice avrebbe attestato falsamente la propria presenza in servizio tra il 2020 e il 2021, aggirando il sistema di rilevazione delle presenze, percependo circa 6.500 euro non dovuti. Non riguardano invece la posizione dell'ex direttrice del carcere di Taranto le contestazioni relative alle presunte irregolarità negli affidamenti per il laboratorio di pasticceria del carcere e la piattaforma di commercio elettronico, riferite ad altri imputati coinvolti nell'inchiesta.
1: Ci spostiamo ora a Lama, dove nella notte è stato assaltato uno sportello bancomat dell'ufficio postale. I malviventi però sono tornati a mani vuote. Vediamo il servizio.
2: Un boato ha squarciato il silenzio della notte a Lama. Erano circa le 3:30 quando un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat dell'ufficio postale, facendolo esplodere nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Il colpo però si è rivelato un clamoroso fallimento. Lo sportello infatti era privo di contanti. All'esterno dell'ufficio era ben visibile un avviso che informava come durante le ore notturne il dispositivo venisse completamente svuotato per ragioni di sicurezza. La violenta deflagrazione non ha comunque risparmiato i danni. L'onda d'urto infatti ha mandato in frantumi i finestrini di un'auto parcheggiata nelle vicinanze, mentre l'intera area è stata messa immediatamente in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia di Stato e gli artificieri, che hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per escludere la presenza di ulteriori ordigni o di elementi potenzialmente pericolosi. Gli agenti hanno inoltre controllato l'eventuale presenza di una centralina del gas nelle immediate vicinanze dell'esplosione per scongiurare ulteriori rischi. Sono quindi scattati rilievi della Polizia Scientifica, gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e avviato le indagini per identificare i responsabili del tentato colpo, fuggiti senza riuscire a portare via neppure un euro.
1: Restiamo sulla cronaca perché a Taranto è stata arrestata una donna di 40 anni di origine rumena con l'accusa di aver aggredito e procurato uno sfregio permanente a una donna di 70 anni. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della squadra volante su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'aggressione risale al 6 giugno scorso. Secondo quanto emerso, la quarantenne era già nota nel quartiere per comportamenti aggressivi che avevano creato non poca preoccupazione tra i residenti. Al momento la donna è stata trasferita nel carcere di Taranto. E una portalettere a Taranto è stata colta da un malore mentre effettuava il recapito della corrispondenza postale in via Dante durante una delle giornate più calde degli ultimi giorni. Secondo la UIL FPC Puglia, la lavoratrice avrebbe perso i sensi e sarebbe stata soccorsa grazie al tempestivo intervento di un cittadino, evitando così conseguenze più gravi. Il sindacato sottolinea che la dipendente era già stata dichiarata ipersuscettibile dal medico competente aziendale e che avrebbe in passato segnalato difficoltà nello svolgere il servizio nelle ore più calde, chiedendo una nuova valutazione sanitaria. Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia, ha dichiarato: non possiamo limitarci a commentare questo ennesimo episodio, dobbiamo chiederci perché si continui a non intervenire nonostante gli allarmi lanciati da tempo. Il sindacato rinnova quindi la richiesta a Poste Italiane di rivedere gli orari di recapito durante le ondate di calore, evitando almeno le fasce più esposte tra le ore 12 e le ore 16 e garantendo maggiori tutele ai lavoratori, in particolare a quelli più fragili, una questione che sarà affrontata presto in una prossima audizione in Regione Puglia con aziende e organizzazioni sindacali, un'audizione dedicata alla gestione delle ondate di calore. Ieri a Mottola il vice premier Matteo Salvini a cena con alcuni imprenditori e politici locali, questa mattina invece a Bari per parlare delle infrastrutture pugliesi, tra cui anche il porto di Taranto. Vediamo l'intervista.

0: di Ilaria Lia.
1: A cena con Salvini accade nella serata di ieri a San Basilio, dove il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incontrato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, oltre ad una serie di imprenditori e personaggi della politica locale, per affrontare ufficialmente la tematica delle prospettive politiche del centrodestra. E questa mattina è intervenuto a Bari per l'avvio dei lavori del nuovo cantiere del Molo San Cataldo e per fare il punto sugli interventi di potenziamento del porto. Salvini parla anche delle prospettive per le infrastrutture portuali ioniche.
2: È una priorità, soprattutto perché è un territorio che ha sofferto e sta soffrendo tantissimo, anche per i troppi no da parte di qualcuno. Si rischiano di saltare migliaia di posti di lavoro perché negli anni qualcuno ha sempre solo detto no, no e no. Col presidente dell'autorità portuale siamo d'accordo per un piano di investimenti importante. Poi altri colleghi ministri si stanno occupando di altri temi come Ilva, e quello però non dipende da me.
0: Dei teli ombreggianti con il logo dei Giochi del Mediterraneo saranno presto installati in Via d'Aquino e Via di Palma. È un progetto dell'amministrazione Bitetti su modello di alcune città spagnole. Ce ne parla Dario Galitelli.
3: Il centro di Taranto cambia volto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Entro la fine di luglio, lungo Via d'Aquino e Via di Palma, saranno installati grandi teli ombreggianti colorati, decorati con i loghi della manifestazione per rendere più piacevole il passeggio e attenuare il caldo estivo. Le coperture saranno sostenute da appositi pali e rientrano nel più ampio progetto di allestimento urbano in preparazione della cerimonia inaugurale del 21 agosto allo Stadio Iacovone. Il modello arriva dalla Spagna, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni soluzioni simili per abbassare la temperatura nelle strade del centro anche di alcuni gradi. Per il comune di Taranto si tratta di un primo esperimento e il sindaco Piero Bitetti ha annunciato l'intenzione di riproporre l'iniziativa anche nell'estate del 2027, eventualmente con teli più leggeri agganciati ai balconi dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei condomini interessati. L'allestimento cittadino è già partito con la scritta luminosa Embrace the Future sotto il ponte girevole. Il progetto prevede anche nuove luci, effetti scenografici e sedute nelle principali piazze lungo Corso Due Mari. Non saranno vere e proprie panchine, ma strutture in cemento sormontate da elementi ombreggianti ispirati alla forma delle onde. A curare la scenografia urbana è l'architetta e designer tarantina Claudia Pignatale.
0: E a proposito del borgo di Taranto, questa mattina siamo stati in via Pupino, abbiamo parlato con i commercianti che ci hanno mostrato una situazione fatta di saracinesche che si abbassano sempre di più e definitivamente. Vediamo.
1: Vetrine vuote, saracinesche abbassate, cartelli di vendesi e affittasi che si moltiplicano. E questa è l'immagine che oggi racconta il borgo di Taranto, dove quella che un tempo era la via d'élite dello shopping cittadino si sta trasformando pezzo dopo pezzo in un deserto commerciale. La crisi non si ferma, avanza fino a via Pupino, a pochi passi dalle centralissime via di Palma e via d'Aquino, simboli di un commercio che sembra aver perso la propria identità. I pochi commercianti rimasti resistono come gli ultimi presidi del commercio di vicinato, scuotono la testa, raccontano una lenta agonia che dura da anni e che non può essere ricondotta ad un'unica causa. Affitti sempre più onerosi, bollette, tasse, costo del personale, poi la cronica carenza di parcheggi e una quotidiana battaglia contro l'inciviltà di chi trasforma le fioriere in posacenere e i marciapiedi in discariche. A tutto questo si aggiunge un centro che fatica ad attrarre persone. Manca da anni un vero cartellone di eventi estivi capace di animare il borgo, mentre nei comuni vicini iniziative e spettacoli riempiono piazze e strade. E la chiusura di negozi storici e attività particolarmente attrattivi ha sottratto un prezioso flusso di clienti provenienti da tutta la provincia, con inevitabili ricadute anche su bar, pizzerie e attività limitrofe. Nel frattempo il baricentro dello shopping si è spostato altrove, i centri commerciali offrono aria condizionata, parcheggi gratuiti e abbondanti, servizi igienici, intrattenimento e un'esperienza complessiva più comoda, tanto da diventare persino il luogo scelto dal comune per alcune attività dedicate agli anziani durante l'estate. Da qualche tempo succede una cosa che non avevamo mai visto, racconta una commerciante di via Pupino. Quando chiudiamo la sera troviamo ancora tantissimi parcheggi liberi e il segnale più evidente è che qui la gente non viene più. Per Intanto, in attesa di conoscere i dati del primo semestre del 2026, Confcommercio consegna una fotografia abbastanza netta della situazione relativa al 2025. Nel settore commerciale per la città di Taranto sono 248 le attività che hanno fatto iscrizione, 429 quelle che hanno abbassato definitivamente la saracinesca. Insomma, le vele ombreggianti ispirate ai modelli spagnoli e brandizzate con il logo dei giochi del Mediterraneo possono

0: possono certamente rappresentare un intervento gradevole dal punto di vista estetico, ma il rischio è che restino poco più di una scenografia, perché nessuna installazione può riaccendere un centro che continua a spegnersi. Questa mattina davanti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto una raccolta firme promossa da CGIL ed FP-CGIL per difendere la sanità pubblica. C'era per noi Giovanna Calabrese.
1: La difesa della sanità pubblica è al centro della mobilitazione di oggi a Taranto. Davanti all'ospedale Santissima Annunziata CGIL e FP-CGIL hanno avviato la raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare. Una per chiedere più investimenti e nuove assunzioni nel servizio sanitario, l'altra per garantire maggiori tutele ai lavoratori negli appalti.
2: Su tutto il territorio promuove una raccolta di firme appunto per una proposta di legge che modifichi sia il sistema sanitario che quello degli appalti. E poi la proposta degli appalti, c'è un dumping contrattuale, in realtà chi fa lo stesso lavoro deve poter avere lo stesso contratto e gli stessi salari, invece chi viene utilizzato nelle ditte d'appalto fa lo stesso lavoro, viene pagato meno e ha un contratto di lavoro precario. Ecco, noi diciamo basta.
3: Che già sul pezzo della sanità, come dire, i pugliesi sono gravati da una tassazione importante che avrebbe anche ragione di esistere nel momento in cui la sanità funzionasse, ma se poi la maggior parte delle persone è costretta a rivolgersi al privato, al convenzionato o ad altro, è chiaro che tutte quelle tasse non hanno un grande significato.
1: Secondo il sindacato, senza un piano straordinario di assunzioni, il rischio è quello di compromettere la continuità dei servizi dai reparti ai pronto soccorso.
4: Noi abbiamo la questione San Cataldo che sembra che a marzo 2028 aprirà, ma noi lo diciamo con grande chiarezza, lo diciamo ormai da mesi. O ci sarà un piano straordinario di assunzioni per il San Cataldo o diventerà l'ennesima grande occasione perduta per la sanità tarantina.
1: La protesta si inserisce anche nel quadro regionale della sanità pugliese, alle prese con il disavanzo e con la scelta di rimodulare l'addizionale IRPEF regionale per il 2026 attraverso aliquote progressive legate al reddito. Per CGIL e FP-CGIL la strada da seguire resta quella degli investimenti, del potenziamento degli organici e del rafforzamento della sanità pubblica.
0: Taranto prosegue la sua organizzazione in vista dei giochi del Mediterraneo, più agenti sul territorio. Il SIAP accoglie favorevolmente il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ma chiede di anticipare i trasferimenti. Giovanna Calabrese.
1: Anticipare l'arrivo dei nuovi agenti in vista dei giochi del Mediterraneo è la richiesta del SIAP di Taranto al Ministero dell'Interno dopo l'annuncio del potenziamento degli organici della Polizia di Stato. Il sindacato accoglie positivamente l'arrivo delle nuove unità, ma chiede un ulteriore intervento per accelerare i trasferimenti già programmati in vista dell'evento internazionale. Secondo il segretario generale provinciale del SIAP, Aldo Vozza, l'invio dei nuovi operatori rappresenta un primo segnale dopo anni di richieste legate alla carenza di personale, una situazione che negli ultimi anni ha inciso sull'organizzazione dei servizi e sui carichi di lavoro degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.
5: Confermo che questi rinforzi, noi apprendiamo di questi rinforzi con un moderato apprezzamento, poiché è un primo segnale di attenzione da parte del governo alla città di Taranto, anche se questi numeri in realtà non sono sufficienti a colmare i due anni di mancati trasferimenti che la città di Taranto e la provincia di Taranto hanno avuto. Però diciamo, per i giochi del Mediterraneo, se qualora la nostra ipotesi di un anticipo dei trasferimenti fosse a livello ministeriale accettata, darebbe una boccata di ossigeno appunto a questa questura.
1: Il rafforzamento degli organici viene quindi considerato un passo importante, ma per il sindacato ora è necessario guardare alle esigenze specifiche legate ai giochi, da cui la richiesta di anticipare già al mese di luglio l'arrivo del personale previsto per l'evento.
5: Rendendo immediata questa misura del trasferimento darebbe l'opportunità alle stesse persone trasferite di ambientarsi nella nuova realtà operativa ed essere pronti per l'impiego in questa grande occasione che è i Giochi del Mediterraneo.
0: E restiamo in tema di giochi perché ieri è iniziata la Tre Giorni promossa dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 e anche dal Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Vediamo.
6: I miei concittadini capiranno in questi 30 giorni il

0: valore che i giochi del Mediterraneo hanno per tutti noi. I giochi del Mediterraneo sono di tutti i tarantini e tutti i tarantini dovranno salire a bordo di questo treno per far sì che il nostro futuro ce lo scriviamo da solo, senza l'aiuto di qualcun altro.
1: Il Mediterraneo come lago, ovvero come luogo di prossimità in cui avvicinare popoli e culture nel segno del dialogo e della pace, è uno degli obiettivi di Taranto nel lago del Mediterraneo, che dal 15 al 17 luglio trasforma Palazzo di Città in un salotto in cui affrontare il percorso di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026, come percorso non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche di costruzione di una comunità più matura e pronta a sorreggere il ruolo di una città che vuole porsi come crocevia di dialogo tra diverse nazioni. L'iniziativa, promossa dal Consiglio Comunale di Taranto su impulso del presidente Gianni Liviano, in collaborazione col comitato organizzatore dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e con la rete dei firmatari della Carta della Pace di Taranto.
0: Non sarà soltanto una kermesse sportiva, ma come giustamente le diceva nel titolo, è un evento culturale, un evento valoriale, un evento in cui la città avrà l'opportunità di dire la sua, di far vedere le proprie bellezze, di raccontare cosa siamo stati in 3.000 anni di storia e cambiare la narrazione della città come meritiamo. In tutto questo i Giochi del Mediterraneo sono stati un puro acceleratore di ogni cosa, perché hanno accelerato i percorsi di rigenerazione urbana, e quello che è bello dire, raccontare, che i giochi non lasceranno soltanto medaglie, ma lasceranno sostanza. Sostanza per me significa un mare di impianti, 41 cantieri che avranno trasformato zone di degrado in luoghi meravigliosi dove fare lo sport e far sì che Taranto, da capitale della Magna Grecia, possa davvero diventare un faro nel Mediterraneo e diventare una capitale dello sport.
1: Questa mattina siamo stati nuovamente a Palazzo di Città, proprio a margine della seconda giornata di questo evento. Abbiamo ascoltato le interviste a Gianni Liviano, al presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, Vincenzo Cesario, e all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo.
2: Continuiamo a ragionare sul futuro della città a partire evidentemente dalla presenza di Taranto nel Mediterraneo, cioè l'approssimarsi dei giochi ci interpella non solamente come bellezza dell'evento sportivo e come infrastrutture che rimarranno a Taranto, di cui siamo evidentemente molto felici, ma ci interpella anche proprio nel paradigma socioculturale della comunità, nel modo in cui la città si autopercepisce, nel modo in cui si narra all'esterno, cioè una città che spesso purtroppo è abituata alla cultura del lamento e dell'insoddisfazione, deve provare a recuperare fiducia e speranza anche traguardando il futuro a livello sociale, a livello economico.
3: Il Mediterraneo, un bacino di inclusione, un luogo di incontro, un luogo di scambio di cultura, di identità, sin dalle antichità, torna a essere protagonista, e torna a essere protagonista anche dal punto di vista economico, visto che i paesi sui quali volgiamo il nostro sguardo sono paesi che hanno sicuramente bisogno delle nostre tecnologie, della forza delle nostre imprese, delle condizioni economiche, della nostra agricoltura, del nostro agroalimentare, e sia nei confronti dei paesi al di là del Mediterraneo che dei Balcani, visto il compito e l'ufficio che mi onoro di rappresentare, che è l'asse Brindisi-Taranto fra le due sedi della Camera di Commercio, possono essere sicuramente un'opportunità, un'occasione importantissima per le nostre imprese di crescita, di sviluppo e soprattutto di sviluppo della stessa comunità.
4: Nel quadro di questo momento particolare che sta vivendo la città di Taranto e un po' la Puglia, quello dei Giochi del Mediterraneo, che ci aiutano ad una riflessione, quella di sostenere sempre la via del bene, la via del bene comune, la via dell'unità e della pace. E certamente i giochi ne rappresentano il simbolo alto di questa volontà di vivere insieme tra popoli, tra culture diverse.
1: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi adesso vi lasciamo al TG Sportivo condotto da Giuseppe Degli Santi. Vi ringraziamo per l'attenzione, mentre il nostro telegiornale torna questa sera alle 19:30. Una buona giornata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza.

0: distanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Per me no, grazie. Per me Studio 100.
3: Il super classificone. I dischi top della settimana.
4: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente. La predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano, in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo.

finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no, l'olio, perché come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Un saluto dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo dell'inchiesta Pandora sul carcere di Taranto, 5 persone rinviate a giudizio, tra cui l'ex direttrice della struttura penitenziaria ionica Stefania Baldassari. E ancora ieri a Mottola cena il vice premier Matteo Salvini con imprenditori e politici locali, questa mattina invece a Bari per parlare delle infrastrutture pugliesi, tra cui anche il porto di Taranto, di cui ha affermato è una nostra priorità. E ancora Taranto verso i giochi del Mediterraneo, tra incontri a Palazzo di Città, il progetto di installare delle vele ombreggianti nelle vie del borgo che continua però a desertificarsi dal punto di vista commerciale. Noi siamo stati proprio tra gli esercenti di Via Pupino raccogliendo le loro proteste. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Inchiesta Pandora sul carcere di Taranto, rinvio a giudizio per 5 persone, tra cui l'ex direttrice della casa circondariale ionica Stefania Baldassari. Taranto verso i giochi del Mediterraneo tra incontri e progetto di mettere i teli ombreggianti in centro, ma il borgo continua a svuotarsi progressivamente delle attività commerciali. Il vice premier Salvini ieri a cena a Mottola con imprenditori e politici locali, oggi a Bari e sul porto di Taranto afferma è una priorità. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione del telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'inchiesta Pandora sul carcere di Taranto. 5 persone rinviate a giudizio, tra cui anche l'ex direttrice della struttura penitenziaria ionica Stefania Baldassari. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
8: 5 rinvii a giudizio, una soluzione e una condanna con rito abbreviato e 2 richieste di patteggiamento respinte. L'esito dell'udienza preliminare dell'inchiesta Pandora, coordinata dalla PM Vittoria Petronella sulla gestione del carcere di Taranto e su alcuni appalti affidati tra il 2020 e il 2022. Il GUP Giovanni Caroli ha disposto il processo per l'ex direttrice della casa circondariale, oggi vice direttrice dell'istituto di Bari, Stefania Baldassari. A giudizio anche il dirigente comunale Carmine Pisano, il funzionario amministrativo Massimo Serio e l'imprenditore Gaetano Contento e Roberto Bozzi. A Assolto perché non ha commesso il fatto l'imprenditore Gaetano De Bartolomeo, accusato di corruzione. Una dipendente della Never Before Italia è stata invece condannata a 4 mesi con rito abbreviato per turbativa d'asta. Respinte le richieste di patteggiamento dell'imprenditore Alberto Fragnelli e della dirigente penitenziaria Barbara Pannunzio, le loro posizioni saranno ora esaminate da un altro giudice. Le accuse contestate ai diversi imputati a vario titolo vanno dalla truffa alla turbativa d'asta fino al falso e alla corruzione. Per quanto riguarda Stefania Baldassarre, secondo la procura l'ex direttrice avrebbe attestato falsamente la propria presenza in servizio tra il 2020 e il 2021, aggirando il sistema di rilevazione delle presenze e percependo circa 6.500 euro non dovuti. Non riguardano invece la posizione dell'ex direttrice del carcere di Taranto le contestazioni relative alle presunte irregolarità negli affidamenti per il laboratorio di pasticceria del carcere e la piattaforma di commercio elettronico, riferite ad altri imputati coinvolti nell'inchiesta.
7: Ci spostiamo ora a Lama, dove nella notte è stato assaltato uno sportello bancomat dell'ufficio postale. I malviventi però sono tornati a mani vuote. Vediamo il servizio. Un boato ha squarciato il silenzio della notte a Lama. Erano circa le 3:30 quando un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat dell'ufficio postale, facendolo esplodere nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Il colpo però si è rivelato un clamoroso fallimento. Lo sportello infatti era privo di contanti. All'esterno dell'ufficio era ben visibile un avviso che informava come durante le ore notturne il dispositivo venisse completamente svuotato per ragioni di sicurezza. La violenta deflagrazione non ha comunque risparmiato i danni. L'onda d'urto infatti ha mandato in frantumi i finestrini di un'auto parcheggiata nelle vicinanze, mentre l'intera area è stata messa immediatamente in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia di Stato e gli artificieri, che hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per escludere la presenza di ulteriori ordigni o di elementi potenzialmente pericolosi. Gli agenti hanno inoltre controllato l'eventuale presenza di una centralina del gas nelle immediate vicinanze dell'esplosione per scongiurare ulteriori rischi. Sono quindi scattati rilievi della Polizia Scientifica, gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e avviato le indagini per identificare i responsabili del tentato colpo, fuggiti senza riuscire a portare via neppure un euro. Restiamo sulla cronaca perché a Taranto è stata arrestata una donna di 40 anni di origine rumena con l'accusa di aver aggredito e procurato uno sfregio permanente a una donna di 70 anni. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della squadra volante su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'aggressione risale al 6 giugno scorso. Secondo quanto emerso, la quarantenne era già nota nel quartiere per comportamenti aggressivi che avevano creato non poca preoccupazione tra i residenti. Al momento la donna è stata trasferita nel carcere di Taranto. E una portalettere a Taranto è stata colta da un malore mentre effettuava il recapito della corrispondenza postale in via Dante durante una delle giornate più calde degli ultimi giorni. Secondo la UIL FPC Puglia, la lavoratrice avrebbe perso i sensi e sarebbe stata soccorsa grazie al tempestivo intervento di un cittadino, evitando così conseguenze più gravi. Il sindacato sottolinea che la dipendente era già stata dichiarata ipersuscettibile dal medico competente aziendale e che avrebbe in passato segnalato difficoltà nello svolgere il servizio nelle ore più calde, chiedendo una nuova valutazione sanitaria. Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia, ha dichiarato: non possiamo limitarci a commentare questo ennesimo episodio, dobbiamo chiederci perché si continui a non intervenire nonostante gli allarmi lanciati da tempo. Il sindacato rinnova quindi la richiesta a Poste Italiane di rivedere gli orari di recapito durante le ondate di calore, evitando almeno le fasce più esposte tra le ore 12 e le ore 16 e garantendo maggiori tutele ai lavoratori, in particolare a quelli più fragili, una questione che sarà affrontata presto in una prossima audizione in Regione Puglia con aziende e organizzazioni sindacali, un'audizione dedicata alla gestione delle ondate di calore. Ieri a Mottola il vice premier Matteo Salvini a cena con alcuni imprenditori e politici locali, questa mattina invece a Bari per parlare delle infrastrutture pugliesi, tra cui anche il porto di Taranto. Vediamo l'intervista di Laria Lia. A cena con Salvini accade nella serata di ieri a San Basilio, dove il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incontrato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, oltre ad una serie di imprenditori e personaggi della politica locale, per affrontare ufficialmente la tematica delle prospettive politiche del centrodestra. E questa mattina è intervenuto a Bari per l'avvio dei lavori del nuovo cantiere del Molo San Cataldo e per fare il punto sugli interventi di potenziamento del porto. Salvini parla anche delle prospettive per le infrastrutture portuali ioniche.
9: È una priorità, soprattutto perché è un territorio che ha sofferto e sta soffrendo tantissimo, anche per i troppi no da parte di qualcuno. Si rischiano di saltare migliaia di posti di lavoro perché negli anni qualcuno ha sempre e solo detto no, no e no. Col presidente dell'autorità portuale siamo d'accordo per un piano di investimenti importante. Poi altri colleghi ministri si stanno occupando di altri temi come Ilva, e quello però non dipende da me.
7: Dei teli ombreggianti con il logo dei Giochi del Mediterraneo saranno presto installati in via d'Aquino e via di Palma. È un progetto dell'amministrazione Bitetti su modello di alcune città spagnole. Ce ne parla Dario Galitelli.
8: Il centro di Taranto cambia volto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Entro la fine di luglio, lungo via d'Aquino e via di Palma, saranno installati grandi teli ombreggianti colorati, decorati con i loghi della manifestazione per rendere più piacevole il passeggio e attenuare il caldo estivo. Le coperture saranno sostenute da appositi pali e rientrano nel più ampio progetto di allestimento urbano in preparazione della cerimonia inaugurale del 21 agosto allo Stadio Iacovone. Il modello arriva dalla Spagna, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni soluzioni simili per abbassare la temperatura nelle strade del centro anche di alcuni gradi. Per il comune di Taranto si tratta di un primo esperimento e il sindaco Piero Bitetti ha annunciato l'intenzione di riproporre l'iniziativa anche nell'estate del 2027, eventualmente con teli più leggeri agganciati ai balconi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei condomini interessati. L'allestimento cittadino è già partito con la scritta luminosa Embrace the Future sotto il ponte girevole. Il progetto prevede anche nuove luci, effetti scenografici e sedute nelle principali piazze lungo Corso Due Mari. Non saranno vere e proprie panchine, ma strutture in cemento sormontate da elementi ombreggianti ispirati alla forma delle onde. A curare la scenografia urbana è l'architetta e designer tarantina Claudia Pignatale.
7: E a proposito del Borgo di Taranto, questa mattina siamo stati in via Pupino, abbiamo parlato con i commercianti che ci hanno mostrato una situazione fatta di saracinesche che si abbassano sempre di più e definitivamente. Vediamo. Vetrine vuote, saracinesche abbassate, cartelli di vendesi e affittasi che si moltiplicano, e questa è l'immagine che oggi racconta il Borgo di Taranto, dove quella che un tempo era la via d'élite dello shopping cittadino si sta trasformando pezzo dopo pezzo in un deserto commerciale. La crisi non si ferma, avanza fino a via Pupino, a pochi passi dalle centralissime via di Palma e via d'Aquino, simboli di un commercio che sembra aver perso la propria identità. I pochi commercianti rimasti resistono come gli ultimi presidi del commercio di vicinato, scuotono la testa, raccontano una lenta agonia che dura da anni e che non può essere ricondotta ad un'unica causa. Affitti sempre più onerosi, bollette, tasse, costo del personale, poi la cronica carenza di parcheggi e una quotidiana battaglia contro l'inciviltà di chi trasforma le fioriere in posacenere e i marciapiedi in discariche. A tutto questo si aggiunge un centro che fatica ad attrarre persone, manca da anni un vero cartellone di eventi estivi capace di animare il borgo, mentre nei comuni vicini iniziative e spettacoli riempiono piazze e strade. E la chiusura di negozi storici e attività particolarmente attrattivi ha sottratto un prezioso flusso di clienti provenienti da tutta la provincia, con inevitabili ricadute anche su bar, pizzerie e attività limitrofe. Nel frattempo il baricentro dello shopping si è spostato altrove, i centri commerciali offrono aria condizionata, parcheggi gratuiti abbondanti, servizi igienici, intrattenimento e un'esperienza complessiva più comoda, tanto da diventare persino il luogo scelto dal comune per alcune attività dedicate agli anziani durante l'estate. Da qualche tempo succede una cosa che non avevamo mai visto, racconta una commerciante di via Pupino. Quando chiudiamo la sera troviamo ancora tantissimi parcheggi liberi e il segnale più evidente è qui la gente non viene più. Intanto, in attesa di conoscere i dati del primo semestre del 2026, Confcommercio consegna una fotografia abbastanza netta della situazione relativa al 2025. Nel settore commerciale per la città di Taranto sono 248 le attività che hanno fatto iscrizione, 429 quelle che hanno abbassato definitivamente la saracinesca. Insomma, le vele ombreggianti ispirate ai modelli spagnoli e brandizzate con il logo dei giochi del Mediterraneo possono certamente rappresentare un intervento gradevole dal punto di vista estetico, ma il rischio è che restino poco più di una scenografia, perché nessuna installazione può riaccendere un centro che continua a spegnersi. Questa mattina davanti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto una raccolta firme promossa da CGL ed FP-CGL per difendere la sanità pubblica. C'era per noi Giovanna Calabrese.
10: La difesa della sanità pubblica è al centro della mobilitazione di oggi a Taranto. Davanti all'ospedale Santissima Annunziata CGL e FPCGL hanno avviato la raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare. Una per chiedere più investimenti e nuove assunzioni nel servizio sanitario, l'altra per garantire maggiori tutele ai lavoratori negli appalti.
11: Su tutto il territorio promuove una raccolta di firme appunto per una proposta di legge che modifichi sia il sistema sanitario che quello degli appalti. E poi la proposta degli appalti, c'è un dumping contrattuale, in realtà chi fa lo stesso lavoro deve poter avere lo stesso contratto e gli stessi salari, invece chi viene utilizzato nelle ditte d'appalto fa lo stesso lavoro, viene pagato meno e ha un contratto di lavoro precario. Ecco, noi diciamo basta.
12: È già sul pezzo della sanità. Come dire, i pugliesi sono gravati da una tassazione importante che avrebbe anche ragione di esistere nel momento in cui la sanità funzionasse, ma se poi la maggior parte delle persone è costretta a rivolgersi al privato, al convenzionato o ad altro, è chiaro che tutte quelle tasse non hanno un grande significato.
10: Secondo il sindacato, senza un piano straordinario di assunzioni, il rischio è quello di compromettere la continuità dei servizi dai reparti ai pronto soccorso.
13: Noi abbiamo la questione San Cataldo che sembra che a marzo 2028 aprirà, ma noi lo diciamo con grande chiarezza, lo diciamo ormai da mesi. O ci sarà un piano straordinario di assunzioni per il San Cataldo o diventerà l'ennesima grande occasione perduta per la sanità tarantina.
10: La protesta si inserisce anche nel quadro regionale della sanità pugliese, alle prese con il disavanzo e con la scelta di rimodulare l'addizionale IRPEF regionale per il 2026 attraverso aliquote progressive legate al reddito. Per CGL e FPCGL la strada da seguire resta quella degli investimenti, del potenziamento degli organici e del rafforzamento della sanità pubblica.
7: Taranto prosegue la sua organizzazione in vista dei giochi del Mediterraneo, più agenti sul territorio. Il SIAP accoglie favorevolmente il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ma chiede di anticipare i trasferimenti. Giovanna Calabrese.
10: Anticipare l'arrivo dei nuovi agenti in vista dei giochi del Mediterraneo è la richiesta del SIAP di Taranto al Ministero dell'Interno dopo l'annuncio del potenziamento degli organici della Polizia di Stato. Il sindacato accoglie positivamente l'arrivo delle nuove unità, ma chiede un ulteriore intervento per accelerare i trasferimenti già programmati in vista dell'evento internazionale. Secondo il segretario generale provinciale del SIAP, Aldo Vozza, l'invio dei nuovi operatori rappresenta un primo segnale dopo anni di richieste legate alla carenza di personale, una situazione che negli ultimi anni ha inciso sull'organizzazione dei servizi e sui carichi di lavoro degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.
14: Confermo che questi rinforci, noi apprendiamo di questi rinforci con un moderato apprezzamento, poiché è un primo segnale di attenzione da parte del governo alla città di Taranto, anche se questi numeri in realtà non sono sufficienti a colmare i due anni di mancati trasferimenti che la città di Taranto e la provincia di Taranto hanno avuto. Però diciamo, per i giochi del Mediterraneo, se qualora la nostra ipotesi di un anticipo dei trasferimenti fosse a livello ministeriale accettata, darebbe una boccata di ossigeno appunto a questa questura.
10: Il rafforzamento degli organici viene quindi considerato un passo importante, ma per il sindacato ora è necessario guardare alle esigenze specifiche legate ai giochi, da cui la richiesta di anticipare già al mese di luglio l'arrivo del personale previsto per l'evento.
14: Rendendo immediata questa misura del trasferimento darebbe l'opportunità alle stesse persone trasferite di ambientarsi nella nuova realtà operativa ed essere pronti per l'impiego in questa grande occasione che è i Giochi del Mediterraneo.
7: E restiamo in tema di giochi perché ieri è iniziata la Tre Giorni promossa dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 e anche dal Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Vediamo.
15: I miei concittadini capiranno in questi 30 giorni il valore che i Giochi del Mediterraneo hanno per tutti noi. I Giochi del Mediterraneo sono di tutti i tarantini e tutti i tarantini dovranno salire a bordo di questo treno per far sì che il nostro futuro ce lo scriviamo da solo, senza l'aiuto di qualcun altro.
7: Il Mediterraneo come lago, ovvero come luogo di prossimità in cui avvicinare popoli e culture nel segno del dialogo e della pace, è uno degli obiettivi di Taranto nel lago del Mediterraneo che dal 15 al 17 luglio trasforma Palazzo di Città in un salotto in cui affrontare il percorso di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026, come percorso non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche di costruzione di una comunità più matura e pronta a sorreggere il ruolo di una città che vuole porsi come crocevia di dialogo tra diverse nazioni. L'iniziativa promossa dal Consiglio Comunale di Taranto su impulso del Presidente Gianni Liviano in collaborazione col Comitato Organizzatore dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e con la rete dei firmatari della Carta della Pace di Taranto.
15: Non sarà soltanto una kermesse sportiva, ma come giustamente le diceva nel titolo, è un evento culturale, un evento valoriale, un evento in cui la città avrà l'opportunità di dire la sua, di far vedere le proprie bellezze, di raccontare cosa siamo stati in 3.000 anni di storia e cambiare la narrazione della città come meritiamo. In tutto questo i Giochi del Mediterraneo sono stati un puro acceleratore di ogni cosa perché hanno accelerato il percorso di rigenerazione urbana e quello che è bello dire, raccontare che i giochi non lasceranno soltanto medaglie ma lasceranno sostanza. Sostanza per me significa un mare di impianti, 41 cantieri che avranno trasformato zone di degrado in luoghi meravigliosi dove fare lo sport e far sì che Taranto, da capitale della Magna Grecia, possa davvero diventare un faro nel Mediterraneo e diventare una capitale dello sport.
7: Questa mattina siamo stati nuovamente a Palazzo di Città, proprio a margine della seconda giornata di questo evento. Abbiamo ascoltato le interviste a Gianni Liviano, al Presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, Vincenzo Cesario, e all'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo.
16: Continuiamo a ragionare sul futuro della città a partire evidentemente dalla presenza di Taranto nel Mediterraneo, cioè l'approssimarsi dei giochi ci interpella non solamente come bellezza dell'evento sportivo e come infrastrutture che rimarranno a Taranto, di cui siamo evidentemente molto felici, ma ci interpella anche proprio nel paradigma socioculturale della comunità, nel modo in cui la città si autopercepisce, nel modo in cui si narra all'esterno, cioè una città che spesso purtroppo è abituata alla cultura del lamento e dell'insoddisfazione, deve provare a recuperare fiducia e speranza anche traguardando il futuro a livello sociale, a livello economico.
17: Il Mediterraneo, un bacino di inclusione, un luogo di incontro, un luogo di scambio di cultura, di identità, sin dalle antichità, torna a essere protagonista e torna a essere protagonista anche dal punto di vista economico, visto che i paesi sui quali volgiamo il nostro sguardo sono paesi che hanno sicuramente bisogno delle nostre tecnologie, della forza delle nostre imprese, delle condizioni economiche, della nostra agricoltura, del nostro agroalimentare, e sia nei confronti dei paesi al di là del Mediterraneo che dei Balcani, visto il compito e l'ufficio che mi onoro di rappresentare, che è l'asse Brindisi-Taranto fra le due sedi della Camera di Commercio, possono essere sicuramente un'opportunità, un'occasione importantissima per le nostre imprese di crescita, di sviluppo e soprattutto di sviluppo della stessa comunità.
18: Nel quadro di questo momento particolare che sta vivendo la città di Taranto e un po' la Puglia, quello dei Giochi del Mediterraneo, che ci aiutano ad una riflessione, quella di sostenere sempre la via del bene, la via del bene comune, la via dell'unità e della pace. E certamente i giochi ne rappresentano il simbolo alto di questa volontà di vivere insieme tra popoli, tra culture diverse.
7: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con Di Buon Mattino e con il nostro telegiornale alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: E appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 50.

0: 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo per parlare di tutti i temi che coinvolgono il nostro territorio. E allora partiamo subito dal Taranto, un Taranto che cambia la sede del suo ritiro precampionato. Niente Umbria per i rossoblù a causa di problemi strutturali riscontrati nella prima serie scelta. La società ha deciso di spostare la preparazione a Chianciano Terme in provincia di Siena a partire dal 27 luglio. Guardiamo il servizio.
2: Cambio di programma dell'ultimo minuto e cambio di rotta radicale per il Taranto in vista del ritiro precampionato. La compagine rossoblù infatti non svolgerà più la prima fase della preparazione a Cascio in Umbria, come inizialmente programmato e annunciato. La decisione è maturata nelle scorse ore, subito dopo un accurato sopralluogo effettuato dallo staff del club presso la struttura umbra. Durante l'ispezione sono infatti emerse diverse criticità, sia di natura logistica che strutturale, giudicate non idonee a garantire il perfetto svolgimento del lavoro atletico e tecnico della squadra. Per evitare compromessi e assicurare al gruppo le migliori condizioni possibili, la dirigenza ionica ha preferito rivalutare rapidamente le opzioni sul tavolo. Fatte le dovute valutazioni, la scelta finale è ricaduta sulla Toscana. Sarà la rinomata località di Chianciano Terme, in provincia di Siena, a fare da cornice alla preparazione estiva dei rossoblù. Il quartier generale del Taranto sarà l'Atlantico Palace Hotel, struttura attrezzata che ospiterà atleti e staff tecnico nel periodo compreso tra lunedì 27 luglio e giovedì 13 agosto. Un cambio di sede strategico e tempestivo per blindare la serenità del gruppo in vista della nuova stagione sportiva.
1: Cambiando pagina, si entra decisamente nel vivo, nel mercato della Virtus Francavilla. Tra colpi di scena a centrocampo, l'arrivo di fedelissimi per Mister Trocini, un reparto difensivo ancora tutto da ricostruire, gli imperiali ridisegnano la squadra per la nuova stagione.
2: Entra nel vivo il mercato della Virtus Francavilla per la stagione 2026-2027. Dopo gli innesti di Orefice, Coniglio, Russo, Visconti e Parisi, si veste di biancazzurro anche l'esperto difensore ex Nardò Marco Calderoni. Novità importanti a centrocampo. Sfumato il ritorno di Andrea Risolo, destinato al Flaminia, la Virtus ha blindato Domenico Mungo. Il mediano classe 93, fedelissimo di mister Bruno Trocini, che lo ha già allenato a Reggio Calabria, è ormai ufficiale. Sempre dalla regina piace l'interditore Lamin Fofana, mentre più complessa la pista che porta Sebastian Piris, che il Martina proverà a trattenere. Resta nel mirino anche l'argentino Leandro Tejo, svincolato dopo l'esperienza al Gela. Per la difesa, reparto ancora in piena ricostruzione, l'obiettivo principale è Roberto De Angelis del Martina, mentre sulla fascia destra è fatta per il blitz che porterà in Puglia l'ex San Benedettese Federico Chiatante. Sul fronte conferme, ufficiale il rinnovo del giovane Mattia Latagliata, che si contenderà la corsia mancina proprio con Calderoni, e la permanenza dell'attaccante Matteo Ametai. Infine, diversi ex scelgono di restare in Puglia. Mirko Carretta firma con il Brindisi di Mister Taurino, dove potrebbe raggiungerlo anche Bruno Paladini, conteso da Andria e Bisceglie. Momar Diop è vicino al fasano di Francesco Montervino, mentre Ignazio Battista dovrebbe ripartire da Martina.
1: Un calciomercato che continua sempre di più ad evolversi. Il Taranto accelera per Nello Salzano e avvicina anche il difensore Francesco Bertolo. Movimenti importanti anche per Martina, Fasano e Virtus Francavilla, tra riconferme, nuovi obiettivi e trattative in corso.
2: Nel calciomercato pugliese continua a muoversi con decisione la SS Taranto, che è sempre più vicino al centrocampista Nello Salzano. I contatti tra le parti sono già avviati e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi concreti. Non solo centrocampo, perché il club ionico è vicino anche al difensore centrale Francesco Bertolo, in uscita dalla Pistoiese. Resta poi aperta la pista che porta al giovane Emiliano Dall'Oro, classe 2004, profilo interessante ma conteso dal Brindisi, che in queste ore sta lavorando anche per piazzare il colpo Cannarsa, classe 2006, reduce dall'esperienza al Givi Borgo. Situazione in evoluzione anche in casa Martina, dove la priorità resta quella delle riconferme. Possibile infatti la permanenza di Sebastian Piris, mentre ormai a un passo Ignazio Battista, con il sorpasso decisivo sul Fasano maturato nelle ultime ore. In uscita invece Antonio Santarpia, che ha attirato l'interesse del Gravina. Proprio il Fasano è tra le società più attive sul mercato. Il direttore Montervino sta seguendo diversi profili e per quanto riguarda la panchina prende sempre più quota il nome di Antonio Rogazzo. Nel frattempo si registra l'addio di Paul Garcia Tena, che ha salutato il club attraverso i propri canali social. Movimenti anche per la Virtus Francavilla, che ha avviato i primi sondaggi per il centrocampista argentino Tejo, reduce dall'ultima stagione al Gela e già conosciuto in Puglia. Si avvicina inoltre Federico Chiatante, terzino classe 2004 in arrivo dalla San Benedettese, mentre è ufficiale il rinnovo di Matteo Ametai. Chiudiamo con l'eccellenza, la Polimnia si è assicurata l'esterno portoghese Ivan Forbes, che ritrova il tecnico Maraciulo, mentre l'Unione Calcio Bisceglie ha confermato il difensore centrale Angelo Monopoli.
1: Cambiamo argomento, passando ai giochi del Mediterraneo. A Taranto 2026 è ormai imminente il completamento del centro tennis Magna Grecia, un'opera pensata non solo per i grandi eventi ma come eredità per il futuro della città e delle famiglie, come annunciato sui social dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Guardiamo il servizio.
2: Il centro tennis Magna Grecia di Taranto è pronto a cambiare volto. Il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo 2026 Massimo Ferrarese ha annunciato sui social che il completamento della struttura è ormai imminente. Ma non si parlerà solo di sport. Oltre ai campi regolamentari, il progetto prevede una moderna clubhouse e un'area giochi interamente dedicata ai bambini. L'obiettivo dichiarato da Ferrarese è chiaro: lasciare una vera e propria eredità alla città, creando un punto di aggregazione vivo, sicuro e fruibile quotidianamente da sportivi e famiglie, anche ben oltre la fine delle competizioni. Un'opera pensata per il futuro di Taranto, insomma, i cui ultimi ritocchi, ha concluso ironicamente il commissario con una battuta social, dovranno fare i conti solo con un ultimo temibile avversario: il clima torrido e l'eccezionale ondata di calore di questi giorni.
1: E siamo dunque giunti alla conclusione, grazie per averci seguito, continuate naturalmente a seguire la nostra programmazione qui su Studio 100, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buongiorno, conto una rovescia, non abbiamo sbagliato, eh? Questo è il nostro backstage, fra un po' andremo vicino al tabellone. Giovanni Talamo, io sono con Fabio Palagiano, che vuol dire basket, soprattutto femminile, ma adesso ne parleremo. Facciamo vedere uno scorcio di dove siamo a chi non è di Taranto, ecco. Monumento al marinaio, questa volta il front office. Non abbiamo ancora capito, Fabio, se quel monumento saluta chi va via o saluta chi arriva.
3: È vero, è anche, come dire... dobbiamo capire questa cosa, però diciamo che è un monumento bellissimo della nostra città, ci rappresenta, tra l'altro ecco, i giochi hanno preso questo monumento come
2: spunto per,
3: come
2: il, simbolo.
3: Spunto per il simbolo, quindi per noi è una cosa bellissima averlo.
2: Allora, Fabio Palagiano, l'ho detto, significa basket femminile. Piccola digressione personale, abbiamo giocato tanto da ragazzini contro, poi insieme, per colpa sua giocavo poco perché era proprio un ottimo playmaker e ho guardato tante partite dalla panchina. Allora, parliamo di 40 anni fa, Fabio. In questi 40 anni poi che hai fatto? Chi hai allenato? Facci un paio di nomi di società per capire.
3: Allora, io ho allenato al CRAS, ho fatto, diciamo, l'inizio.
2: Io parlavo del CRAS prima maschile, no?
3: Parlavo, sì, dal punto di vista del gioco nel CRAS, certo, maschile. E dopodiché ho iniziato ad allenare subito, a 17 anni, insomma, mi è arrivata subito questa vocazione, grazie a qualche maestro.
2: Diciamolo, Sandro Albanese, per esempio.
3: Sandro Albanese, Maurizio Scanzani, insomma, Enzo Bifulco.
2: Coach Cicciovitti.
3: Coach
2: compianto indimenticabile.
3: Compianto Cicciovitti. E quindi, insomma, ho avuto la fortuna di avere questi maestri che mi hanno instradato e ti dico la verità, non mi sono mai pentito di aver iniziato da giovanissimo. Ho iniziato nel CRAS del compianto Dario Maggi.
2: Precedentissimo.
3: C'era anche, insomma, mio papà, che purtroppo non c'è più, quindi persone che mi hanno, ripeto, instradato.
2: Tuo papà era un dirigente storico del CRAS.
3: È stato un dirigente storico.

0: storico, quindi mi hanno instradato e ecco, questa passione per allenare continua a esserci e sono contento. Ho iniziato col basket femminile, continuo.
1: Tu sempre basket femminile, vero?
0: Praticamente sì, ho avuto veramente pochissime parentesi di basket
1: Forse anche
0: maschile.
1: perché all'epoca quando giocavamo da ragazzini c'era il grandissimo crush pieno di tarantine, vero?
0: Assolutamente sì,
1: In A2, in A1,
0: in
1: in B.
0: A2, in A1, dopodiché poi io sono stato 6 anni a Pulzano, mi sono trovato anche lì benissimo e poi sono tornato quando, ecco, è iniziata l'era d'Antona, subito dopo Basile. E
1: Quindi con
0: quindi ho
1: Mario Buccoliero
0: vissuto
1: nello staff
0: con
1: tecnico.
0: Mario nello staff tecnico, dopodiché è arrivato Nino Molino che insomma ha un po' rivoluzionato soprattutto dal punto di vista tecnico tutto quanto e poi è iniziato diciamo
1: Poi
0: l'era
1: Corno, Richini,
0: Corno Richini,
1: insomma la grande
0: l'era,
1: Serie A è l'Europa del
0: sì,
1: basket.
0: l'Europa, l'era degli scudetti, io ecco ho fatto l'assistente per qualche anno viaggiando tantissimo, ho dei ricordi incredibili a Madrid, a Istanbul, a Mosca, posti che ho vissuto soltanto grazie alla pallacanestro.
1: Ricordiamolo, D'Antona, l'altro presidente che ha seguito D'Antona,
0: Basile,
1: Basile, una grande e bella stagione che riempiva il Palamazzone.
0: assolutamente
1: Allora,
0: sì.
1: questo è il basket. Adesso Fabio è allenatore in Serie B femminile con la Dinamo
0: Sì.
1: Taranto. Ci andiamo in Serie A quest'anno?
0: Ma bella domanda. Al momento dobbiamo ancora fare la squadra. Stiamo cercando in tutti i modi di alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo fatto, secondo me, un campionato incredibile, arrivando ai playoff con una squadra che ha avuto grandissime
1: Infortuni
0: difficoltà,
1: importanti, ricordiamolo
0: infortuni e
1: anche.
0: soprattutto, ecco, legato anche, tra virgolette, un po' ai giochi. Abbiamo avuto delle difficoltà logistiche che spero il prossimo anno,
1: Però dal
0: sono
1: 4
0: convinto,
1: settembre abbiamo in dote un
0: di
1: patrimonio
0: tutto e di
1: di
0: più,
1: tutto e di
0: quindi
1: più.
0: non ci possiamo
1: Ti
0: più
1: spaventa, tu
0: lamentare.
1: da sportivo, spesso sei uno di quegli allenatori che parla chiaro e a volte ha detto non ci sono spazi, non ci sono palestre. Adesso abbiamo colmato il gap o addirittura andiamo in overbooking.
0: No, assolutamente abbiamo colmato, però è chiaro che in questo momento poi bisogna. Ecco, io non vedo soltanto il discorso pallacanestro o pallavolo, quindi non vedo soltanto il Palamazzola o la Ricciardi, che però da quello che ho capito sarà, non sarà dedicato al basket,
1: No,
0: ma
1: è tutta
0: sarà
1: atletica. C'è un
0: benissimo,
1: post
0: dedicato ad
1: social
0: altre
1: della nostra amica
0: discipline.
1: Luana Palombella che esprimeva rammarico, no?
0: Per
1: Lì
0: il
1: giocavamo a
0: nome,
1: basket.
0: per il
1: Io
0: nome.
1: penso, dicevo anche a Luana, che è sempre molto, molto
0: Sì.
1: acuta nelle sue votazioni social, però il nome va preservato, fa parte della
0: Ma
1: storia, anche se non è più
0: assolutamente sì.
1: basket. Io la penso così,
0: Beh,
1: poi.
0: anche perché poi il Palamazzola in effetti è dedicato a un giocatore di calcio, ma in
1: E
0: effetti
1: si
0: si
1: gioca.
0: gioca a
1: Certo, è
0: pallacanestro, a
1: peccato che nella
0: pallavolo.
1: Ricciardi non si giochi più a basket, ma la malinconia è giustificata.
0: Questo sicuramente.
1: Però
0: Però ecco,
1: l'atletica ha il suo sfogo ora.
0: assolutamente come ce l'ha il nuoto. È chiaro che adesso dobbiamo essere bravi noi abbiamo, ripeto, in dote tantissimi impianti e li dobbiamo sfruttare. Io ho avuto la possibilità di allenare 3 anni a Bari e chiaramente andavo anche in provincia e loro ancora sfruttano
1: Bari 97.
0: benissimo quello che è stato Bari 97, cioè i giochi del Mediterraneo che ha rivoluzionato un po' gli impianti e loro ancora sfruttano e
1: Oh,
0: quindi dobbiamo farlo pure noi.
1: Fabio, col tuo permesso, Giovanni ci segui perché questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia. Andiamo a vedere il tabellone. E intanto ecco, bellissima questa immagine.
0: Beh.
1: Giovanni, prendiamo questa paranza meravigliosa. Ecco,
0: Il nostro grande
1: si
0: mare.
1: torna dal lavoro notturno. Bellissimo, un'immagine meravigliosa. Ok, Giovanni, noi intanto raggiungiamo il tabellone. Eccoci qua. Qui c'è il tabellone. Allora Fabio, 36 giorni, 10 ore, 13 minuti e 12 secondi. Abbiamo detto che è un tabellone elettronico che la giornata scatta alle ore 20 e 30, 21 più o meno, perché
0: Ah,
1: il
0: ok.
1: conto alla
0: Eh beh,
1: rovescio
0: certo,
1: che guarda
0: dell'apertura.
1: l'inizio del 21
0: Ok.
1: agosto. Allora, che giochi ci
0: Fa un po'
1: aspettiamo?
0: impressione però, perché insomma
1: Ci siamo.
0: ci siamo e quindi mette un po' i brividi perché noi dobbiamo essere pronti a questo evento perché veramente può essere la svolta della nostra città. Io credo che i tarantini l'abbiano capito. Ci sono le solite lamentele legate al
1: Fa
0: traffico, ai
1: parte di
0: lavori,
1: noi.
0: ma fa parte un po' di noi, ma ti assicuro che non è solo a Taranto che si lamentano di tanti lavori che ci sono, però io credo che siamo a una svolta, potrebbe veramente rinascere questa città, perché è bellissima, ripeto, io ho avuto, lo dico sempre, la fortuna di stare 3 anni a Bari, ho vissuto diciamo tanti quartieri di Bari, ma ti assicuro con tutto il rispetto per Bari che Taranto è sicuramente più bella, deve essere rivalutata.
1: Questo, tu sei un tifoso della città, anche del Taranto,
0: io
1: diciamo. Allora Iacovone, prendi posto come al solito sotto la tribuna stampa.
0: Sono un grande tifoso e quindi di conseguenza, ma sono un grande tifoso della mia città. E ti dico, la vorrei vedere rinascere perché ha le potenzialità per farlo.
1: Fabio,

0: agosto ci vediamo alla serata inaugurale.
1: Assolutamente sì.
0: Sarà una bella serata.
1: Ci sarò io e mio figlio.
0: Che tuo figlio gioca a basket?
1: Mio figlio gioca un po' a basket, un po' a calcio. Mm-hmm. È però un grande sportivo di Taranto.
0: E questo è importante. Allora, che giochi ti aspetti? E poi parliamo un attimo di questo 3 contro 3, che è uno spaccato spettacolare di uno sport che ovviamente ha tutto campo 5 contro 5, ma in Villa Peripato vedremo tecnicamente cosa ti aspetti, chi vedremo secondo te e cosa ti aspetti da questa kermesse cestistica?
1: Ma il 3 contro 3 è praticamente uno sport diverso rispetto al 5 contro 5, è come hai detto tu molto spettacolare, sicuramente vedremo giocatori che sono abituati, anche perché ormai è diventata una disciplina olimpica, quindi ci sono proprio allenatori anche in Italia che fanno soltanto
0: questo.
1: Assolutamente sì, è uno sport più vivo,
0: meno
1: più veloce,
0: più
1: assolutamente
0: di
1: sì. Ma noi, ecco, per esempio, noi quando facciamo allenamento con le ragazze per prepararle al 5 contro 5, quando lavoriamo sulla resistenza, benissimo, ma anche sulla resistenza fisica, lavoriamo molto sul 3 contro 3.
0: Anche sulla resistenza?
1: Assolutamente,
0: perché riuscire a tornare.
1: Il mio preparatore fisico, Mimmo Sant'Arcangelo, che tu conosci,
0: che avremo ospite nei prossimi giorni.
1: Benissimo, è uno dei fautori di questo esercizio. Noi, per esempio, lo facciamo anche tutto campo, no? È proprio l'esercizio base per un lavoro fisico importante, quindi sarà sicuramente, a parte la logistica che è bellissima, perché è una cosa
0: tra l'altro resta in villa quel campo,
1: tra l'altro resta e speriamo
0: che si aggiunge
1: e speriamo che
0: dovremmo curarlo tutti,
1: dobbiamo assolutamente curarlo, anche perché purtroppo qui in centro dove io abito non ci sono tantissime strutture e quindi sai, per i ragazzi, per i giovani, la domenica
0: gioco.
1: Mattina, il sabato
0: e
1: dopo la
0: scuola.
1: Anche per
0: i meno giovani, perché
1: anche per i meno
0: nonostante
1: giovani.
0: Nonostante il tendine
1: però. Vabbè, ma tu
0: si
1: giochi
0: lamenti.
1: Spesso, io un po' di meno, però tu, insomma, con l'old course.
0: Più o meno
1: sì,
0: l'old course. Allora, Fabio, grazie.
1: Grazie
0: ci
1: a te.
0: Il 21 agosto, ci vediamo anche dalle palestre. Salutiamo Stefano Minio, coach, che sicuramente è invidioso perché tu
1: per
0: ci
1: forza.
0: Sei e lui no.
1: Per
0: Salut-
1: forza dobbiamo salutarlo.
0: Ma salutiamolo.
1: Vabbè.
0: Ciao.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao a tutto il mondo del basket, al mondo dello sport in generale. Contro la rovescia continua. Ci vediamo domani. Domani una sorpresa, perché forse parleremo varie lingue diverse, ma non voglio svelare nulla.
1: Io parlo tarantino, quindi
0: anche
1: da
0: io.
1: Domani
0: oggi
1: si
0: in
1: parla
0: italiano, ci siamo
1: un po' più internazionale.
0: Un po' più internazionale. Ciao, a domani.
1: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio. We'll be right back.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'auto...

0: fotografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
1: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra che, se una volta entrato in aria, si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande, non ce l'hanno.

l'ospite fondatore della città.

감사합니다.

italiano non ti parlo.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro

0: sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare.
1: Certo.
0: Quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi: perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare e di creare una propria impresa, o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero, e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle start-up realmente con la denominazione innovative, dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato, e quindi con le giuste motivazioni ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate. Però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto, che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre startup all'interno della rete del territorio.
0: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso, e quella data è quella del 30 luglio.
1: 31 luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro, che viene ripartita su 6 startup che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature, la data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino.

0: Milano, a Bologna o in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la Business Competition di Taranto 25.
1: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi verso questa possibilità che viene fornita?
0: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione, per cui come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di startup effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
1: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto da gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro. Quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
0: Ci sono tante imprese, e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle startup che in qualche modo stiamo accompagnando noi,
1: che poi
0: stanno
1: crescono,
0: continuando ad essere presenti. Per esempio qui in questa sede abbiamo 5 startup che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della startup Versosat, addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di startup e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto, e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
1: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio la diversificazione.
0: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi, con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
1: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
0: Allora, sicuramente in questo, diciamo, report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al cleantech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, e quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte, che poi è dedicata proprio a Taranto. C'è una categoria dedicata
1: Taranto,
0: all'area Taranto come tema. Quindi qualsiasi
1: più,
0: startup
1: più identitario di questo, mi sembra abbastanza difficile.
0: Diciamo che il bando è

0: aperto a startup nazionali e anche internazionali, certo. Quindi siamo open mind da questo punto di vista, però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
1: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo, se dico Google, a cosa pensi?
0: Se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre startup nella competition di Google legata alle startup. Siamo stati, diciamo, fortunati, ma anche, diciamo, si è creato questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cosa è successo? Che sei delle nostre startup hanno vinto ognuno un premio di $25,000 utilizzabili in servizi iCloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio $150,000 a sei startup innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra reti e partenariati, certo, che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le startup, e questa è una cosa su cui ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione di organigramma, una struttura con ricerca, sì, e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style, per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
1: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando, insomma, ma avete premiato più di qualche eccellenza.
0: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition, il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie di startup abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, e questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
1: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
0: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25, di Fondazione Taranto 25, ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare, diciamo, come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni, ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo. Cioè, ormai siamo partiti 3 anni fa, ma non ci siamo mai fermati, e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche, no, guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi, nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così su un territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole, e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori diciamo, hai un'idea, ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti.

0: Abbiamo chiesto giusto una striscia d'idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro. E questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, Università, Camera di Commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è, e quindi qualsiasi idea hanno non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: anzi,
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto.
1: Beh,
0: e realizzarla.
1: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
0: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare,
1: certo,
0: quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano,
1: certo,
0: poi un prato, e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura, in partenariato con il commissario delle bonifiche. Abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio,
1: certo,
0: potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista d'atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegner Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora
0: va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere,

0: È tutto ultimato, sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo l'avvio in questa settimana.
1: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
0: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
1: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Di sopra non si può salire per il momento.
0: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, e perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
1: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
0: questo
1: a capire.
0: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
1: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
0: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati. No, siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non avete pensato anche a questo.
1: Perché? Non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era
1: un po' più
0: però
1: tecnico,
0: immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì. Ecco. Poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bella azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto insomma.
0: Più belli da vedere così, la capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro, ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che

0: Uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi il tappetino è stato posto e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione, anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto finanche il massetto, si parlava su una staggia di 4 metri, tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una staggia di 4 metri.
1: 4 mm
0: con 4 il metri. Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo, Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pizza di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa essere anche quello, perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza,
0: mi
1: di
0: sento
1: luce,
0: mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, il punto di colmo metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai un bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Esatto,
0: quindi va bene così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS,

0: Vitella Piante e Giardini Vivai Vitella. Impresa edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica

classica di Taranto nel settore, prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera e benvenuti a questa puntata davvero speciale di 100 eventi estate. Martedì 14 luglio ci siamo trasferiti su forse una delle più belle terrazze panoramiche della nostra città. Siamo sulla terrazza panoramica del Duomo di San Cataldo per raccontarvi alcuni eventi che si stanno svolgendo in questa location meravigliosa e che davvero non immaginereste mai che possa essere teatro di cose diverse, di incontri con culture varie, e di questo vogliamo parlarvi in questa puntata. Qui a fianco a me c'è Antonio Oliveti, impegnato in questi giorni in uno di questi eventi speciali che si terranno qui in un orario particolare su questa terrazza panoramica. Parliamo con lui di questo evento del 19 mattina, adesso racconterai tutto tu, non voglio dire orario perché sennò spaventiamo subito il pubblico, ma è davvero una occasione particolare. Allora io ti passo il microfono e parliamo di Bibbia e Jazz. Cos'è Bibbia e Jazz?
1: Ciao a tutti, questa è un'idea, Bibbia e Jazz è un'idea che ci è venuta insieme a Emanuele Ferro, a Don Emanuele Ferro. Ci siamo incontrati e abbiamo avuto questa idea, ha avuto questa idea di unire dei passi, diciamo, della Bibbia, però in musica con la, diciamo, con la con
0: l'accompagnamento jazz musicale,
1: che magari avendo in sé l'arte dell'improvvisazione, allora può usare un linguaggio appunto adeguato, improvvisato e adeguato al discorso. Poi mi ho fatto un discorso con Don Emanuele che dice alcuni passi della Bibbia sono letti e poi magari c'è improvvisazione nel approcciarsi ai passi della Bibbia, e può essere un po' simile al jazz perché c'è tanto studio dietro, però poi anche nel momento in cui metti in pratica la musica è improvvisazione.
0: Allora, questa è già una particolarità di suo, perché abbinare, accostare questi due linguaggi apparentemente differenti, ma tu in realtà invece adesso hai sottolineato dei punti di contatto. L'altra particolarità è che il concerto si tiene in un orario davvero speciale.
1: Sì, è un orario speciale ma bellissimo, perché lo faremo all'alba sulla terrazza del Duomo di San Cataldo, che è un posto meraviglioso,
0: lo stiamo livello, vedendo in questo momento,
1: vedendo che è fantastico, e quindi all'alba l'alba uscirà circa un mar piccolo, quindi la vedremo alle spalle del musicista e di Emanuele, ed è un ritorno anche per noi che facciamo il Taranto Jazz Festival, un ritorno a voler fare l'alba, che era stata sospesa per un paio d'anni, e poi grazie a Emanuele è tornata un po' la voglia di riunire la musica in questo contesto diverso e particolare. L'orario, l'unico problema è che dovete svegliarvi presto, però poi ne vale la pena.
0: Allora, l'inizio è previsto per le 5, chiaramente per insomma arrivare e sistemarsi, poi sono posti ovviamente limitati,
1: perché sì, per 60 posti, sì, più o meno per 60 posti.
0: L'arrivo è fissato per le 4:30 in assoluto silenzio, ma vivere ovviamente questo momento particolare già della giornata su questa location davvero credo una cosa che porti quasi vicino alla purificazione dell'animo in generale. Cioè abbiamo la location, abbiamo la musica, abbiamo questa passione proprio da parte di Don Emanuele Ferro per tutto ciò che chiaramente ruota attorno alla cultura. Poi avremo modo anche di parlare

0: per altre attività che si svolgeranno su questa terrazza.
1: Abbiamo anche il musicista,
0: ecco, infatti,
1: che sono scelto apposta non per la bravura ma per il nome, perché si chiama Camillo Pace, quindi è perfetto per l'Alba Bibbia in jazz.
0: Bibbia, jazz e pace,
1: con
0: questo,
1: Camillo Pace,
0: con Camillo, cioè, Pace, essere... in pace, questo sarà proprio il mood della...

0: tutto verrà condito alla fine nel prezzo sarà compreso anche una colazione
1: particolare,
0: tema,
1: anche questa
0: a tema, colazione ebraica, quindi con pane azimo, con colazione ebraica. Ho provato a chiedere a Emanuele se ci fosse il caffè, che volevo il caffè, ha detto no perché all'epoca non c'era il caffè, quindi mi mangio il pane azimo, diciamo.
1: Senti, tu in qualità di musicista, direttore artistico, insomma di cose particolari, ovviamente l'artista cerca sempre, no, di superarsi un po' proprio per non rimanere in uno stallo al quale non è mai abituato, però questa cosa di abbinare la Bibbia e il jazz all'alba forse non ti era mai capitato.
0: No, questa no. Però può sembrare una cosa talmente scontata, no? Nel senso alba, quindi degli stereotipi, quindi facciamo l'alba, bello, la Bibbia, il posto, tutto sembra stereotipato, ma in realtà è talmente bella l'idea di unire la Bibbia al jazz, perché poi il jazz è anche un po' follia, pazzia, quindi sarà veramente un incontro che può sembrare tra sacro e profano, ma non è manco così, perché vabbè, dovete venire per capire bene, perché poi sarà ad Emanuele e al musicista Camillo trasmetterci l'energia, perché in realtà avranno libertà totale di esprimersi, ed è quella la cosa bella.
1: Senti, continua comunque la tua passione verso la composizione, verso il fatto di suonare, di a parte fare il direttore artistico, no? Cioè, continua la tua attività da musicista?
0: Sì, compositore no, non compongo, diciamo, penso di comporre, ma poi faccio comporre a chi sa comporre. E poi
1: non ci hai mai provato?
0: Sì, però poi sono gli altri più bravi di me. La parte di direzione artistica col Taranto Jazz Festival la amo. E non solo per il festival, ma in genere quando ci chiamano, mi chiamano come direttore artistico, è una cosa che amo profondamente, però diciamo di base sei musicista, quindi sì, suono a casa ora, ho fermato un po' l'attività live, però anche quello probabilmente non si è mai, sono quelle cose che puoi lasciare lì un attimo fermo e quando è il momento giusto possono riprendere, non c'è bisogno di dire basta, perché poi la vita non è una linea dritta, no? Una linea retta, scusa, quindi quando avrò la voglia per esprimere qualcosa di bello, per farlo capire agli altri, allora magari tornerò a suonare, sempre se poi ciò che faccio in realtà possa esprimere emozioni a qualcuno.
1: Certo, altrimenti quindi, non vale la pena neanche farlo, già da chi lo propone.
0: Esatto, lo fai col cuore, non ha senso, non avrebbe senso. È inutile dire bellissima la Bibbia incesa all'alba, se non lo fai con passione e cuore non si crea quell'atmosfera che vogliamo creare il domenica 19. È strano, perché dici, ma sabato no. In realtà è domenica 19 mattina alle 5.
1: Quindi la sera andate a dormire presto, perché avete una sveglia importante, oppure non dormite,
0: oppure
1: proprio,
0: fate,
1: andate in giro, fate tutta una tirata, venite qui alle 4:30, vi sistemate qui sulla terrazza, insomma in compagnia della Bibbia e Jazz, ma soprattutto di Don Emanuele Ferro, che sarà la voce narrante, un po' colui che racconterà e che vi porterà a spasso nei versi della Bibbia insieme a Camillo Pace. Che
0: dico una cosa, di base, scusami Sabrina, di base ha detto che sarà la voce narrante, però non è sicuro perché a volte ha delle sorprese inaspettate, quindi aspettiamoci tutto sempre nel senso buono.
1: Esattamente, cioè. Esattamente. Allora 4:30 l'ingresso, domenica mattina 19 di luglio, sì. Bibbia Jazz qui sulla terrazza insomma del Duomo di San Cataldo. Come si fa per partecipare?
0: Per partecipare c'è un link sul sito della cattedrale della Basilica di San Cataldo o sul sito del nostro festival, del Taranto Jazz Festival, cliccate sul link e acquistate direttamente il biglietto, costa 10 euro e si andrà tutto in beneficenza per aiutare comunque la cattedrale,
1: il progetto cattedrale, sì.
0: Che veramente danno una grossa mano a, principalmente ai bambini della città vecchia, quindi anche è una cosa,
1: una finalità,
0: bella, diciamo, una finalità importante. Sì, molto bella.
1: Bene, allora grazie, noi siamo sempre colpiti dal sole, baciati dal sole, a noi ci piace fare questa cosa al sole, a me Giovanni Talamo ci piace, insomma siamo in orario più o meno di tramonto, però vi abbiamo parlato di un'alba speciale, quindi Bibbia Jazz, grazie Antonio Olivetti, buon lavoro e niente, questa bellissima terrazza vi aspetta.
0: Grazie.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così.

0: Vi resta bello impresso ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questa è davvero la terrazza delle meraviglie, perché stasera, dopo avervi parlato di questo evento speciale di domenica 19, Bibbia e Jazz, ho la fortuna finalmente di avere al mio fianco un'amica cara che da tempo che volevo in qualche modo intervistare, ma più che altro farmi una chiacchierata per tutte quelle che sono le attività che lei, in qualità di coordinatrice delle attività di un ETS,
2: Symbolum
1: ETS, insomma ormai da tempo si occupa. Io sto parlando in questo momento di Elena Modio. Ciao Elena.
3: Ciao, benvenuti a tutti.
1: Allora, Elena, oltre ad essere giornalista, insomma da anni si occupa insieme a Don Emanuele Ferro di una serie di attività legate al Duomo di San Cataldo, che vanno oltre la cattedrale. Guarda, qua abbiamo i festeggiamenti in corso.
3: Eh sì, ci sono le lauree, immagino, giù all'università. Sì, è nostro desiderio, sempre lo è stato dal primo momento, quando siamo arrivati in Città Vecchia, oramai 10 anni fa, far conoscere questo territorio, i beni sia della chiesa che non alla cittadinanza. Il nostro desiderio è sempre stato quello di portare gente qui per uno scambio culturale tra le persone di Città Vecchia, quali sono le persone, i volontari che ci danno una mano e senza i quali non potremmo fare tutto quello che facciamo, e le persone che vengono dalla città. Abbiamo ristrutturato questa terrazza, che è veramente bellissima, come dicevi tu Sabrina, e subito abbiamo pensato che potesse essere un luogo aperto alla città per gli eventi che gli altri vorranno organizzare, ma soprattutto ci siamo fatti promotori noi di eventi particolari. Quest'anno torniamo con la seconda edizione di Libri in Terrazza, visto il successo della prima e grazie alla preziosa collaborazione di Miriam Putignano, che è rappresentante dei presidio del libro Rosa Pristina, organizziamo 3 presentazioni nel mese di luglio. Abbiamo cominciato con Danilo Giaffreda l'11 luglio scorso, intervistato da una Tarantina Doc, lui è un tarantino, Tarantina Doc Valentina Palange, che è agli onori della cronaca per l'aver diffuso il corretto consumo del caffè, suo è il libro che ha generato dal titolo qualche malumore, che però poi leggendolo capite bene l'amore che ha per questo prodotto, che in Italia il caffè fa schifo. È intervistato Danilo su questa terrazza. Continuiamo il 24 con Omar Di Monopoli, scrittore pugliese molto conosciuto, che presenta il suo libro qui, sempre intervistato da Miriam Putignano, e continuiamo con Donna Era, con il suo libro È colpa mia, di Monopoli il 24 luglio, invece Donna Era il 1 agosto. C'è stata una variazione di data, era prevista per il 31, è stata spostata all'1, abbiamo corretto la locandina, ma mi preme ricordarlo a coloro i quali avevano preso un appunto, magari non vorrei che poi si trovassero spiazzati.
1: Allora, intanto io ero presente alla prima presentazione ed è stata davvero un'esperienza particolare, primo per questa grande empatia da parte dello scrittore, di Danilo Giaffreda, che con grande emozione ha raccontato non soltanto il suo libro, ma ha raccontato proprio la sua vita, insomma, in qualche battuta, insomma, insieme a Valentina, un'atmosfera particolare e comunque proprio quasi come la sensazione di aver assorbito cultura in un luogo speciale.
3: Sì, noi siamo contentissimi, la prima serata dei Libri in Terrazza è stato un grande successo, abbiamo avuto il tutto esaurito, non bastavano le sedie, purtroppo i vincoli urbanistici non ce lo consentono, ma avremmo bisogno di una terrazza molto più grande. Stiamo pensando anche ad una serie di eventi culturali durante i Giochi del Mediterraneo. Noi abbiamo in cattedrale, inaugurato un po' di anni fa, è un videomapping, si racconta la storia della cattedrale lungo una navata nel corso dei secoli, una narrazione che abbiamo sia in italiano che in inglese.

0: piace molto ai turisti, piace ai tarantini, ma non tutti ancora l'hanno visto. Poi confidiamo che in quel periodo ci sarà gente da tutto il Mediterraneo, quindi è anche un modo per far conoscere la nostra storia antica, partendo proprio dai beni architettonici della città vecchia.
1: Senti, allora abbiamo parlato con Antonio Oliveti di questo evento, che è un'altra cosa che insomma Don Emanuele Ferro, insieme ovviamente al coordinamento del lavoro svolto da te, insomma, ha voluto su questa terrazza con Antonio Oliveti per questa alba speciale. Negli occhi di Don Emanuele Ferro l'altra sera c'era proprio la volontà di far conoscere quanto più possibile questa attività. Ovviamente lo ha detto proprio col cuore in mano l'altra sera, era proprio contento.
0: Sì, noi abbiamo
1: cosa.
0: Don Emanuele ha conosciuto Antonio l'anno scorso, perché abbiamo ospitato un suo evento nel Cappellone, e si è creato un feeling. Quando abbiamo saputo del Taranto Jazz Festival, Don Emanuele ha avuto l'idea, dice: ma chiamiamo Antonio, vediamo se possiamo fare una cosa insieme sulla terrazza. Noi Bibbio all'Alba l'abbiamo fatta già l'anno scorso ed è stato un grandissimo successo, ma come diceva prima Antonio, accompagnare la lettura della Bibbia, che è un testo che va interpretato, ognuno poi interpreta per sé, c'è tanto studio dietro, ma poi è una cosa che tu devi, certo, interpretare secondo la tua sensibilità, gli ricordava molto la musica jazz. E diciamo, è stato sono state due scintille, la sua e quella di Antonio, che hanno acceso questo fuoco. Io mi aspetto una serata veramente speciale.
1: Una mattinata.
0: Scusate, sì, una mattinata. Io conto di fare l'after, per questo
1: no,
0: ho detto.
1: Troveranno qui dalla sera
0: ho
1: prima.
0: Detto, io cerco casa in Città Vecchia, le ho detto ai ragazzi di qui: trovatemi una casa, che perché io sto sempre qua a fare avanti e indietro ogni volta. Mi aspetto un'alba veramente particolare. Anche per questa occasione i posti sono limitati, ce ne dispiace e ci scusiamo. Proveremo. Nel caso, se ne sono certa, sarà un successo come lo è stato l'anno scorso, come è stata la presentazione del libro di Danilo Giaffreda, di replicare in qualche modo. Quello che mi preme dire è che la terrazza è a disposizione di chiunque voglia portare cultura in Città Vecchia, lasciando qualche cosa al territorio.
1: Certo.
0: Le cose non si fanno per la Città Vecchia, ma questi sono eventi che si fanno con la Città Vecchia, lo scambio deve essere reciproco.
1: E quindi, insomma, siccome so che l'attività anche soltanto progettuale è sempre viva, perché comunque di idee ne avete tante e di volontà e passione per portarle avanti, ovviamente è una cosa che vi spinge in un territorio tra l'altro non facilissimo, quindi chiaramente, insomma, sappiamo quanto impegno ci mettete per questa cosa.
0: Ci mettiamo tanto impegno, che è comunque gratificante.
1: Certo.
0: Gratificante. Eventi che sono successi e che hanno avuto una rilevanza nazionale non possono cancellare tutto quello che di buono sta accadendo. No? È un territorio che ha bisogno di attenzione vera, di empatia, di passione. Come dicevo prima, c'è bisogno di lavorare con.
1: Certo.
0: Tanto lavorare con, di tanta pazienza e di compiere tutti quegli atti che servono alle persone, ai residenti, non a chi li compie.
1: Certo.
0: Io non voglio essere, mi fermo qua. Ci sono tante belle energie che hanno soltanto bisogno di essere coordinate.
1: Senti, coordiniamo questa colazione per Antonio Oliveti.
0: Allora,
1: il caffè non ce n'è,
0: Antonio,
1: l'abbiamo già detto.
0: Antonio Oliveti, facciamo così, quando scendiamo dopo l'alba ci fermiamo a un bar e ci facciamo un caffè con un cornetto.
1: Perché invece qui ci
0: perché
1: sarà.
0: Perché nemmeno i cornetti, perché la colazione sarà di tipo biblico, la colazione che facevano allora. E quella è anche quella un'esperienza, no?
1: Certo.
0: Un modo diverso, è stata tanto apprezzata, sono sicura che sarà apprezzata anche quest'anno, e comunque vale la pena venire soltanto per assistere all'alba, il sorgere del sole sul Mar Piccolo. Sarà uno spettacolo indimenticabile, accompagnato da una musica bellissima, da parole toccanti, e saremo insieme, sarà veramente un'esperienza. Vi prego.

0: di seguire la pagina della Basilica Cattedrale di San Cataldo, perché come ha detto Sabrina siamo in continua evoluzione, contiamo di fare altre attività, qualche volta ci dicono non ne sapevamo niente, noi più che fare aggiornare i social e fare un comunicato stampa ancora non siamo attrezzati per chiamare a casa tutti.
1: O andarli a prendere
0: Sabrina
1: da casa.
0: Sabrina ci dà una mano.
1: come posso?
0: Come,
1: chiaramente noi
0: come
1: ci siamo
0: noi la ringraziamo per questa, per essere stata nostra ospite per una puntata.
1: Bene, grazie, grazie a voi, anche perché quando si sente proprio nell'aria, no, quel friccicore di cose belle, che chiaramente è una cosa che proprio ti trascina, sì. E quindi bisogna farle conoscere. Grazie,
0: grazie
1: Elena Modio. Grazie Elena Modio, e noi ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui per presentarvi i prossimi servizi.

0: Parliamo di musica, ma di una musica completamente diversa. Però, siccome abbiamo parlato di passione, abbiamo incontrato un giovane artista, giovanissimo, che sta cercando, insomma, di far conoscere la sua musica e che in questo momento, partendo da zero, ha raccolto tante visualizzazioni e tanto, tantissimo affetto da parte di coloro che lo stanno cominciando a seguire. Lui si chiama Gabry Santos e ci siamo fatti una bella chiacchierata per parlare del suo brano del titolo Salento. Abbiamo un incontro particolare, un incontro con un giovanissimo artista che non più di un mese e mezzo fa mi contattò per propormi, per farmi ascoltare il suo progetto musicale. Dopo un mese mi ha ricontattato per dirmi che questo brano che insomma mi aveva fatto sentire stava raggiungendo il mezzo milione di follower sia su Instagram che su TikTok e pare che la cosa funzioni e che stia aumentando sempre di più il numero di coloro che stanno ascoltando il suo brano. Qui con me oggi ho Gabry Santos. Ciao Gabry!
1: Ciao, ciao, ciao a tutti. Tutto
0: Come andiamo?
1: bene,
0: Felice?
1: tutto bene. Allora, mezzo milione di follower sono i seguiti. Visualizzazioni sui
0: Quante
1: social, è
0: sono?
1: sempre mezzo
0: Ci
1: milione. I
0: siamo
1: seguiti
0: allora, ci
1: ancora
0: siamo. Sarà
1: aumentano.
0: una cosa che sarà destinata ad aumentare. Allora, 22 anni, lui è alla provincia di Taranto, con questa grande passione per la musica,
1: Sì.
0: suona la chitarra a livello
1: Ottimo.
0: amatoriale, gli piace tutti i generi musicali, con una predisposizione ovviamente per il rap.
1: Sì, primis il rap, mi piace fondere il genere, ma tipo come il Salento, l'ultima canzone che ho fatto, ho aggiunto il rap, ma con un genere merengue.
0: Certo, è
1: E
0: un po' più
1: quindi
0: pop quello che sta
1: sì,
0: andando
1: fatto
0: adesso, ovviamente.
1: più ballabile,
0: Più
1: ecco, così, anche
0: ballabile.
1: se nei vari generi ho fatto parecchi, insomma, alcuni da far uscire ancora, però quelli che ho fatto uscire ho fatto una melodic trap. Sempre però con quelle sensazioni rap. La prima canzone, la primissima, è
0: Adesso
1: uno
0: ne parliamo.
1: storytelling.
0: Adesso ne parliamo perché in realtà, insomma, tu hai scritto, diciamo, un po' dei brani che ti hanno segnato in questo breve percorso artistico. E il primo brano di cui, insomma, abbiamo parlato anche tempo fa e ne stiamo parlando anche poco prima di cominciare, appunto, Niente soldi, niente sogni, è un genere un po'
1: Sì.
0: diverso. Tu nasci comunque come rapper, proprio che vuole fare, non dico una denuncia sociale, però insomma, che è legato a quelle che è la realtà del
1: Sì,
0: territorio.
1: in primis, perché secondo me il rapper o l'artista in generale nasce per dare voce a chi magari non ce l'ha, a chi non se la può permettere, e allora abbiamo una responsabilità importante, soprattutto quando inizi a fare dei numeri e devi comunque dare un contributo a livello anche sociale.
0: Senti, Gabriele, ma tu come la vedi questa cosa? Ecco, intanto vanno anche le immagini di questo bel brano che appunto si chiama Salento, che insomma parla di tutto ciò che accade dalle nostre parti, partendo dalla provincia di Taranto e fino a estendersi ovviamente un po' più in là, però con il nostro mare poi alla fine,
1: Sì,
0: giusto? Il nostro
1: quello
0: mare.
1: sicuro.
0: Senti, vabbè, quindi chiaramente qui c'è proprio una tua predisposizione, insomma, si vede, cioè che lo fai veramente col cuore.
1: Sì.
0: Senti, allora ti stavo dicendo, stavo facendo questa domanda.

0: No, tu hai detto abbiamo una responsabilità, cioè, quindi voglio dire, sfatiamo questo mito che il rapper fa dei testi senza pensarci, o
1: No,
0: senza pensare a quella che è la dialettica e che viene poi
1: esattamente.
0: proposta.
1: Uno si sente libero di esprimere ciò che è giusto alla fine. Poi rispetto a chiunque, una persona può parlare di quello che gli passa per la testa, però comunque in primis, secondo me, è importante parlare innanzitutto di quello che succede nel mondo, anche magari. Se c'è quella paura, farlo lo stesso, perché è importante per il cambiamento, per un qualcosa di positivo per il nostro territorio, soprattutto qui nel Salento.
0: Soprattutto nella nostra proprio
1: Sì,
0: zona.
1: nella nostra zona, con questo pezzo ho deciso di dare quella voce, quelle cose belle che abbiamo nel Salento, perché si parla sempre delle cose brutte, si parla sempre un po', c'è l'aria di pesantezza, no? Quando si parla qui nel Tarantino, Vindisino, Leccese, però ho detto io, ci vuole un po' di movimento, ci vuole un po' di gas.
0: Ci vuole di gas, ma poi soprattutto, insomma, probabilmente dal di fuori, no, magari non ci vedono neanche così e forse, insomma, abbiamo un po' noi questa tendenza a piangerci un po' addosso, è vero?
1: Giusto, giusto.
0: Senti, adesso tu dicevi chiaramente che bisogna dare voce, quindi chiaramente c'è questa responsabilità da parte vostra, ma quando si parla tantissimo, io lo sentivo anche negli ultimi giorni in merito al successo di Ultimo, no? Cioè Ultimo dà la voce ai disagiati, per cui ovviamente è bello questa cosa, chiaramente è un po', fa un po' strano immaginare 250.000 persone che sono disagiati che vanno a
1: Fa
0: sentire. Fa
1: strano,
0: strano, però è
1: perché
0: vero.
1: è vero, ma fa strano anche il motivo che Ultimo, cioè la storia che è stato scartato da amici,
0: Sì.
1: andò a fare i provini e lo scartarono. E poi lui dalla sua ribalta, un po'
0: Sì.
1: come sento di appartenere anche
0: Sì.
1: io, cioè questa voglia di fare bene, questa voglia di dimostrare, non solo a livello personale, ma sempre parlo a livello di tutti. Quando una persona mi ferma e mi dice ciao Gabri Santo, sono un tuo fan, e dico, non mi sento poi così tanto, infatti mi dicono sei umile, però io non mi sento così tanto, punto, mi sento così tanto. Dico, siete miei fan, mi seguite, però in primis siete degli amici per me, siete delle persone a cui
0: Certo.
1: io potessi dare un abbraccio uno a uno, lo farei.
0: Senti, tu hai proprio un'immagine un po' diversa, no? Dal
1: Sì.
0: rapper classico, cioè non hai tatuaggi,
1: Sono
0: vesti in maniera
1: felice.
0: abbastanza classica, tant'è che poi leggevo addirittura che proprio i tuoi generi musicali partono dalla vintage fino al moderno. Però hai un piglio moderno con la musica che fai, però hai i tuoi valori, cioè sei proprio legato alla tua terra, alla tua famiglia.
1: Sì, perché al mondo d'oggi, no, una persona vuole dimostrare magari anche qualcosa che non è, vuole apparire.
0: Certo, è troppo magari certe
1: Sì,
0: volte.
1: io onesto, non ho un tatuaggio, niente. Non sono vestito da rapper, come dire, il prototipo da
0: Da
1: rapper,
0: rapper. Sì,
1: spaccone.
0: vabbè, certo.
1: Per me il rap, in primis, anzi senza per me, il rap nasce dalla povertà dove non
0: Dalla
1: c'è
0: strada,
1: niente, dalla
0: certo.
1: strada e da chi vuole far vedere tutto quanto che lo circonda.
0: Certo, diciamo che l'ostentazione ha preso un po' la
1: Sì,
0: mano. Questo
1: anche questo modo di
0: sicuramente.
1: apparire.
0: Senti, allora dicevamo, niente soldi nel 2022 e te pensa ancora nel 2025, cos'è una canzone di amore.
1: Pensa ancora, è ingannevole, è
0: Ingannevole, vedi che bella
1: ingannevole.
0: domanda. Perché?
1: È ingannevole perché parla di vari problemi che ci sono nel mondo, a livello sociale anche. Te pensa ancora è solo il ritornello. Io certe volte tendo a non dare la spiegazione della canzone perché è un po' come un mago che fa il trucco di magia e lo spiega. Mi
0: Certo.
1: piace far intendere alle persone quello che vogliono e quello che si rispecchiano. Però te pensa ancora nel testo, tipo ci sono dei versi dove dice che molte persone soffrono d'ansia. Molte
0: Sì.
1: persone soffrono d'ansia, le famiglie tendono molto questa cosa qui che ormai si separano, c'è un qualcosa di fondo che bisogna curare,
0: Certo.
1: parlare di questa
0: Certo,
1: canzone. E allora
0: certo.
1: poi magari c'è questo ritornello e fa, pensa ancora, ti pensa ancora. Quindi anche si può riferire a molte cose, anche al passato, pensa ancora comunque ai valori che c'erano una volta, pensa ancora le cose che contavano.
0: Certo.
1: Nella canzone, nel verso, parlo anche di un sovraffollamento dei psicologi, dico io, molte persone, che è importante la salute mentale, è
0: Beh, li
1: importante.
0: troviamo anche online adesso,
1: Certo, è molto
0: cioè, voglio
1: importante la
0: dire,
1: salute
0: c'è,
1: mentale,
0: esatto,
1: anzi,
0: chiaramente.
1: invito le persone ad andare, perché è importante farsi un percorso, anche se si sta bene con se stessi. Comunque è una cosa buona per vedere il mondo, è un'altra idea da un'altra prospettiva.
0: Certo. Allora, poi dopo Te Pensa Ancora, il 2020 sei arrivato 14 e poi è arrivato questo Salento. Adesso come prosegue questa carriera così, insomma, bella? Cioè,
1: Come
0: che cosa
1: prosegue?
0: vorresti raggiungere? Cosa ti auguri, ecco?
1: Bella domanda. Cosa mi auguro? Mi auguro di far passare il messaggio che voglio trasmettere, ovvero l'unione. Se dobbiamo parlarle di questo, io voglio trasmettere l'unione, voglio trasmettere inclusività, voglio far capire che anche una persona non è sola. C'è un commento che mi ha colpito, adesso mi ricordo, su Salento. Mi ha scritto: io ho mio marito a Lecce, siamo sposati da diversi anni, però io sono veneta. So il dialetto leccese, salentino, e sono contento in questa terra. Sono contenta di stare in questa terra. Io sono veneta, però potete acquisirmi come sorella salentina? E io gli ho risposto: ciao, sono felice. E gli ho detto: sentiti libera di appartenere a qualsiasi terra, di essere felice ovunque tu voglia.
0: Fantastico, quindi proprio questi messaggi di inclusività cerchiamo insomma di far passare anche altri messaggi, no, attraverso la musica rapper. Hai visto mai che magari si allargano le fila di coloro che seguono questa musica,
1: Sì.
0: no? Perché altrimenti diventa poco inclusivo il messaggio da parte di
1: Sì,
0: chi
1: sì,
0: magari
1: sì, sì, sì.
0: mette a lato, no, questo genere musicale che comunque va riconosciuto a tutti
1: Tengo
0: gli effetti.
1: anche a specificare, c'è un pezzo nel verso dove molti magari si possono sentire esclusi, ma non è così. C'è l'ultimo verso del secondo verso di Salento dove io do, come dire, un prototipo della base che c'è qui. Che dicono: la Puglia non è Salento, la Puglia non è Salento. Io dico, infatti, l'ultimo verso, che la Puglia non è Salento, e parte il ritornello. Ma non è una cosa dispregiativa, perché la Puglia è bellissima, cioè la Puglia è fantastica da qualsiasi prospettiva e quant'altro. Io ho solo voluto prendere la citazione del Salentino medio e l'ho
0: Certo,
1: inserito,
0: certo.
1: quindi per fare un pezzo Salento, ho voluto inserire questa cosa qui, però non è niente contro
0: Ok,
1: nessuno, cioè
0: quindi
1: proprio.
0: non è solo l'usole, l'umare, l'uniento, ma è Salento ovviamente inteso in una maniera un po' più profonda,
1: Sì, sì,
0: quella
1: sì,
0: quale tu
1: sì, sì, sì.
0: vuoi cercare di avvicinare. Allora, Gabri, chiaramente noi ti auguriamo insomma che aumentino sempre di più i tuoi follower, coloro che
1: Grazie mille.
0: ascoltano il brano. E insomma, daremo una mano come possiamo in questa diffusione perché davvero crediamo molto in questi progetti innovativi di ragazzi giovani e belli come te.
1: Ne sono grato, grazie mille e ringrazio chi mi supporta, perché tutto questo che facciamo non lo faccio da solo, ma lo facciamo insieme. Grazie Sabrina e grazie di tutto.
0: Grazie a te e noi siamo solo felici e contenti di far conoscere, insomma, le
1: Grazie
0: perle del nostro territorio. Grazie Gabri.
1: mille. Grazie.
0: Grazie e noi ci rivediamo tra un po'.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. sono le nostre persone.

0: che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Venerdì 10 luglio è stata una giornata, anzi una mattinata densa di importanti presentazioni di prossimi eventi. Siamo partiti dalla presentazione della nuova stagione prevista per il 2026-2027 dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Ci siamo ritrovati nel cortile del Conservatorio Paisiello per raccontare ciò che accadrà nella prossima stagione insieme al direttore artistico Paolo Ruta. Presentata questa mattina nel chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello la 83esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Abbiamo seguito la presentazione del programma e ne abbiamo parlato con il direttore artistico Paolo Ruta. Che stagione è questa che prende il via il 19 novembre?
2: È una stagione di respiro internazionale, ospiteremo star che verranno dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Portogallo, quindi veramente bei nomi che lasceranno senz'altro un segno negli spettatori che verranno a vedere i nostri concerti. Sono dei concerti unici, alcuni vengono in esclusiva per noi, tipo Yuri Kane che viene dagli Stati Uniti, oppure il gruppo gospel, un vero gruppo gospel americano di 12 elementi, e poi tantissimi nomi da scoprire e da ascoltare. Ci sarà anche spazio alla danza con il tango, Neri Piliu e Zappa la Danza, una compagnia catanese, una delle più importanti a livello nazionale, quindi tornano con instrument jam. Ci sarà anche la musica dal vivo con degli strumenti tipici siciliani.
1: Abbonamenti e biglietti presto in vendita?
2: Sul nostro sito amici della musica taranto.it oppure su liveticket.it si potrà già vedere il programma e acquistarli direttamente oppure venire nella nostra associazione.
1: Sempre venerdì mattina 10 luglio abbiamo incontrato i protagonisti del spin-off del Swing Festival che si terrà a partire dal 17 di luglio e abbiamo parlato con i protagonisti a partire da Niki Pezzolla dell'associazione Binswing, abbiamo sentito anche Giovanni Cristofaro, coordinatore della WISP, e poi abbiamo incontrato anche il vice sindaco Mattia Giorno per parlare di questo evento che rientra nelle attività, nei grandi eventi della Regione Puglia. Taranto Swing Festival 2026 continua dopo la prima parte che si è tenuta nel mese di giugno. Ci ritroviamo qui stamattina nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto per parlare di quelle che saranno le prossime iniziative. Con me c'è Niki Pezzolla dell'associazione Binswing e Gianni Cristofaro in qualità di responsabile tecnico per la WISP. Allora, quali sono le novità? Cosa ci aspetta da parte del Taranto Swing Festival per le prossime settimane?
3: Altri tre grandi eventi per la città di Taranto e per tutta la Puglia, dei format che sono nati con il festival e che continuano a far parte del festival. Abbiamo gli Swing on Boat sulle motonavi della Chima e poi l'evento esclusivo, che è uno degli eventi esclusivi, possiamo dirli, in Italia, è Swing on Island, che è un concerto sull'isola di San Pietro, è particolarissimo perché inizia la mattina alle 10 e finisce al tramonto, quindi delle esperienze uniche da far vivere ai turisti e anche delle esperienze sportive, perché in collaborazione con la WISP abbiamo organizzato quest'anno la Puglia Swing Up.
1: Lo swing non è solo danza, ma è vero e proprio sport, per questo rientra in quello che è il raggio d'azione di WISP, tra l'altro è sempre stata molto vicino all'associazione Binswing.
4: Certamente, tra l'altro ritengo che questa non sia più una riscoperta ma una vera e propria realtà, anche perché l'ho vista nascere circa una decina di anni fa, qualcosa in meno, e soprattutto posso dire di aver dato i natali all'associazione che rappresenta Niki Pezzolla e che tra l'altro ha dato il via a questo movimento in una città perché ne aveva tanto bisogno.
1: Biswing ormai è una realtà riconosciuta insomma, davvero in maniera estesa. Quali sono le tappe, le date principali di questa nuova sessione del Taranto Swing Festival?
3: Iniziamo il 17 di luglio con il primo Swing on Boat e il concerto con il Non sparate sul pianista sulle motonave della Chima, e poi un DJ set con la social dance a terra. È un'esperienza particolare proprio perché raccontiamo la Puglia e la raccontiamo ai turisti, a quelli, agli ospiti che non solo vengono ai nostri eventi ma che si ritrovano a Taranto in questo periodo. Abbiamo introdotto la Puglia Taste Experience, che è un aperitivo pugliese, quindi che offriamo ai partecipanti, e quindi è un benvenuto che diamo a tutti quanti prima della musica.
5: Taranto Swing Festival alla 7ª edizione, 3 appuntamenti, è un grande evento patrocinato anche dalla Regione Puglia, ma non solo, loro saranno presenti anche in alcune delle attività dei Giochi del Mediterraneo. Con il loro stile, con le loro iniziative, ci regalano musica, arte, ballo, ma soprattutto tanta felicità. Ed è un'opportunità turistica per lo sviluppo della nostra città, anche perché le modalità scelte sono on boat all'isola di San Pietro, e questo permette anche attraverso i loro spettacoli di apprezzare e valorizzare la nostra risorsa mare e l'isola di San Pietro. Quindi da parte nostra c'è il ringraziamento a loro per le attività che mettono in piedi e tutto il sostegno possibile.
1: È stata presentata sabato scorso nel quartiere delle Ceramiche un'opera monumentale. Stiamo parlando del pumo più grande del mondo, realizzato dal ceramista Giuseppe Rosa, e quindi siamo andati a vedere questa opera davvero monumentale, di una grandezza incredibile, davvero fuori dall'ordinario, presentata alla stampa e al folto pubblico che l'ha seguita.
6: Bruttaglia rafforza la sua posizione nella storia della ceramica con l'inaugurazione del pumo più grande del mondo. Nel quartiere delle Ceramiche è stata svelata l'opera del maestro Giuseppe Rosa, 2 metri d'altezza, 1 metro di larghezza e un record certificato che rende il tradizionale simbolo di prosperità una nuova attrazione della città.
7: È il simbolo principale, il significato è sempre quello della speranza, dell'abbondanza, diciamo, della prosperità.
8: Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo. È sicuramente attrattiva, ma in un contesto meraviglioso quale che è il quartiere delle Ceramiche, insieme con la mostra contemporanea d'arte che si trova sul castello e che quest'anno è veramente bellissima. Abbiamo alzato molto il livello, io invito tutti a venire qui a vedere il quartiere, il pumo più grande del mondo, la ceramica che è la più bella del mondo, quella di Grottaglia.
6: Realizzato in un unico pezzo, dopo circa 50 ore di lavorazione, il pumo celebra la secolare tradizione figulina grottagliese e il lavoro dei maestri artigiani del territorio.
9: Ha a che fare proprio con l'esaltazione della storia di questa comunità, in una realtà di artigiani e commercianti di altissimo livello che, oltre a metterci sapienza, ci mettono passione e cuore. Sono esempi virtuosi che la nostra regione apprezzano moltissimo.
10: Questo vuol dire per Grottaglia e per la provincia di Taranto uscire fuori in tutto il mondo, perché secondo me questo veramente farà parlare di Grottaglie e della provincia di Taranto.
1: E allora, con questo mare bellissimo alle spalle, che sarà protagonista, l'elemento protagonista di quello che accadrà appunto domenica mattina 19 luglio alle 4:30 l'arrivo, alle 5 l'inizio con Bibbia Jazz, vi salutiamo da questa terrazza magnifica del Duomo di San Cataldo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi racconteremo ancora tutto ciò che di bello accadrà nel nostro territorio. Grazie a tutti e buona serata.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Buonasera a tutte e tutti. Benvenuto al pubblico che si appresta ad accogliere un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo. È la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione. Culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti e innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio, nella figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante, perché la E77, che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio cercando di promuovere l'arte e la cultura. E quindi per me oggi è un giorno importante, vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
0: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo, grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti? Di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro, sepolto sotto la polvere dell'eternità, dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo. Magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi, senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi, senza darci la possibilità

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Beh, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando, appunto, sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Oh, si figuri, può capitare.
1: Mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì, io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Oh. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego.
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Nel senso del mi scusi. Il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto prego.
0: Sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente, sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto seccamente?
0: Certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio. Le pesto un piede.
1: Mi vuole pestare un piede?
0: Ma no, è un esempio.
1: Dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora?
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: No, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei mi scusi e lei mi risponderebbe...
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe prego.
1: Ma se c'è tanto spazio?
0: No, mi creda, lei mi risponderebbe prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi risponderebbe...
1: No, grazie, non mi serve niente.
0: Ah! Come non mi serve niente? No, mi risponderebbe prego.
1: Quindi...
0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: Certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha scassato.
0: Ah, non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi voleva...
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo. Me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa?
1: No, e poi ero in cuffia.
0: No, beato lei che ha i soldi, era in piscina.
1: No.
0: Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: No, perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina?
1: No.
0: Sotto la doccia?
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro. Guardi, io sono un autore teatrale. Io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato!
0: Ma che fortuna averla incontrata! Perdoni, lasci che mi presenti,
1: sì,
0: io sono...
1: Non
0: ricordo il nome.
1: Già, neanche io.
0: Io il nome... È imbarazzante, ma...
1: Già... Io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi...
0: Eppure io ce l'avevo, è solo che adesso...
1: Già... E adesso?
0: Così. Così. È sua cosa. Ecco, è sua. La chitarra.
1: Non mi ero accorto. No. Potrebbe essere la sua.
0: Ma no, mi ricorderei, credo almeno. Sebbene sai, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla. Oh, niente d'eccezionale, ma... si figuri. È solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali sono un po' come le persone. E come tali posseggono un'anima. E certo, è così quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi risultano suonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
1: È un bel pensiero, sa?
0: Davvero lo crede?
1: Ne sono convinto.
0: Ne sono lusingato.
1: Sa cosa le dico?
0: Prego.
1: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
0: Un sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
1: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
0: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
1: Non se ne parla proprio.
0: Ma perché?
1: Ho detto che non suonerò.
0: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
1: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
0: Va bene, d'accordo, si arrabbia così... Io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare! Perché lei no?
0: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
1: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
0: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?

0: conosce quale sia il concetto di tempo qui?
1: In effetti, no.
2: E comunque, io questo posto lo definirei più un... Sì. Un non luogo.
0: Un non luogo! Mi dica ancora...
1: Sì, un non luogo?
0: Cosa potrebbe essere?
1: Sì. Un non luogo.
0: Un buco nero! Un buco nero!
1: Dov'è? Dove sei?
0: Sono qui.
1: Ah.
0: Crede che siamo morti?
2: Morti?
0: Morti?
2: No, per carità, morti! Io ho un sacco di cose da fare!
0: Ma perché io no? Certo che ho cose da fare! No. E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso!
2: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare! Voglio il certificato di morte!
0: Anch'io.
2: Anzi, le dico di più! Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che è lui e non quello della pubblicità del caffè!
0: Anch'io sono originale per me! Ne ho vissute tante di copie in vita, ma voglio solo gli originali! Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
2: No, è impossibile! Vabbè, no, assolutamente! Così. Questa cosa è da escludersi! No, assolutamente no! Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più!
0: Va bene! D'accordo, basta!
1: Basta?
0: Ma sì, basta.
2: E comunque, se fossi morto, e non lo sono,
1: che cosa
0: le importerebbe?
1: Io non lo so,
2: ma
0: sa, non so se fosse ieri sera oppure... Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia, seduto, oppure sdraiato, lì in riva al mare, in attesa di...
2: In attesa? E di cosa?
0: Di risposte.
2: Risposte? E di chi?
0: Dalla luna.
2: Dalla luna?
0: O dal mare.
2: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
0: Ma sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
2: Come acqua di mare?
0: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti. Quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi. E dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
2: Come acqua di mare. Mi piace.

stanco. Ero stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare.

0: scavavo. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì, con le dita, con le unghie, stando lì, non fregandomene se ero col sedere per aria, rischiavo di cadere di testa nel fosso finché... Beh, una conchiglia.
1: Una conchiglia.
2: E si aspettava un tartufo?
0: Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ah, ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata, così perfetta, che non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'inguine, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
3: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
2: Lei è un pagliaccio, sa?
3: Eh beh.
0: Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento...
1: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ma davvero, non so il motivo, non si possono spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime, le lacrime allagavano i miei occhi come fossero acqua di mare. E come acqua di mare, ecco che, e forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre, che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre, persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero, che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì. È solo acqua di mare. Indosso un sorriso. E mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte. Ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella, grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: E le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no. Sa, la musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
0: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
1: No, e poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
0: Un tempo pensavo di sì.
1: E adesso?
0: Le dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
1: Ma, scusi. Uè!
0: Che?
1: Hai visto? Una fune! C'è una fune!
0: Io non vedo nulla!
1: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune!
0: Non vedo niente!
1: C'è una fune lunghissima, guardi, parte da qua e arriva!
0: Mi sembra uno sconsiderato! Ma...
1: Li vedi? L'ha visto?
0: Ma cosa?
1: No, no, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
0: Ma io non vedo nulla!
1: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
0: Ma guarda! Ma io
1: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli!
0: Ma chi? Cosa?
1: Dobbiamo vedere dove stanno!
0: Nulla. Ma
1: c'è qualcosa che non...
0: Ma non guardi! Vedo niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra un
1: ci sono fatto. Tantissime persone, come fa a non vederle?
0: Io non vedo nulla! Se... Lei dico che non vedo nulla e lei
1: ma li prego di credermi, qui ci sono un sacco di persone!
0: Lei guardi. si prende gioco di me!
1: Guardi, aspetta! Sono spariti!
0: Mi sembra un pazzo!
1: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Dobbiamo
0: cosa?
1: Seguirli! Anzi, seguiamo la corda!
0: Non c'è assolutamente niente!
1: Aspetta! La
0: smetta!
1: Venga a prendere la corda!
0: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
1: Dice?
0: Eh beh, sì!
1: Forse hai ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: Godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me, non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora, perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra e senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note, e lo riuscivano sempre di più, finché cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me, perché io la ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo.
1: Bravo.
0: la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense.
1: Oh,
0: così, semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla. Non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh, aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già, deve essere andata proprio così.
0: Che buffo!
1: Cosa?
0: Due artisti al buio.
1: No, veramente ha formulato male questa frase.
0: Ah, non cominciamo a giocare con le parole.
1: No, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
0: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
1: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
0: È modestia.
1: Oh no, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? Solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
0: A volte, sì.
1: No, io intendo quando compone.
0: Certo, sì.
1: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, vede, al terzo piano, da quella finestra, è capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista. Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. E sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Vede, piango, lo so, è penoso.
0: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
1: Lei canta le sue canzoni?
0: Non sono un cantante, ma sì.
1: Immaginiamo allora che lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
0: Penso di sì. Anche se io...
1: Lo vede? Quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che su per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
0: Pensandoci bene, ha ragione.
1: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
0: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
1: Ah, magari sì, ma non è lo stesso. Oh, per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Oh, sì, io veramente mi faccio certe risate.
0: Sono tanto buffi.
1: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. Sono davvero patetici, mi creda.
0: E senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
1: In che senso?
0: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro.

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
2: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e sono finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'usci. Cos'è? Va tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No, non...
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia.
0: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto.

0: liberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno. Ma è bellissimo!
2: Fantastico!
1: Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi, provi!
1: Musica greve.
0: Mi piace!
1: Musica allegra!
0: Bravo!
1: È fantastico! Mi dà un senso di onnipotenza.
0: Provi ancora,
1: sì!
0: Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga!
1: Sì! È fantastico! È meraviglioso! È fantastico!
0: Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico! Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Oh, ma cosa fa? Bocca!
1: Forza, mi è venuta un'idea.
0: Senta, io ne faccio meno delle sue idee.
1: Lei ha scritto o no delle canzoni?
0: Lei è un cavolo a merenda.
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Cosa?
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
1: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, non può avere pudore.
0: No. Io l'ho un pochino sopravvalutata.
1: Ma i personaggi hanno preso la mano. Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
0: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
1: Grazie, ma non cambierò idea.
0: No, aspetta. La prego, faccio così.
1: Musica!
0: Ma no,
1: vedrà, vedrà, andrà benissimo.
0: No.
1: Si fidi di me.
0: Ma cosa mi fido?
1: Andrà benissimo.
0: La prego di cambiare idea.
1: Smorfio. Segua la musica.

Vedo monti belli assai lontani, sentono voci che nessuno sente, e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze, si sente in paradiso con i santi che guardano e sorridono.

0: Bella.
1: Davvero le piace?
0: Perché mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No. E poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
0: In che senso?
1: Il senso appunto del nostro incontro.
0: Lo ha detto lei, io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa?
0: Stop musica. Va! Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
1: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, eh? Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi lamentosi perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi. E
0: Sì.
1: lo vede, la storia è praticamente scritta,
0: Ciao.
1: le musiche conseguenziali,
0: Sì.
1: ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando...
0: Quando?
1: Cosa succede?
0: Cosa succede?

0: sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...
1: pessimo.
0: No, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla.
1: No, e i tuoi silenzi?
0: Ma cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva.
1: Neanche con tua figlia.
0: Ma cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così. E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia?
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un blef, sei solo un blef, sei solo un blef, no, sei solo un blef,
0: no,
1: sei solo un blef!
0: Ti prego, Rossi! Io sono un blef.

0: va tutto bene.
1: Davvero?
2: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
2: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
2: Ma no, non la musica, io mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
2: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
2: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
2: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
2: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Capisco. Ah, il classico musicista.
0: No, no, no. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... Che non voglio complicazioni.
2: Un musicista con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
0: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
2: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
0: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
2: Cosa?
0: Squilla qualcosa!
2: Magari un telefono.
0: Sarebbe divertente. Ma davvero non lo sente?
2: Ma no, che non sento niente.
0: Cosa sta architettando?
2: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
0: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi.
2: Cosa?
0: Un telefono.
2: Telefono?
0: Sì, è qui.
2: Non vedo nulla.
0: Sta qui e suona.
2: Suona.
0: Sì, che facciamo?
2: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda.
0: E perché io?
2: Non lo vedo e non lo sento.
0: Quindi rispondo?
2: Eh sì.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Sono io.
2: E io sono io.
0: Bene.
2: Grazie.
0: Ma, scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
2: E lei?
0: Sì, sono io.
2: E lui?
0: L'ha detto anche lui.
2: Sì.
0: Sì. Ma... Un'interessante proposta di lavoro.
2: Accetti, accetti, accetti.
0: Scusi, posso avere un po' di privacy? Musica!
2: Ma quale musica? Quale privacy? Ma dove va? Ah, ma che noia, non sento nulla.
0: Grazie, grazie mille!
2: E allora? Chi era?
0: Hanno sbagliato.
2: Numero.
0: Sì.
2: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle.
0: Pensi quello che vuole.
2: Infatti non le credo.
0: Pazienza.
2: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
0: Scusi lei, non è un momento facile.
2: Una brutta telefonata.
0: Al contrario. Ma, senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
2: Potrei avere un'idea. Ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
0: Vie di uscita. Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
2: Ma.
0: Non crede?
2: Onestamente no.
0: E perché?
2: Perché la vedo ancora qui.
0: In che senso?
2: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
0: Ma prima le ho detto che...
2: Chi stavo era dicendo... telefono?
0: No, le ho già detto che a questa domanda
2: da
0: io...
2: Va bene, non sono affari miei.
0: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
2: Le ho già detto che potrei avere un'idea. Al momento... un po' confusa.
0: Già, è tutto così poco chiaro.
2: Così come tutto squisitamente teatrale.
0: Io direi dannatamente teatrale.
2: Ma perché non le piace?
0: Il teatro è finzione.
2: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
0: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
2: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
0: Il teatro è un gioco.
2: E la vita non lo è.
0: No, no e no. Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
2: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
0: Con

0: Sì, come non si può vincere.
1: E allora mi dica che cos'è questo posto.
0: Temo di non volerlo sapere.
1: No, me lo deve dire.
2: Me lo dica lei.
1: Cos'è questo posto?
2: È lei che mi ha portato qua.
1: No, me lo deve... Cos'è questo posto? Cos'è questo
2: dire.
1: Posto? Cos'è questo posto?
0: Adesso basta! È ossessivo!
1: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
0: Come?
1: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato!
0: Ma tutto questo non ha senso!
1: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme!
3: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
1: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
3: E sua moglie non l'ha perdonata?
1: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. Intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
2: Ma lei ama sua moglie e sua figlia, vero?
1: Ma certo che le amo. E solo quando ho capito tutto questo, ho pensato che fosse troppo tardi e...
3: Ed è finito qui.
1: Già. In questa scatola nera.
2: E l'ispirazione? Quando è arrivata?
1: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.
2: Ascolti, io non voglio giudicare, solo che per me la famiglia è tutto.
1: La famiglia?
2: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
1: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio, con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.
3: Dunque, è solo.
1: E lei?
0: Si può essere soli anche se circondati da tanta gente?
1: Temo proprio di sì.
0: Allora sì, sono solo.
2: Vorrebbe tornare indietro.
1: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza.
2: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
1: E noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo questo rischio. José, non si sente pronto per tornare?
3: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica?
1: Ma sì, faccia come crede.

0: Scusi,
1: sì.
0: Non le sembra un po' inappropriato?
1: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, guarda, con le mani, con le mani. Sì, sì, con le braccia, con le braccia. Sì. Con le gambe pure. Sì, sì, si muova, si muova. Anzi, giri, giri con me, giri con me. Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
0: In questo momento sì.
1: Ma crede che siamo matti?
0: Da negare. E se fosse così, diventiamo seri.
1: Sì, sì, sì, sì. Sì.

0: qualche cosa di serio.
1: Sì, sì, sì. Una cosa seria, sì, sì, sì, sì. Sì, stop musica. Qualcosa di serio.
0: Serio?
1: Sì.
0: Impegnativo?
1: Sì.

0: non fossimo soli.
1: In che senso?
0: Ma certo, nel senso che qui... qui sta... anche se strampalata sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
1: Con un'elegante colonna musicale.
0: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
1: Sta parlando della sua persona.
0: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
1: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
0: E quindi?
1: Mi indispettì il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
0: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
1: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
0: E quindi l'ha lasciata andare?
1: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
0: Cioè, è finito in questa scatola
1: già
0: nera. E ha perso la sua musica.
1: Sì, fino ad oggi.
0: Già, perché qui le ho detto, sta succedendo qualcosa.
1: Già, è il suo copione.
0: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o...
1: o si compone.
0: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la
1: sì,
0: prego.
1: Glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: meraviglia, sembra suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sì, proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi com'è. Guardi, vede per caso lì il sole, luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce e illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo, proprio come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede?
1: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Ma, bene!
0: Bene!
1: Benissimo!
0: Bene! Bene! Bene! E adesso...
1: manca qualcosa.
0: Ma certo, manca qualcosa. Sì, manca il finale.
1: Già, il finale!
0: Facciamo una cosa. Lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì! Sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.

0: ti amo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché ti fa ridere.
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensi che potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
2: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre con Sender stanno qua.
2: Dream!
0: Mo ho messo l'unghie.
2: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi.
2: Dream!
0: Chi è Mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami.
1: Sono io.
0: Ma no, tu sei.
1: Sì.
0: Ma che vuoi?
1: Non dire niente.
0: No, chi parla?
1: Vengo da te.
0: No, non venire.
1: Ho detto che vengo da te.
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai da mamma.
1: E quando fai le polpette? Ma vengo da te.
0: Davvero vuoi venire?
1: Sì.
0: E rimani?
1: Sto arrivando.
0: Mi raccomando. Esco le cozze.
1: Sì. È pazza di me.
3: Che finale di merda!
0: Non potevo inventare un finale peggiore.
4: Perché ha sentito le musiche?
0: Ma pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo. Anche se al pubblico piacciono questi finali.
4: Sì, ma noi meno mielosi.
0: Sì, assolutamente. Giurello. Ma allora?
4: Già.
0: Dove esprimeremo i nostri talenti?
4: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
0: Eh già.
4: Ma dovremmo tornare.
0: Eh già, dovremmo quindi salutarci.
4: E come faremo a tornare?
0: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
4: E nella vita, come andrà?
0: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.
4: Dopotutto, dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
0: Speriamo sia così anche per noi.
4: È stato un piacere, signor...
0: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
1: Eros Galiano.
0: È stato un onore, signor Galiano.
1: Piacere mio, signor Fornaro.
4: Finisce così questo suo copione?
0: Cerca ancora risposte.
4: Magari ancora una, come acqua di mare.
0: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
4: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena?
0: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.
5: Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia e aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché son tutti là. Chi ha vissuto quel palco non ti lascia così. E per questo Lorenzo che

suona, rimane dov'è. E continui a guardare davanti, dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così, la magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena. Perché? Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità che, se colti o lasciate cadere, fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piumi o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui, tante ore passate non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai, si va in scena ragazzi. You for

0: Un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Anima rinascente,
2: visionario, eclettico,
3: testardo,
2: genio,
4: esplosivo,
2: empatico,
5: vero talent scout,
6: è un sognatore,
2: e demiurgico,
7: il maestro di vita,
8: il mio amore grande,
9: un fuori classe,
2: creativo,
10: introspettivo,
2: il boss.

我明天都没有给我能梦一旦今天的离别但是我难以期待等我的爱是给你只是那么晚满足的口粮Thank you.

che tu chiami silenzio di sé. Gente, chissà, già capito, ma che

Ma se ci fossi...

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro, duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
0: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e, come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, ma le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate, e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia, perché

0: è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche che nominò tutte e due questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto, insieme a Eros Gagliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettermi un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo. E questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico. Veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Gagliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
0: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più, diciamo, edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.
1: Il Teatro in Magia, invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche, sì, di Come Acqua di Mare.
0: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
1: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
0: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
2: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato il sogno, uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa. Voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina, vieni un attimo, che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana quanto sei brava, Giordana quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente come risponde quando il tuo papà ti dice questo. Come gli risponde? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova e dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile, nonostante l'assenza del papà per lavoro costantemente, le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa, devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, l'E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti dell'E77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press, e quindi voglio invitare su questo parco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa, e oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro, e rendono possibile tutto questo di stasera. E tutto questo di stasera, un applauso a tutti loro, alla E77, al team della E77. Grazie a tutti, e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.
1: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario, e spero che custodiate il messaggio di come acqua di mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come un mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
3: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato, e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così, onestamente, non potevamo prevedere e attenderci.
1: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera, che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
3: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita, e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia. E naturalmente anche io, viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia, mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
1: c'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio, si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore o del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
3: Assolutamente sì, come dicevi tu nella fase della presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
1: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della I77 SRL.
3: Grazie a voi.
1: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
0: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico o chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini. Secondo me il teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, 2, direi anche 3, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale, per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, e oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé, perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisis come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa, quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale, di questa interpretazione?
0: Di solito io, prima di far leggere un copione, parlo con i miei attori. Mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi
4: è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione.

0: Il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
1: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola di il mio è un laboratorio e non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro. Ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
0: Grazie a Mimmo Fornaro.
1: Grazie a voi.
0: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita, e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
0: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo, la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
0: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso che avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi. E quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
2: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, e quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, e quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
0: La chiusa con Eros Galeano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
2: Beh, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo alla fine, diciamo, la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi. Questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
0: Grazie.

0: Io studio 100. E tu?
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò

0: sempre di migliorarmi.
1: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
2: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
3: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Un saluto dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo dell'inchiesta Pandora sul carcere di Taranto, 5 persone rinviate a giudizio, tra cui l'ex direttrice della struttura penitenziaria ionica Stefania Baldassari. E ancora ieri a Mottola cena il vice premier Matteo Salvini con imprenditori e politici locali, questa mattina invece a Bari per parlare delle infrastrutture pugliesi, tra cui anche il porto di Taranto, di cui ha affermato è una nostra priorità. E ancora Taranto verso i giochi del Mediterraneo, tra incontri a Palazzo di Città, il progetto di installare delle vele ombreggianti nelle vie del borgo, che continua però a desertificarsi dal punto di vista commerciale. Noi siamo stati proprio tra gli esercenti di via Pupino raccogliendo le loro proteste. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100.

0: contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Inchiesta Pandora sul carcere di Taranto, rinvio a giudizio per 5 persone, tra cui l'ex direttrice della casa circondariale ionica, Stefania Baldassari. Taranto verso i giochi del Mediterraneo tra incontri e progetto di mettere i teli ombreggianti in centro, ma il borgo continua a svuotarsi progressivamente delle attività commerciali. Il vice premier Salvini ieri a cena a Mottola con imprenditori e politici locali, oggi a Bari e sul porto di Taranto afferma è una priorità. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione del telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'inchiesta Pandora sul carcere di Taranto. 5 persone rinviate a giudizio, tra cui anche l'ex direttrice della struttura penitenziaria ionica, Stefania Baldassari. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: 5 rinvii a giudizio, una assoluzione e una condanna con rito abbreviato e 2 richieste di patteggiamento respinte. L'esito dell'udienza preliminare dell'inchiesta Pandora, coordinata dalla PM Vittoria Petronella sulla gestione del carcere di Taranto e su alcuni appalti affidati tra il 2020 e il 2022. Il GUP Giovanni Caroli ha disposto il processo per l'ex direttrice della casa circondariale, oggi vice direttrice dell'istituto di Bari, Stefania Baldassari. A giudizio anche il dirigente comunale Carmine Pisano, il funzionario amministrativo Massimo Serio e l'imprenditore Gaetano Contento e Roberto Bozzi. Assolto perché non ha commesso il fatto l'imprenditore Gaetano De Bartolomeo, accusato di corruzione. Una dipendente della Never Before Italia è stata invece condannata a 4 mesi con rito abbreviato per turbativa d'asta. Respinte le richieste di patteggiamento dell'imprenditore Alberto Fragnelli e della dirigente penitenziaria Barbara Pannunzio. Le loro posizioni saranno ora esaminate da un altro giudice. Le accuse contestate ai diversi imputati a vario titolo vanno dalla truffa alla turbativa d'asta fino al falso e alla corruzione. Per quanto riguarda Stefania Baldassarre, secondo la procura l'ex direttrice avrebbe attestato falsamente la propria presenza in servizio tra il 2020 e il 2021, aggirando il sistema di rilevazione delle presenze percependo circa 6.500 euro non dovuti. Non riguardano invece la posizione dell'ex direttrice del carcere di Taranto le contestazioni relative alle presunte irregolarità negli affidamenti per il laboratorio di pasticceria del carcere e la piattaforma di commercio elettronico riferite ad altri imputati coinvolti nell'inchiesta.
1: Ci spostiamo ora a Lama, dove nella notte è stato assaltato uno sportello bancomat dell'ufficio postale. I malviventi però sono tornati a mani vuote. Vediamo il servizio. Un boato ha squarciato il silenzio della notte a Lama. Erano circa le 3:30 quando un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat dell'ufficio postale, facendolo esplodere nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Il colpo però si è rivelato un clamoroso fallimento. Lo sportello infatti era privo di contanti. All'esterno dell'ufficio era ben visibile un avviso che informava come durante le ore notturne il dispositivo venisse completamente svuotato per ragioni di sicurezza. La violenta deflagrazione non ha comunque risparmiato i danni. L'onda d'urto infatti ha mandato in frantumi i finestrini di un'auto parcheggiata nelle vicinanze, mentre l'intera area è stata messa immediatamente in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia di Stato e gli artificieri che hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per escludere la presenza di ulteriori ordigni o di elementi potenzialmente pericolosi. Gli agenti hanno inoltre controllato l'eventuale presenza di una centralina del gas nelle immediate vicinanze dell'esplosione per scongiurare ulteriori rischi. Sono quindi scattati i rilievi della Polizia Scientifica, gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e avviato le indagini per identificare i responsabili del tentato colpo, fuggiti senza riuscire a portare via neppure un euro. Restiamo sulla cronaca perché a Taranto è stata arrestata una donna di 40 anni di origine rumena con l'accusa di aver aggredito e procurato uno sfregio permanente a una donna di 70 anni. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della squadra volante su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'aggressione risale al 6 giugno scorso. Secondo quanto emerso, la quarantenne era già nota nel quartiere per comportamenti aggressivi che avevano creato non poca preoccupazione tra i residenti. Al momento la donna è stata trasferita nel carcere di Taranto. E una portalettere a Taranto è stata colta da un malore mentre effettuava il recapito della corrispondenza postale in via Dante durante una delle giornate più calde degli ultimi giorni. Secondo la UIL FPC Puglia, la lavoratrice avrebbe perso i sensi e sarebbe stata soccorsa grazie al tempestivo

0: intervento di un cittadino, evitando così conseguenze più gravi. Il sindacato sottolinea che la dipendente era già stata dichiarata ipersuscettibile dal medico competente aziendale e che avrebbe in passato segnalato difficoltà nello svolgere il servizio nelle ore più calde, chiedendo una nuova valutazione sanitaria. Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia, ha dichiarato: non possiamo limitarci a commentare questo ennesimo episodio, dobbiamo chiederci perché si continui a non intervenire nonostante gli allarmi lanciati da tempo. Il sindacato rinnova quindi la richiesta a Poste Italiane di rivedere gli orari di recapito durante le ondate di calore, evitando almeno le fasce più esposte tra le ore 12 e le ore 16 e garantendo maggiori tutele ai lavoratori, in particolare a quelli più fragili, una questione che sarà affrontata presto in una prossima audizione in Regione Puglia con aziende e organizzazioni sindacali, un'audizione dedicata alla gestione delle ondate di calore. Ieri a Mottola il vice premier Matteo Salvini a cena con alcuni imprenditori e politici locali, questa mattina invece a Bari per parlare delle infrastrutture pugliesi, tra cui anche il porto di Taranto. Vediamo l'intervista di Ilaria Lia.
1: A cena con Salvini accade nella serata di ieri a San Basilio, dove il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incontrato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, oltre ad una serie di imprenditori e personaggi della politica locale, per affrontare ufficialmente la tematica delle prospettive politiche del centrodestra. E questa mattina è intervenuto a Bari per l'avvio dei lavori del nuovo cantiere del Molo San Cataldo e per fare il punto sugli interventi di potenziamento del porto. Salvini parla anche delle prospettive per le infrastrutture portuali ioniche.
2: È una priorità, soprattutto perché è un territorio che ha sofferto e sta soffrendo tantissimo, anche per i troppi no da parte di qualcuno. Si rischiano di saltare migliaia di posti di lavoro perché negli anni qualcuno ha sempre e solo detto no, no e no. Col presidente dell'autorità portuale siamo d'accordo per un piano di investimenti importante. Poi altri colleghi ministri si stanno occupando di altri temi come Ilva, e quello però non dipende da me.
0: Dei teli ombreggianti con il logo dei Giochi del Mediterraneo saranno presto installati in via d'Aquino e via di Palma. È un progetto dell'amministrazione Bitetti su modello di alcune città spagnole. Ce ne parla Dario Galitelli.
3: Il centro di Taranto cambia volto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Entro la fine di luglio, lungo via d'Aquino e via di Palma, saranno installati grandi teli ombreggianti colorati, decorati con i loghi della manifestazione per rendere più piacevole il passeggio e attenuare il caldo estivo. Le coperture saranno sostenute da appositi pali e rientrano nel più ampio progetto di allestimento urbano in preparazione della cerimonia inaugurale del 21 agosto allo stadio Iacovone. Il modello arriva dalla Spagna, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni soluzioni simili per abbassare la temperatura nelle strade del centro anche di alcuni gradi. Per il comune di Taranto si tratta di un primo esperimento e il sindaco Piero Bitetti ha annunciato l'intenzione di riproporre l'iniziativa anche nell'estate del 2027, eventualmente con teli più leggeri agganciati ai balconi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei condomini interessati. L'allestimento cittadino è già partito con la scritta luminosa Embrace the Future sotto il ponte girevole. Il progetto prevede anche nuove luci, effetti scenografici e sedute nelle principali piazze lungo corso Due Mari. Non saranno vere e proprie panchine, ma strutture in cemento sormontate da elementi ombreggianti ispirati alla forma delle onde. A curare la scenografia urbana è l'architetta e designer tarantina Claudia Pignatale.
0: E a proposito del Borgo di Taranto, questa mattina siamo stati in via Pupino, abbiamo parlato con i commercianti che ci hanno mostrato una situazione fatta di saracinesche che si abbassano sempre di più e definitivamente. Vediamo.
1: Vetrine vuote, saracinesche abbassate, cartelli di vendesi e affittasi che si moltiplicano, e questa l'immagine che oggi racconta il Borgo di Taranto, dove quella che un tempo era la via d'élite dello shopping cittadino si sta trasformando pezzo dopo pezzo in un deserto commerciale. La crisi non si ferma, avanza fino a via Pupino, a pochi passi dalle centralissime via di Palma e via d'Aquino, simboli di un commercio che sembra aver perso la propria identità. I pochi commercianti rimasti resistono come gli ultimi presidi del commercio di vicinato, scuotono la testa, raccontano una lenta agonia che dura da anni e che non può essere ricondotta ad un'unica causa. Affitti sempre più onerosi, bollette, tasse, costo del personale, poi la cronica carenza di parcheggi e una quotidiana battaglia contro l'inciviltà di chi trasforma le fioriere in posacenere e i marciapiedi in discariche. A tutto questo si aggiunge un centro che fatica ad attrarre persone. Manca da anni un vero cartellone di eventi estivi capace di animare il borgo, mentre nei comuni vicini iniziative e spettacoli riempiono piazze e strade. E la chiusura di negozi storici e attività particolarmente attrattivi ha sottratto un prezioso flusso di clienti provenienti da tutta la provincia, con inevitabili ricadute anche su bar, pizzerie e attività limitrofe. Nel frattempo il baricentro dello shopping si è spostato altrove, i centri commerciali offrono aria condizionata, parcheggi gratuiti e abbondanti, servizi igienici, intrattenimento e un'esperienza complessiva più comoda, tanto da diventare persino il luogo scelto dal comune per alcune attività dedicate agli anziani durante l'estate. Da qualche tempo succede una cosa che non avevamo mai visto, racconta una commerciante di via Pupino. Quando chiudiamo la sera troviamo ancora tantissimi parcheggi liberi e il segnale più evidente, qui la gente non viene più. Intanto, in attesa di conoscere i dati del primo semestre del 2026, Confcommercio consegna una fotografia abbastanza netta della situazione relativa al 2025. Nel settore commerciale per la città di Taranto sono 248 le attività che hanno fatto iscrizione, 429 quelle che hanno abbassato definitivamente la saracinesca. Insomma, le vele ombreggianti ispirate ai modelli spagnoli e brandizzate con il logo dei Giochi del Mediterraneo possono certamente rappresentare un intervento gradevole dal punto di vista estetico, ma il rischio è che restino poco più di una scenografia, perché nessuna installazione può riaccendere un centro che continua a spegnersi.
0: Questa mattina davanti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto una raccolta firme promossa da CGIL ed FP-CGIL per difendere la sanità pubblica. C'era per noi Giovanna Calabrese.
4: La difesa della sanità pubblica è al centro della mobilitazione di oggi a Taranto. Davanti all'ospedale Santissima Annunziata CGIL FPCGL hanno avviato la raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare. Una per chiedere più investimenti e nuove assunzioni nel servizio sanitario, l'altra per garantire maggiori tutele ai lavoratori negli appalti.
5: Su tutto il territorio promuove una raccolta di firme appunto per una proposta di legge che modifichi sia il sistema sanitario che quello degli appalti. E poi la proposta degli appalti, c'è un dumping contrattuale, in realtà chi fa lo stesso lavoro deve poter avere lo stesso contratto e gli stessi salari, invece chi viene utilizzato nelle ditte d'appalto fa lo stesso lavoro, viene pagato meno e ha un contratto di lavoro precario. Ecco, noi diciamo basta.
6: Che già sul pezzo della sanità, come dire, i pugliesi sono gravati da una tassazione importante che avrebbe anche ragione di esistere nel momento in cui la sanità funzionasse, ma se poi la maggior parte delle persone è costretta a rivolgersi al privato, al convenzionato o ad altro, è chiaro che tutte quelle tasse non hanno un grande significato.
4: Secondo il sindacato, senza un piano straordinario di assunzioni il rischio è quello di compromettere la continuità dei servizi dai reparti ai pronto soccorso.
7: Noi abbiamo la questione San Cataldo che sembra che a marzo 2028 aprirà, ma noi lo diciamo con grande chiarezza, lo diciamo ormai da mesi. O ci sarà un piano straordinario di assunzioni per il San Cataldo o diventerà l'ennesima grande occasione perduta per la sanità tarantina.
4: La protesta si inserisce anche nel quadro regionale della sanità pugliese, alle prese con il disavanzo e con la scelta di rimodulare l'addizionale IRPEF regionale per il 2026 attraverso aliquote progressive legate al reddito. Per CGIL e FPCGIL la strada da seguire resta quella degli investimenti, del potenziamento degli organici e del rafforzamento della sanità pubblica.
0: Taranto prosegue la sua organizzazione in vista dei Giochi del Mediterraneo, più agenti sul territorio. Il SIAP accoglie favorevolmente il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ma chiede di anticipare i trasferimenti. Giovanna Calabrese.
4: Anticipare l'arrivo dei nuovi agenti in vista dei Giochi del Mediterraneo è la richiesta del SIAP di Taranto al Ministero dell'Interno dopo l'annuncio del potenziamento degli organici della Polizia di Stato. Il sindacato accoglie positivamente l'arrivo delle nuove unità, ma chiede un ulteriore intervento per accelerare i trasferimenti già programmati in vista dell'evento internazionale. Secondo il segretario generale provinciale del SIAP, Aldo Vozza, l'invio dei nuovi operatori rappresenta un primo segnale dopo anni di richieste legate alla carenza di personale, una situazione che negli ultimi ultimi anni ha inciso sull'organizzazione dei servizi e sui carichi di lavoro degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.
8: Confermo che questi rinforzi, noi apprendiamo di questi rinforzi con un moderato apprezzamento, poiché è un primo segnale di attenzione da parte del governo alla città di Taranto, anche se questi numeri in realtà non sono

0: sono sufficienti a colmare i 2 anni di mancati trasferimenti che la città di Taranto e la provincia di Taranto hanno avuto. Però, diciamo, per i giochi del Mediterraneo, se qualora la nostra ipotesi di un anticipo dei trasferimenti fosse a livello ministeriale accettata, darebbe una boccata di ossigeno appunto a questa questura.
1: Il rafforzamento degli organici viene quindi considerato un passo importante, ma per il sindacato ora è necessario guardare alle esigenze specifiche legate ai giochi, da qui la richiesta di anticipare già al mese di luglio l'arrivo del personale previsto per l'evento.
0: Rendendo immediata questa misura del trasferimento darebbe l'opportunità alle stesse persone trasferite di ambientarsi nella nuova realtà operativa ed essere pronti per l'impiego in questa grande occasione che è i Giochi del Mediterraneo.
2: E restiamo in tema di giochi perché ieri è iniziata la 3 giorni promossa dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 e anche dal Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Vediamo.
3: I miei concittadini capiranno in questi 30 giorni il valore che i Giochi del Mediterraneo hanno per tutti noi. I Giochi del Mediterraneo sono di tutti i tarantini e tutti i tarantini dovranno salire a bordo di questo treno per far sì che il nostro futuro ce lo scriviamo da solo, senza l'aiuto di qualcun altro.
2: Il Mediterraneo come lago, ovvero come luogo di prossimità in cui avvicinare popoli e culture nel segno del dialogo e della pace, è uno degli obiettivi di Taranto nel lago del Mediterraneo, che dal 15 al 17 luglio trasforma Palazzo di Città in un salotto in cui affrontare il percorso di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026, come percorso non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche di costruzione di una comunità più matura e pronta a sorreggere il ruolo di una città che vuole porsi come crocevia di dialogo tra diverse nazioni. L'iniziativa promossa dal Consiglio Comunale di Taranto su impulso del presidente Gianni Liviano, in collaborazione col comitato organizzatore dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e con la rete dei firmatari della Carta della Pace di Taranto.
3: Non sarà soltanto una kermesse sportiva, ma come giustamente le diceva nel titolo, è un evento culturale, un evento valoriale, un evento in cui la città avrà l'opportunità di dire la sua, di far vedere le proprie bellezze, di raccontare cosa siamo stati in 3.000 anni di storia e cambiare la narrazione della città come meritiamo. In tutto questo, i Giochi del Mediterraneo sono stati un puro acceleratore di ogni cosa perché hanno accelerato i percorsi di rigenerazione urbana e quello che è bello dire, raccontare che i giochi non lasceranno soltanto medaglie, ma lasceranno sostanza. Sostanza per me significa un mare di impianti, 41 cantieri che avranno trasformato zone di degrado in luoghi meravigliosi dove fare lo sport e far sì che Taranto, da capitale della Magna Grecia, possa davvero diventare un faro nel Mediterraneo e diventare una capitale dello sport.
2: Questa mattina siamo stati nuovamente a Palazzo di Città, proprio a margine della seconda giornata di questo evento. Abbiamo ascoltato le interviste a Gianni Liviano, al presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, Vincenzo Cesario, e all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo.
4: Continuiamo a ragionare sul futuro della città a partire evidentemente dalla presenza di Taranto nel Mediterraneo, cioè l'approssimarsi dei giochi ci interpella non solamente come bellezza dell'evento sportivo e come infrastrutture che rimarranno a Taranto, di cui siamo evidentemente molto felici, ma ci interpella anche proprio nel paradigma socioculturale della comunità, nel modo in cui la città si autopercepisce, nel modo in cui si narra all'esterno, cioè una città che spesso purtroppo è abituata alla cultura del lamento e dell'insoddisfazione, deve provare a recuperare fiducia e speranza anche traguardando il futuro a livello sociale, a livello economico.
5: Il Mediterraneo, un bacino di inclusione, un luogo di incontro, un luogo di scambio di cultura, di identità, sin dall'antichità, torna a essere protagonista e torna a essere protagonista anche dal punto di vista economico, visto che i paesi sui quali volgiamo il nostro sguardo sono paesi che hanno sicuramente bisogno delle nostre tecnologie, della forza delle nostre imprese, delle condizioni economiche, della nostra agricoltura, del nostro agroalimentare, e sia nei confronti dei paesi al di là del Mediterraneo che dei Balcani. Visto il compito e l'ufficio che mi onoro di rappresentare, che è l'asse Brindisi-Taranto fra le due sedi della Camera di Commercio, possono essere sicuramente un'opportunità, un'occasione importantissima per le nostre imprese di crescita, di sviluppo e soprattutto di sviluppo della stessa comunità.

0: nel quadro di questo momento particolare che sta vivendo la città di Taranto e un po' la Puglia, quello dei giochi del Mediterraneo, che ci aiutano ad una riflessione, quella di sostenere sempre la via del bene, la via del bene comune, la via dell'unità e della pace. E certamente i giochi ne rappresentano il simbolo alto di questa volontà di vivere insieme tra popoli, tra culture diverse.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con Di Buon Mattino e con il nostro telegiornale alle ore 14. Una buona serata.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo per parlare di tutti i temi che coinvolgono il nostro territorio. E allora partiamo subito dal Taranto, un Taranto che cambia la sede del suo ritiro precampionato. Niente Umbria per i rossoblù a causa di problemi strutturali riscontrati nella prima serie scelta. La società ha deciso di spostare la preparazione a Chianciano Terme in provincia di Siena a partire dal 27 luglio. Guardiamo il servizio.
1: Cambio di programma dell'ultimo minuto e cambio di rotta radicale per il Taranto in vista del ritiro precampionato. La compagine rossoblù, infatti, non svolgerà più la prima fase della preparazione a Cascia in Umbria, come inizialmente programmato e annunciato. La decisione è maturata nelle scorse ore, subito dopo un accurato sopralluogo effettuato dallo staff del club presso la struttura umbra. Durante l'ispezione sono infatti emerse diverse criticità, sia di natura logistica che strutturale, giudicate non idonee a garantire il perfetto svolgimento del lavoro atletico e tecnico della squadra. Per evitare compromessi e assicurare al gruppo le migliori condizioni possibili, la dirigenza ionica ha preferito rivalutare rapidamente le opzioni sul tavolo. Fatte le dovute valutazioni, la scelta finale è ricaduta sulla Toscana. Sarà la rinomata località di Chianciano Terme, in provincia di Siena, a fare da cornice alla preparazione estiva dei rossoblù. Il quartier generale del Taranto sarà l'Atlantico Palace Hotel, struttura attrezzata che ospiterà atleti e staff tecnico nel periodo compreso tra lunedì 27 luglio e giovedì 13 agosto. Un cambio di sede strategico e tempestivo per blindare la serenità del gruppo in vista della nuova stagione sportiva.
0: Cambiando pagina, si entra decisamente nel vivo, nel mercato della Virtus Francavilla. Tra colpi di scena a centrocampo, l'arrivo di fedelissimi per mister Trocini, un reparto difensivo ancora tutto da ricostruire, gli imperiali ridisegnano la squadra per la nuova stagione.
1: Entra nel vivo il mercato della Virtus Francavilla per la stagione 2026-2027. Dopo gli innesti di Orefice, Coniglio, Russo, Visconti e Parisi, si veste di biancazzurro anche l'esperto difensore ex Nardò Marco Calderoni. Novità importanti a centrocampo. Sfumato il ritorno di Andrea Risolo, destinato al Flaminia, la Virtus ha blindato Domenico Mungo. Il mediano classe 93, fedelissimo di mister Bruno Trocini, che lo ha già allenato a Reggio Calabria, è ormai ufficiale. Sempre dalla regina piace l'interditore Lamin Fofana, mentre più complessa la pista che porta Sebastian Piris, che il Martina proverà a trattenere. Resta nel mirino anche l'argentino Leandro Tejo, svincolato dopo l'esperienza al Gela. Per la difesa, reparto ancora in piena ricostruzione, l'obiettivo principale è Roberto De Angelis del Martina, mentre sulla fascia destra è fatta per il blitz che porterà in Puglia l'ex San Benedettese Federico Chiatante. Sul fronte conferme, ufficiale il rinnovo del giovane Mattia Latagliata, che si contenderà la corsia mancina proprio con Calderoni, e la permanenza dell'attaccante Matteo Ametai. Infine, diversi ex scelgono di restare in Puglia. Mirko Carretta firma con il Brindisi di mister Taurino, dove potrebbe raggiungerlo anche Bruno Paladini, conteso da Andria e Bisceglie. Momar Diop è vicino al fasano di Francesco Montervino, mentre Ignazio Battista dovrebbe ripartire da Martina.
0: Un calciomercato che continua sempre di più ad evolversi. Il Taranto accelera per Nello Salzano e avvicina anche il difensore Francesco Bertolo. Movimenti importanti anche per Martina, Fasano e Virtus Francavilla, tra riconferme, nuovi obiettivi e trattative in corso.
1: Nel calciomercato pugliese continua a muoversi con decisione la SS Taranto, che è sempre più vicino al centrocampista Nello Salzano. I contatti tra le parti sono già avviati e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi concreti. Non solo centrocampo, perché il club ionico è vicino anche al difensore centrale Francesco Bertolo, in uscita dalla Pistoiese. Resta poi aperta la pista che porta al giovane Emiliano Dall'Oro, classe 2004, profilo interessante ma conteso dal Brindisi, che in queste ore sta lavorando anche per piazzare il colpo Cannarsa, classe 2006, reduce dall'esperienza al Givi Borgo. Situazione in evoluzione anche in casa Martina, dove la priorità resta quella delle riconferme. Possibile infatti la permanenza di Sebastian Piris.

0: Mentre ormai a un passo Ignazio Battista con il sorpasso decisivo sul Fasano maturato nelle ultime ore. In uscita invece Antonio Santarpia che ha attirato l'interesse del Gravina. Proprio il Fasano è tra le società più attive sul mercato. Il direttore Montervino sta seguendo diversi profili e per quanto riguarda la panchina prende sempre più quota il nome di Antonio Rogazzo. Nel frattempo si registra l'addio di Paul Garcia Tena che ha salutato il club attraverso i propri canali social. Movimenti anche per la Virtus Francavilla che ha avviato i primi sondaggi per il centrocampista argentino Tejo, reduce dall'ultima stagione al Gela e già conosciuto in Puglia. Si avvicina inoltre Federico Chiatante, terzino classe 2004 in arrivo dalla San Benedettese, mentre ufficiale il rinnovo di Matteo Ametai. Chiudiamo con l'eccellenza, la Polimnia si è assicurata l'esterno portoghese Ivan Forbes che ritrova il tecnico Maraciulo, mentre l'Unione Calcio Bisceglie ha confermato il difensore centrale Angelo Monopoli. Cambiamo argomento, passando ai giochi del Mediterraneo, Taranto 2026 è ormai imminente il completamento del centro tennis Magna Grecia, un'opera pensata non solo per i grandi eventi, ma come eredità per il futuro della città e delle famiglie, come annunciato sui social dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Guardiamo il servizio.
1: Il centro tennis Magna Grecia di Taranto è pronto a cambiare volto. Il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, ha annunciato sui social che il completamento della struttura è ormai imminente. Ma non si parlerà solo di sport. Oltre ai campi regolamentari, il progetto prevede una moderna clubhouse e un'area giochi interamente dedicata ai bambini. L'obiettivo dichiarato da Ferrarese è chiaro: lasciare una vera e propria eredità alla città, creando un punto di aggregazione vivo, sicuro e fruibile quotidianamente da sportivi e famiglie, anche ben oltre la fine delle competizioni. Un'opera pensata per il futuro di Taranto, insomma, i cui ultimi ritocchi, ha concluso ironicamente il commissario con una battuta social, dovranno fare i conti solo con un ultimo temibile avversario, il clima torrido e l'eccezionale ondata di calore di questi giorni.
0: E siamo dunque giunti alla conclusione, grazie per averci seguito, continuate naturalmente a seguire la nostra programmazione qui su Studio 100, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
2: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
0: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
3: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ma
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Ma credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego. Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Em, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.

Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy?
1: Sei tu, George?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andarmene.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
1: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
1: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
1: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
0: Basta così. Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
1: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
3: Cosa, per esempio?
1: Chiedilo allo studente. Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
3: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
1: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
4: Ha parlato Seneca.
3: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
3: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
3: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
3: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
3: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
3: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
3: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
3: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George...

0: Già stava parlando.
1: Sei pazzo?
0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
1: Beh sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
2: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico...
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
0: Che hai? Devo parlarti. Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: arrivato, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via.

0: città che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti,

0: viaggio. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
1: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
2: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
3: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
5: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Sta retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui poi?

0: Lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
0: Voglio vedere.

0: De George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Senti, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
4: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
4: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
5: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
4: Scherzi.
5: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
4: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
4: Oh, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
5: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
4: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?

0: Che non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
1: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
2: Jimmy!
1: Ti avevo detto di farla star zitta.
2: Ma che ne sai, sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
1: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paolo!
2: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
2: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Oh, chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
2: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
1: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
1: No, no.
0: L'ha detto nessuno?
2: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
2: Ma che vai dicendo?
1: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
2: Non voglio che le succeda niente.
1: Lascia fare a me adesso.
2: Io non voglio entrarci affatto.
1: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
2: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
1: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?
0: George. George. Ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
2: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
3: Ciao, Ed. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
2: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
2: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
1: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
2: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
1: Non è niente, cara. Sta tranquilla. Non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
2: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo. Non puoi.
3: Andiamo.
1: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
1: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
1: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
5: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
2: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia 2 righe.
4: Va a finire la valigia.
2: Sta con lei, Willie.

0: Sei cura di lei?
1: No, a me non dice bugie.
0: Ma il pasticcio.
1: Lo so.
0: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
1: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
1: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
1: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto.

0: così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
0: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
0: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ah, sicuro.
3: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Tiro io, sì.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatevi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!

0: come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
0: Fa come dice.
2: Comincia! Ho detto comincia!

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
1: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parlare!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: L'ha detto?
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Non

0: stata presa! Evitate un inutile spargimento di sangue! Arrendetevi!
1: Ci vuole un ostaggio!
0: Evitate un inutile!
1: Usciremo e prenderemo un Audi!
2: Non ci riusciremo mai!
1: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
0: Non avete possibilità
1: allora,
0: di uscire!
1: Mi serve uno di voi!
0: Arrendetevi!
3: Mandate un'ambulanza! Mandate un'ambulanza! Per favore!
4: Oh, la prego! Non io, non io! Mi farò ammazzare!
1: Sta zitta, cammina davanti a me!
4: No, la prego! Perché non vi arrendete?
1: Muoviti!
3: Comprate la strada!
0: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
1: Tu non vieni?
0: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
0: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Aen.
0: Tutto è sotto controllo!
1: Cosa pensi, stupido?
0: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
1: Se sparate ancora, lo uccido!
4: Oddio!
1: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta, capito?
0: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
1: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
1: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: me.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida?
2: Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Arrendetevi, siete completamente circondati.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno.

0: Scatenando, Maristella, prendi la manica di Randy,
1: sì.
0: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
1: Sì.
0: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
0: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
0: guarda
1: ragazzi,
0: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
0: Allora facciamo così però, l'autografo sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
2: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Last minute,

감사합니다.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ah, guarda il...

0: sta qui.
1: Voi signori sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
2: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
5: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herr X ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svelti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, scelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: No? Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.